0: así es. God is good. And all the time. God is good. And all the time.
1: Radio Logos, Foggia.
2: Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 8 minuti.
1: Christian Online questa sera vede come predicazione Fares Marsone, che ci parlerà sulle parabole, una introduzione sulle parabole. Buon ascolto.
2: Saluto di nuovo tutti gli ascoltatori e ringrazio anche tutti quelli che scrivono nel caso di YouTube e di altri social. Non riesco a vedere, però so che sono in tanti e mi piacerebbe poter rispondere a tutti, ma non li vedo, per cui non li leggo. Però ringrazio tutti quelli che scrivono e anche pregano per me. Da diverse trasmissioni stiamo parlando dell'importanza dell'insegnamento e della predicazione del Signore Gesù. Potremmo definire il suo modo di parlare come vario a seconda delle persone e delle circostanze: comprensibile, compassionevole, dinamico, profondo e autorevole, anche se semplice, e naturalmente sempre coinvolgente, interattivo, chiaro, forte e penetrante. Nessuno dei suoi uditori poteva dire non ho capito o non voglio prendere una decisione, ed egli li richiamava a una decisione. Chi rimandava aveva già deciso. Uno dei modi con i quali Gesù ha parlato è stato con le parabole, e questa sera voglio proprio introdurre una serie di tre riflessioni bibliche sulle parabole. Naturalmente potrebbero essere parecchie, perché sono una quarantina le parabole nel senso classico del termine, però io ne farò introdurre una serie di tre riflessioni bibliche sulle parabole. Naturalmente potrebbero essere parecchie, perché sono una quarantina

una barca, Gesù si mise ad insegnare a una grande folla. Egli insegnava loro molte cose in parabole, così dice proprio il testo biblico. Alla fine della parabola del seminatore, il commento dell'evangelista Matteo è stato quanto si legge proprio nel suo Vangelo, nel Vangelo di Marco. Marco capitolo 4 versetti 33 e 34. Con molte parabole di questo genere esponeva loro la parola secondo quello che potevano intendere. Non parlava loro senza parabola, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. A questo punto sono tre le domande cruciali che ci dobbiamo porre. La prima: cos'è una parabola? E perché Gesù ha parlato molto in questo modo? E la terza domanda è cruciale ed è la seguente: queste parabole, così lontane dal nostro tempo, hanno un messaggio anche per noi oggi? In questa trasmissione cercherò di rispondere a queste domande, che sono domande importanti, introducendo, come ho già detto, questo argomento. Poi farò seguire altre spiegazioni nelle quali darò delle indicazioni sulla loro interpretazione, che è un argomento molto molto importante, prendendo l'esempio da una molto conosciuta, e poi concluderò esaminando tre parabole simili. Qualcuno ha scritto, come si può vedere nella diapositiva numero 1, che le parabole del Signore Gesù sono un capolavoro letterario di una bellezza straordinaria. Sono d'accordo, e lo sono anche con quanto ha scritto Alfred Kuen, il quale ha affermato che dal punto di vista letterario le parabole di Gesù sono dei capolavori che meriterebbero di figurare nelle migliori antologie della letteratura mondiale. Naturalmente, però, non va commesso l'errore che esse siano solamente delle produzioni letterarie. Soprattutto, come si osserva nella diapositiva numero 2, le parabole hanno un messaggio spirituale molto ricco, molto profondo. Parabola è un termine generico per indicare un modo di dire figurato. La parola parabola è composta da due parole e significa letteralmente presso e getto, e deriva da un verbo il cui significato è metto, getto, alato, da cui avvicino, paragono. Si può togliere la diapositiva, grazie. Cos'è dunque una parabola? Questo modo di parlare era lontano per noi occidentali già un tempo, e più che mai devo dire lo è oggi, in cui viviamo in un mondo dove scienza e tecnica progrediscono in un modo vertiginoso. Nel Medio Oriente, sia prima di Cristo sia durante il periodo in cui egli visse, la parabola era invece un modo comune di spiegare delle verità. Come si può vedere nella diapositiva numero 3, la parabola è una storia vera o costruita attraverso la quale si insegna una lezione per mezzo di un paragone. Quando uno ascolta una storia, ha più facilità di paragonarla alla propria vita. La verità la si ricava per mezzo di un'analogia, di un paragone o anche di un contrasto. E più volte in trasmissioni precedenti ho avuto modo di dire che le storie si imprimono più facilmente nella mente rispetto ad una cognizione astratta. Si può togliere la diapositiva. E questo è un aspetto più che mai valido anche oggi nel nostro mondo altamente tecnologico. La parabola
Era una

0: forma letteraria usata non solo dagli ebrei e dagli autori biblici dell'Antico Testamento, ma, come si legge nella diapositiva numero 4, la si ritrova anche in scritti extra biblici, non canonici, sempre di ebrei, da parte di alcuni rabbini, e qui ci avviciniamo naturalmente molto alla prima venuta di Cristo. E il parlare in parabola lo ritroviamo anche presso altri popoli del Medio Oriente, soprattutto quelli che si affacciavano sul Mediterraneo. La differenza però tra queste parabole e quelle dell'Antico Testamento è comunque abissale in quanto ai contenuti. Queste ultime, infatti, quelle dell'Antico Testamento, erano di profondo taglio spirituale. Si può togliere la parabola. Per quanto riguarda le parabole dell'Antico Testamento, è interessante osservare quanto il Signore fece scrivere ad uno dei profeti, il profeta Isaia. Per mezzo dei profeti, scrive Osea le parole del Signore, per mezzo dei profeti ho proposto parabole. In più libri dell'Antico Testamento troviamo delle parabole, come ad esempio nel libro dei Giudici o nel primo libro dei Re. Anche molte delle visioni del profeta Geremia erano parabole, così come alcune del profeta Zaccaria. Molte delle visioni del profeta Ezechiele erano di fatto delle parabole, tant'è che in Ezechiele capitolo 21 versetto 5 il profeta afferma: ahimè Signore Dio, costoro dicono di me, egli non fa altro che parlare in parabole. Parafrasando quello che ha scritto Downer, si potrebbe dire che le parabole fossero una sorta di trappola. Esse erano un mezzo per attirare gli uomini ad ammettere una verità prima che si rendessero conto che tale verità si applicava a loro personalmente. In questo senso, di sicuro, la parabola più conosciuta dell'Antico Testamento è quella che il profeta Natan raccontò presentandola al re Davide. Che cosa era successo nella vita di quest'uomo? Il re Davide aveva commesso tre peccati, uno dopo l'altro e conseguenziali: concupiscenza, adulterio e omicidio. Per fargli capire la gravità della sua condotta, il Signore gli mandò un suo profeta, per l'appunto Natan, il quale gli raccontò una parabola. Leggo nel libro di Samuele, capitolo 12, leggo i primi quattro versetti. Il Signore mandò Natan da Davide e Natan andò da lui e gli disse: c'erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva pecore e buoi in grandissimo numero, ma il povero non aveva nulla se non una piccola agnellina che egli aveva comprata e allevata. Gli era cresciuta in casa insieme ai figli, mangiando il pane di lui, bevendo la sua coppa e dormendo sul suo seno. Essa era per lui come una figlia. Un giorno arrivò un viaggiatore a casa dell'uomo ricco. Questi, risparmiando le sue pecore e i suoi buoi, non ne prese per preparare un pasto al viaggiatore che era capitato da lui. Prese invece l'agnellina dell'uomo povero e la cucinò per colui che gli era venuto in casa. La parabola fece il suo grande effetto, al punto che Davide, anche se in quella fase non si era ancora reso conto che il Signore lo stava richiamando fortemente al pentimento in un modo molto molto energico, si rivolse molto adirato al profeta dicendo che il tale della parabola, avendo agito in quel modo, era degno di morte, al che il profeta Natan gli rispose dicendo: quel tale sei tu. Però adesso voglio concentrarmi sulle parabole del Signore Gesù, di cui è importante sapere il contenuto, visto l'uso frequente che egli ne ha fatto. Queste parabole erano delle storie che venivano raccontate, che sono state raccontate dal Signore Gesù per spiegare determinate verità. Potremmo dire che erano delle storie terrene con un significato celestiale, spirituale. Prima di tutto è necessario operare una distinzione tra il termine parabola, usato in senso più ampio, e quello più ristretto e abituale. In senso largo, Gesù ha fatto ampio uso di parabole, ad esempio nel suo primo sermone, quello sul monte, con similitudini brevi e sempre appropriate. La parabola è una storia presa o dalla vita di tutti i giorni, quindi realmente accaduta, oppure ipotetica, costruita, inventata. Non ha nessuna importanza se sia l'una o l'altra, perché ciò che conta è il suo contenuto, il suo messaggio. Con la parabola Gesù poneva essenzialmente una domanda all'ascoltatore, alla quale questi doveva rispondere. Ora, ci sono, ho detto prima, una quarantina di parabole, alcune sono brevissime, altre brevi, alcune sono più lunghe, altre presentano dei racconti elaborati, comprendenti diverse azioni, ricche di suspense, di attesa, di emozioni, anche con l'intervento di diversi personaggi, come nel caso ad esempio delle parabole più note, quella del figlio prodigo e del samaritano, così come quella delle 10 vergini e del seminatore, o come nella parabola dei due figli invitati dal padre a lavorare nella vigna, riportata nel capitolo 21 del Vangelo di Matteo. In particolare, le parabole potevano essere costruite, alcune di esse, su tre personaggi, e queste parabole, scritte in questo modo, sono all'incirca i due terzi di tutte le parabole. In esse di solito c'è un vertice che è costituito o da un re, o da un padrone, o da un padre. Le parabole di Gesù hanno un messaggio per oggi, per noi oggi. Alla base di questo vertice, che potrebbe essere raffigurato come il vertice di un triangolo, c'è il suddito, o il servo, o il figlio. Anche se queste parabole, essendo molte, sono variegate, di solito hanno un insegnamento principale che è associato al vertice, come ad esempio in quella del figlio prodigo. Il vertice, ovvero il padre, è colui che va incontro a entrambi i figli con la sua misericordia, con il suo amore, grande amore. Pur essendo in generale molto semplici, tratte dagli esempi di vita di tutti i giorni, da lavori o da oggetti comuni, le parabole erano molto profonde in quanto ai contenuti, ed erano anche molto curate in quanto allo stile. Infatti a volte queste parabole presentano dei contrasti, ad esempio il figlio prodigo e suo fratello maggiore. Altre volte hanno ripetizioni che non sono casuali, che assicurano l'unità e sottolineano i punti forti. Ci sono in alcuni casi delle ripetizioni doppie, ad esempio quando il figlio prodigo stava pensando quali parole rivolgere al proprio padre, e ciò avvenne, lui pensa a questa affermazione: padre, ho peccato contro il cielo e contro te. E questa affermazione è ripetuta due volte, non a caso. Ci sono in altri casi delle ripetizioni triple, ad esempio nella parabola del gran convito, tutte e tre gli invitati si rifiutano di partecipare al banchetto. A volte Gesù pone l'enfasi sull'ultimo elemento. Nella parabola del seminatore è il quarto terreno, in quella dei lavoratori delle diverse ore sono gli ultimi operai che sono stati ingaggiati per lavorare, in quella del samaritano è l'ultimo viaggiatore, nella parabola del gran convito sono gli ultimi invitati al banchetto di nozze, nella parabola dei malvagi vignaiuoli è l'ultimo personaggio, ovvero l'erede ucciso da costoro. Riassumo quanto ho appena detto nella diapositiva numero 5. Le parabole presentano alcune delle verità universali di allora e di oggi, quale ad esempio la relazione padrone-servitore, oggi diremmo in un modo diverso ovviamente, datore di lavoro dipendente, oppure la gioia del ritrovamento di un oggetto perduto, la rivalità fraterna, l'amore paterno. Questi racconti erano presi dal vivo e ci si rende ben conto, leggendo le parabole, che Gesù era familiare con i costumi agricoli della pastorizia, che erano allora entrambe le attività lavorative principali, ma Gesù era anche molto attento agli avvenimenti e ai problemi dei suoi contemporanei. Gesù prese spunto da eventi realmente accaduti di cui tutti parlavano, come ad esempio la parabola delle mine riportata nel capitolo 19 del Vangelo di Luca, dove ci sono delle allusioni ad avvenimenti storicamente avvenuti in Israele, oppure la parabola del Samaritano, descritta sempre nel Vangelo di Luca nel capitolo 10. In questa parabola è molto probabile che Gesù abbia preso spunto da un fatto di cronaca realmente avvenuto, raccontando di un uomo che scendeva lungo la difficile strada da Gerusalemme a Gerico, un uomo rapinato e ferito da alcuni briganti che erano probabilmente apparsi all'improvviso, altrimenti lui sarebbe scappato, e questo tale fosse stato lasciato mezzo morto per la strada. Ora, pensando proprio alla possibilità che Gesù avesse preso spunto da un evento di cronaca, bisogna pensare che molti sacerdoti e leviti vivevano a Gerico, che aveva un clima migliore, e quindi facevano la spola fra le due località. Inoltre, circa 25 anni fa, in occasione di un viaggio di studio che avevo organizzato in Israele con un altro fratello in fede, ho percorso questa strada molto tortuosa, ce l'ho ancora davanti ai miei occhi. L'unica differenza con i tempi biblici era l'asfalto. Però la cosa che mi ha fatto immediatamente pensare che Gesù avesse preso spunto da un fatto di cronaca è stata che quando ci siamo fermati in uno spiazzo c'era nessuno, ma nel giro di massimo un minuto, per non dire di 30 secondi, sono apparsi all'improvviso una dozzina di persone sbucate fuori da grotte. E quando Gesù parlò dei tre personaggi, il sacerdote, il levita e il samaritano, di cui uno solo si prese cura del malcapitato, era qualcosa che avrebbe fatto riflettere in modo incredibile i suoi uditori, visto che il personaggio positivo era niente meno che un samaritano così bistrattato ed emarginato dai giudei. Nel trittico di parabole descritto nel capitolo 15 del Vangelo di Luca, la pecora e la moneta smarrita e il figlio prodigo, Gesù prese spunto dall'ambiente, dalla vita familiare, con un messaggio molto forte per coloro che lo contestavano, come i farisei e gli scribi. In altre parabole, egli prese spunto dai rapporti sociali del tempo, come in quella del servitore spietato che aveva avuto il coraggio di chiedere a chi gli era sottoposto di pagare il proprio debito. Ora, questo debito consisteva in una somma ridicola, 100 denari paragonabili, non era così tanto ridicola, ma adesso capirete perché dico ridicola. Quindi questo debito consisteva in una somma ridicola, 100 denari paragonabili a circa 3 mesi di stipendio, quindi qualche migliaio di euro di oggi, mentre invece lui era debitore verso il proprio re di una somma enorme, 10.000 talenti, che equivalevano ad una cifra incalcolabile di denari, milioni di euro. Nell'unico esempio in cui Gesù non poteva prendere spunto da esperienze fatte dai suoi uditori, la parabola del ricco e Lazzaro, scritta nel Vangelo di Luca, capitolo 16, egli mise l'enfasi sul credere in quanto era scritto in Mosè e i profeti, ovvero nelle scritture dell'Antico Testamento. Rispondendo alla prima domanda, abbiamo esaminato cos'è una parabola. Dobbiamo adesso rispondere alle altre due. Perché Gesù parlava in parabole? E le parabole di Gesù hanno un messaggio per oggi? Lo scopo primario delle parabole era quello di insegnare in modo semplice, ma nello stesso tempo incisivo, delle profonde verità. Le parabole erano adatte ai suoi contemporanei. Lo scopo finale delle parabole era quello di destare interesse nell'uditore e di permettergli di ricordare una verità illustrata con elementi a lui familiari. Non lasciavano mai indifferenti gli ascoltatori, presentando delle verità che li portavano a riflettere e a prendere una decisione: o rimanere con le stesse convinzioni e stile di vita, oppure cambiare radicalmente accettando il messaggio proposto da Gesù. Il brano di Matteo, di cui leggerò solo alcuni versetti, come anche i brani paralleli degli altri Vangeli sinottici, Vangelo di Marco e Vangelo di Luca, dicevo, questo brano di Matteo, capitolo 13, versetti da 10 a 13, esprime un pensiero a prima vista sconcertante. Ecco i versetti come scritti dall'Evangelista Matteo. In quel giorno Gesù, uscito di casa, si mise a sedere presso il mare e una grande folla si radunò intorno a lui, cosicché egli, salito su una barca, vi sedette e tutta la folla stava sulla riva. Egli insegnò loro molte cose in parabole, dicendo, e poi c'è tutta la spiegazione. Ora, a chi ha letto con cura e attenzione i Vangeli, non sarà sfuggita l'intenzione di Cristo di farsi capire da tutti. Egli non ha mai cercato di presentare il suo insegnamento in forme incomprensibili e nemmeno ha mai usato un linguaggio comprensibile, come dire, solo agli iniziati, come facevano alcuni del suo tempo. Allora perché nei versetti che ho letto Gesù, alla domanda dei discepoli che gli avevano chiesto perché parlasse alla folla in parabole, ha risposto in questo modo: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato? Perché Gesù si è espresso in questi termini? Si può ben dire che lo scopo della parabola era quello di destare l'interesse sulle verità basilari per invogliare l'ascoltatore ad ascoltare di più. Che il suo dire venisse capito, nella maggior parte dei casi almeno, lo si può comprendere anche da quanto si legge nel capitolo 21, versetto 45 del Vangelo di Matteo, dove è scritto: i capi dei sacerdoti e i farisei, udite le sue parabole, capirono che parlava di loro. Quindi in questo versetto è detto in un modo molto chiaro che i suoi nemici capirono bene che Gesù, nella parabola, in questo caso dei malvagi vignaiuoli, aveva parlato di loro. Ma il vero senso della parabola non era riservato agli intellettuali del tempo, quanto piuttosto a coloro che accettavano il messaggio del Vangelo. Infatti Gesù e le parabole, come d'altronde Gesù e i miracoli, sono perfettamente collegati. Non capire lui significava anche automaticamente non capire le sue parabole, la stessa cosa anche per quanto riguarda i miracoli. Di conseguenza, coloro che non lo capivano, che non lo accettavano, che non ricevevano il dono che Dio faceva all'umanità, non potevano di conseguenza capire i misteri del regno di Dio. Non importava il numero di parabole che ascoltassero, esse, queste persone, rimanevano sempre nel vago, e le parabole per loro rimanevano sempre qualcosa di incomprensibile, di misterioso. Prima di rispondere alla terza domanda e concludere, è ancora importante dire qualcosa sulla possibile suddivisione generale per argomenti delle parabole. Non è possibile farne una classificazione rigida, perché in tanti casi le parabole presentano diversi aspetti della stessa verità. Tuttavia, esse si possono raggruppare a grandi linee sotto tre argomenti principali, come si può vedere nella diapositiva numero 6. Ci sono parabole che riguardano la natura, il carattere, la natura nel senso del regno di Dio, il carattere del regno di Dio. Poi ci sono quelle sull'influenza del Vangelo sulla vita delle persone, e quindi la salvezza, che include ovviamente il ravvedimento ed il perdono. Alcune hanno a che fare con il discepolato, ovvero lo stile di vita del regno dei cieli e la missione dei credenti. Infine ce ne sono alcune sugli eventi future. Si può togliere la diapositiva, grazie. Naturalmente questi argomenti principali ne sottintendono altri strettamente legati ad essi. Ad esempio, l'argomento dell'influenza del Vangelo sulla vita delle persone potrebbe sottintendere l'amore di Dio in senso generale e in senso particolare. L'amore di Dio verso i perduti, illustrato dal trittico di Luca, capitolo 15. Inoltre, si può dire che in senso molto generale, gli argomenti in cui si possono suddividere o classificare le parabole ripercorrono tre momenti cronologici della sua attività pubblica. All'inizio ci sono le parabole del regno dei cieli, poi quelle sull'influenza del Vangelo e quelle sullo stile di vita dei credenti, e verso la fine della sua attività ci sono le parabole riguardanti il futuro. Il messaggio vibrante che Gesù ha voluto comunicare agli uditori del suo tempo attraverso le varie parabole vale anche per noi oggi. È vero, sono passati tanti anni da allora, la società è cambiata, le attività lavorative si sono diversificate, sono cambiate alcune, alcune erano inesistenti a quel tempo, la vita è frenetica, ma le verità e i principi che Gesù ha voluto evidenziare ed inculcare non sono cambiati, perché queste verità sono eterne, questi principi sono eterni. Essi miravano alla trasformazione del cuore e quindi della vita interiore, e come risultato miravano ad una vita pratica vissuta in un modo totalmente diverso. Quindi sono dei principi che valgono anche per noi oggi, perché in Gesù Cristo è Dio che parla all'uomo in tutti i tempi e in tutti i luoghi, e ieri come oggi, solo chi è diventato per la fede come un piccolo fanciullo può capire i misteri di Dio che gli sono rivelati. Chiudo leggendo una parabola e facendo un velocissimo commento. Chiudo, dicevo, leggendo una parabola che ci fa capire alcune delle cose che ho detto sul contenuto e sullo scopo per cui Gesù le ha dette. Poi porrò una domanda conclusiva. Nel Vangelo di Luca, capitolo 12, versetti da 13 a 21, si leggono queste parole. Ora uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma Gesù gli rispose: «Uomo, chi mi ha costituito su di voi giudice o spartitore?» Poi disse loro: «State attenti e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita». E disse loro questa parabola: «La campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente. Egli ragionava così fra sé: che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: questo farò: demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni, e dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio». Caro ascoltatore, nei Vangeli è molto chiaro che Gesù non sia contro la ricchezza, semmai contro il suo cattivo uso. Nella parabola Gesù vuole insegnarci che la vera sicurezza per la vita non si trova nella ricchezza. Pertanto il richiamo è quello di investire in una ricchezza, quella vera, che durerà per l'eternità. Non solo, non avrai più da preoccuparti per quella temporanea. Non è un caso che Gesù abbia detto ai suoi discepoli di cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia, e poi tutto il resto sarebbe stato dato in più. La domanda che lascio per la tua riflessione è la seguente: qual è l'investimento che stai facendo per la tua vita? Preghiamo. Grazie ancora una volta, buon Padre Celeste, voglio dirti per la ricchezza e la freschezza e l'attualità della tua parola. Veramente il tuo figliuolo, attraverso queste parabole, ha insegnato ai suoi contemporanei, insegna ancora a noi oggi tante, tante verità. E io ti chiedo che nella mia vita possa applicarle sempre di più. Ti prego affinché qualche ascoltatore che sta pensando, forse con la ricchezza o in altri modi, di risolvere il problema esistenziale, ti chiedo, buon Padre Celeste, che possa riflettere intorno all'ultimo brano che ho letto e alla domanda finale che ho posto. E grazie, perché sono certo che mediante l'azione del tuo Santo Spirito tu farai ancora delle grandi cose quando questa parola adesso verrà ascoltata o anche in seguito. Grazie, o buon Padre Celeste, perché tu vuoi ancora salvare, e una volta che tu hai salvato le persone, le vuoi guidare nella tua parola con una vita trasformata, una vita nuova, una vita che valga veramente la pena di essere vissuta. Perciò, o buon Padre Celeste, ti supplico di ascoltare e di esaudire questa preghiera che è secondo la tua volontà, e la chiedo nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.
1: Abbiamo ascoltato nel collegamento con Cristiano Online Fares Marzone, che ci ha parlato sulle parabole, una introduzione alle parabole. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 46 minuti.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari amici che siete in ascolto e che ci onorate con la vostra presenza, vogliate ricevere il nostro ringraziamento e il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo con affetto cristiano. Il testo alla nostra attenzione si trova sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 11, i versetti da 28 a 34. Prego, Patrizia.

Detto questo, se ne andò e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendole: «Il maestro è qui e ti chiama». Ed ella, udito questo, si alzò in fretta e andò da lui. Or Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Quando dunque i giudei che erano in casa con lei e la consolavano videro che Maria si era alzata in fretta ed era uscita, la seguirono, supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe visto, gli si gettò ai piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Quando Gesù la vide piangere e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito, si turbò e disse: «Dove l'avete sepolto?» Essi gli dissero: «Signore, vieni a vedere».

0: dopo avere tratteggiato un profilo di Marta, che appare come la sorella maggiore e la padrona di casa, occupiamoci brevemente anche di Maria. Avvertita da Marta che il maestro era giunto, Maria lasciò la casa senza indugio per andargli incontro. Gesù si era fermato fuori dal villaggio, probabilmente per poter parlare con calma e tranquillità alle due sorelle senza essere circondato dalla folla. Benché le parole dette da Maria vedendo Gesù siano le stesse pronunciate dalla sorella, l'atteggiamento è molto diverso. Mentre Marta appare forte, quasi distaccata, senza pianto, Maria mostra con il suo atteggiamento un carattere dolce, un carattere riflessivo, molto sensibile, un carattere portato alla contemplazione, certamente più debole di quello di Marta, meno pratico, ma molto singolare e personale. È significativo il fatto che tutte le volte che i Vangeli parlano di Maria di Betania, la troviamo ai piedi del Signore Gesù. In un primo tempo è ai piedi di Gesù per ascoltare la sua parola, secondo Luca 10, un atteggiamento tipico del discepolo, intento ad imparare e a contemplare. Nel nostro testo è ai piedi di Gesù in una posizione di preghiera, di richiesta d'aiuto, di supplica. Più avanti, al capitolo 12 di Giovanni, la troviamo nuovamente ai piedi di Gesù come colei che adora il suo Signore, il suo Salvatore. Ascolto, preghiera, adorazione manifestano lo spirito cristiano di chi ha veramente conosciuto il Signore, di chi ama imparare da Lui, di chi si affida completamente a Lui, dipendendo dalla sua volontà, ed infine si annulla nell'adorazione, riconoscendolo il tutto della propria vita. Gesù aveva rivolto a Marta parole di fede e di speranza, ma fu turbato e fremette interiormente vedendo e condividendo il dolore di Maria. Gesù non è insensibile al dolore umano, non è insensibile o staccato dal nostro dolore, dal nostro pianto. Egli lo condivide, vuole portare insieme a noi il peso che ci opprime, desidera liberarci dalla nostra pena, interessandosi al nostro caso, prendendo in mano la nostra causa. Ai piedi di Gesù Maria trovò ogni cosa. Fu il suo luogo abituale dove ricevere saggezza, conforto, coraggio, speranza e gioia. Da questa umile posizione trovò la forza per proseguire il cammino della vita e per rendere palese la sua testimonianza di fede. La dolce Maria ci fornisce un prezioso esempio che dovremmo imitare. Cari ascoltatori, vogliamo andare insieme ai piedi di Gesù?
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 58 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Oggi per cominciare vorrei leggerti queste parole tratte dalla Bibbia. Sta a sentire. Voi non sapete quello che succederà domani. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Ecco, partendo da questa domanda, che cos'è la vostra vita? E pensando a quello che oggi si intende per vita, cioè una serie di diritti personali e di doveri da parte degli altri nei nostri confronti, si arriva facilmente a fare questa riflessione, che da un lato c'è un individualismo forsennato che tende ad attribuire tutti i diritti a chi si sente turbato nella sua esistenza. Le cure e il soccorso non sono più un beneficio, ma sono un dovere che deve essere attuato a tutti i costi. L'individuo ha tutti i diritti. L'uomo moderno vive in un presente senza speranza, ma con tutti i diritti. Da un altro punto di vista, la vita invece sembra continuare ad avere ben poco valore agli occhi dei potenti. Le guerre e i massacri organizzati da alcuni e ignorati da molti altri ormai lasciano indifferenti. Che cos'è la vostra vita? Diceva il testo biblico letto all'inizio. Bene, la fede cristiana è una fede di vita eterna. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Mia nonna
1: Ali chiamò.
0: Mi raccontò
1: prima della luce
0: che all'età di 6 anni,
1: per dirvi,
0: spinta,
1: che papà
0: rinchiusa,
1: aveva perso la sua
0: freddo,
1: gamba
0: buio scantinato
1: in un incidente motociclista.
0: Lei era molto vivace durante
1: il
0: la
1: suo semplice scopo era vedere il tramonto,
0: perse la
1: un desiderio che non ha mai realizzato.
0: Ora dopo ora fu intrappolata dentro
1: a
0: sofferenza silenziosa
1: e brutte
0: fantasmi e mostri dell'armadio.
1: Mi domandai,
0: giocavano brutti scherzi nella sua mente.
1: Cosa dire al fianco del suo letto dove giaceva?
0: Come si sentì?
1: Poteva nessun altro vedere?
0: Lo scantinato dove si inginocchiò. Poteva nessun altro
1: la sua sofferenza
0: vedere la sua sofferenza
1: fredda.
0: Fredda.

lasciami sentire una goccia di quel prezioso sangue che hai sparso. Ma nella realtà del peccato ho gettato la lancia che ha colpito il tuo corpo. Ti ho inchiodato e ti ho regalato una corona di sofferenza e di crudeltà. Mentre tutto questo accadeva, pensavi a me. Oh, è incredibile che hai sempre saputo che avresti lasciato il tuo posto per essere trafitto. È incredibile che saresti venuto da così lontano per essere rifiutato e per portare le mie ferite. Oh, è incredibile.

bisogno di te. Ogni giorno, sempre di più. Ho bisogno di te, ma trovo che sia difficile pregare. Tempo fa ti ho chiesto delle cose, ma sono ancora là. Ho ancora bisogno di te, ma trovo che sia difficile dirtelo. Oh Gesù, vieni con me in questo volo. Ti vedo nell'ombra, vieni nella luce. Oh, sii la mia guida in questo percorso, affinché possa trovare rifugio nella tua valle. Ho bisogno di te, ogni giorno, sempre di più. Ho bisogno che tu mi insegni a pregare, affinché possa avere la forza per camminare con la tua parola, come una luce sul mio sentiero. Sì, ora ho bisogno di te, ogni giorno, sempre di più.

0: Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come è scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.
1: A Radio Logos sono le ore 3 e 10 minuti.
2: Siamo collegati già col pastore ventista Paolo Benini. Benvenuto Paolo.
3: Buongiorno, buon'estate.
2: Buon'estate anche a te. Allora Paolo, continuiamo il percorso che ci aiuterà a capire di più su Gesù, ma anche sul Padre, perché Gesù stesso più volte ci fa capire che Lui ci mostra il Padre, Lui ci parla del Padre, Lui ci fa conoscere il Padre. Quindi, benvenuto Paolo.
3: Buongiorno, buon'estate.
2: Buon'estate anche a te. Allora Paolo, continuiamo il percorso che ci aiuterà a capire di più su Gesù, ma anche sul Padre, perché Gesù stesso

0: Intanto non ringrazierò mai abbastanza lo Spirito Santo, perché ci spinge sempre in modo costruttivo a metterci in discussione. Di lui Gesù dice: vi guiderà in tutta la verità. Lo Spirito Santo fa la differenza tra il colpevolizzarci in modo esasperato e riflettere seriamente con una giusta attitudine di umiltà davanti a Dio, aiutandoci a comprendere se qualcosa ci ha distratti e ci siamo lentamente spostati dalla linea guida perfetta che Gesù ha tracciato per noi. Se così è, il consiglio di Proverbi 3 è sempre il migliore: riconoscilo in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. A tutti voi un abbraccio. Dio ci benedica.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 22 minuti.
1: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. 348 222 72 94 il numero WhatsApp di RVS per i vostri contatti, sia attraverso un messaggio o se volete anche attraverso un vocale, e poi hopmedia.it, il sito per ascoltare i podcast di tutti i programmi di RVS, compreso ovviamente Appuntamento con Dio. Ci potrete contattare per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico Scegli Gesù, ma ce ne sono tanti altri poi di approfondimento, e per chi non avesse ancora una Bibbia cartacea, se ce la richiedete ve la manderemo sempre in maniera gratuita. Ripeto, 348 222 72 94. E il brano che oggi ci viene sottoposto dal nostro calendario di letture bibliche per il nostro commento estemporaneo e l'intero Salmo 8, è un salmo breve, relativamente breve, e lo leggiamo tutto come facciamo di solito con i testi di riferimento e poi commenteremo. Al maestro del coro sulla ghittea, Salmo di Davide. Quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra, o eterno Signore nostro, che hai posto la tua maestà al di sopra dei cieli. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti tu hai stabilito la lode a motivo dei tuoi nemici, per fare tacere il nemico e il vendicatore. Quando considero i tuoi cieli, che sono opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cosa è l'uomo perché te ne ricordi, e il figlio dell'uomo perché lo visiti? Eppure tu l'hai fatto di poco inferiore a Dio, e lo hai coronato di gloria e di onore, lo hai fatto regnare sulle opere delle tue mani, e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Pecore e buoi tutti quanti, e anche le fiere della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quello che passa per i sentieri del mare. O eterno, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. E fin qui l'intero Salmo 8. E vediamo qui Davide che esprime con il cuore qualcosa di veramente profondo, una comunione massima con Dio, ed è da invidiare, diciamo così, tra virgolette, o meglio, è da riprodurre nella nostra vita questo stesso atteggiamento di Davide, pastorello prima, poi giovane guerriero, poi re di Israele e cantore di Israele. E si apre e si chiude questo salmo con la stessa frase: quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra, o eterno Signore nostro. E in mezzo a questa frase c'è tutto il mondo di adorazione di Davide. Tutto quello che Davide sente nel suo cuore in riferimento a Dio. Dio che è creatore, Dio che è protettore, Dio che provvede ogni cosa per l'essere umano che è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. E c'è questo versetto, il versetto 5, quando Davide dice: eppure tu hai creato l'uomo di poco inferiore a Dio e lo hai coronato di gloria e di onore. E qui sicuramente possiamo dire ancora tante cose riferite alla parola Dio, riferite agli altri modi che nello stesso Salmo Davide utilizza per chiamare Dio ci sono ancora altri due termini, uno è eterno e l'altro è Signore, e ci sono ancora tante altre cose. Ebbene, tutto questo lo vedremo fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio con questo secondo e ultimo segmento. 348 222 72 94 il numero WhatsApp di RVS, mentre il sito per i podcast dei programmi, ma anche per tanto altro materiale, è hopmedia.it. Salmo 8, il salmo che stiamo prendendo in considerazione per il nostro commento estemporaneo, lo rileggiamo e poi continueremo. Al maestro del coro, sulla ghittea, salmo di Davide. Quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra, o eterno Signore nostro, che hai posto la tua maestà al di sopra dei cieli. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti tu hai stabilito la lode a motivo dei nemici, per fare tacere il nemico e il vendicatore. Quando considero i tuoi cieli, che sono opera delle tue mani, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cosa è l'uomo perché te ne ricordi, e il figlio dell'uomo perché lo visiti? Eppure tu l'hai fatto di poco inferiore a Dio e lo hai coronato di gloria e di onore, lo hai fatto regnare sulle opere delle tue mani e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore e buoi tutti quanti, e anche le fiere della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quello che passa per i sentieri del mare. O eterno, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. E abbiamo riletto il salmo per rinfrescare un po' i temi. Avevamo lasciato in sospeso il modo in cui, anzi i modi in cui Davide chiama Dio. Sono tre, tutti e tre in questo salmo contemporaneamente: eterno in ordine di lettura, poi Signore e poi ancora Dio. Noi abbiamo preso la traduzione della Nuova Diodati, così viene chiamata, perché si rifà alla traduzione di Giovanni Diodati, una traduzione letterale che segue minuziosamente il testo originale. E in più, in questa nuova traduzione, quella del Diodati è del 1600, questa nuova Diodati è di qualche anno fa, quindi una traduzione moderna, fatta con criteri moderni e anche con una sua logica. E dicono i traduttori che quando traducono i nomi o le qualità di Dio in un modo piuttosto che in un altro, c'è un motivo preciso. Ecco, per farla breve, la parola eterno rende il termine ebraico Yahweh, che è il nome proprio di Dio con cui si presentò a Mosè nel pruno che bruciava e non si consumava. Poi c'è Signore, che rende il termine ebraico Adonai, e poi c'è il termine Dio, in questo caso scritto tutto in lettere maiuscole, a indicare il termine ebraico Elohim, che è un plurale. Quindi ci troviamo nello stesso salmo queste tre indicazioni riferite a Dio, riferite al nome di Dio. Cosa possa significare? Beh, lo lascio alla vostra riflessione personale, indubbiamente. Sarebbe tema di analisi molto più approfondite e sicuramente analisi fatte da testi specialistici, e quindi non è il nostro ambito, non è neanche il nostro intento per quanto riguarda un programma radiofonico. ma ecco, riflettiamo su questo a livello personale. E poi dicevo, dalla bocca, versetto 2, dalla bocca dei bambini e dei lattanti tu hai stabilito la lode. E qui la mente non può non andare a Gesù nel Vangelo quando dice che se non diventiamo come piccoli bambini, aperti, liberi, sinceri, spontanei, immediati come loro, non vedremo, non potremo mai accostarci ed entrare nel regno di Dio. Né oggi, nel regno che può stabilirsi e che si stabilisce nel nostro cuore, nella nostra vita, e neanche domani, quando Gesù ritornerà in quel regno che lui ha promesso, anzi proprio una terra promessa, di cui la terra promessa del popolo ebraico era soltanto una immagine in qualche modo. E dicevamo, qui ci troviamo davanti a Dio che crea le stelle, che crea la luna, sono opera delle tue dita, dice qui Davide, sono delle cose immense in confronto a tutta la tua creazione. Dice, che cos'è l'essere umano perché tu lo consideri, perché tu te ne ricordi, perché tu lo visiti. Ecco, anche qui riferiamoci magari a Gesù, come abbiamo già fatto con i bambini lattanti e la lode. Eppure continua, tu l'hai fatto di poco inferiore a Dio, cioè tu l'hai fatto di poco inferiore a Yahweh. Noi siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio. Anche qui, che cosa significhi questo paragone, cosa significhino queste due parole, immagine e somiglianza? Sembrano quasi contraddirsi, in qualche modo forse lo fanno. Ma che cosa significano? Lo lascio alla nostra comprensione, alla nostra ricerca personale. E a proposito di creazione e anche di immagine e somiglianza, vorrei, avviandoci alla conclusione, leggere i primi tre versetti del capitolo 1 della lettera agli Ebrei. Scrive qui l'Apostolo Paolo, o chi per lui dei suoi discepoli: molto tempo fa Dio parlò parecchie volte e in modi diversi ai nostri antenati per mezzo dei profeti, rivelando loro a poco i suoi piani. Ora invece, ai giorni nostri, che sono gli ultimi, ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio, al quale ha dato tutto e per mezzo del quale ha creato l'universo. Questo Figlio è il riflesso della gloria di Dio, l'immagine perfetta di ciò che Dio è. È Lui che regola l'universo con la forza straordinaria del suo comando. È Lui che, dopo essere morto per purificare gli uomini dai loro peccati, si è seduto al posto d'onore alla destra del grande Dio del cielo. Beh, molto in breve, Gesù è colui che ha creato l'universo. Dietro richiesta, dietro disposizione del Padre. E Gesù è l'immagine perfetta di Dio. Noi siamo immagine e somiglianza. Gesù è immagine perfetta di ciò che Dio è. Ed è Gesù che regola ancora oggi l'universo. L'universo è retto ancora oggi dalla potenza di Gesù, dalla parola di Gesù, colui che disse sia la luce, e la luce venne all'esistenza come tutto il resto. E allora che questo Salmo 8 possa diventare come una sorta di Padre nostro del Primo Testamento della Bibbia, una lode nei confronti del nostro Padre Celeste, una ammirazione totale e completa nei confronti di Dio creatore, di Dio che ci sostiene, di Dio che provvede per noi ogni cosa, e una sorta di ammirazione per Dio che è il nostro Padre, che è nostro amico in Gesù, anzi nostro fratello, e che cammina insieme a noi, e noi siamo a sua immagine e somiglianza. E da questo, anche da questo, come per le altre cose che abbiamo detto prima, traiamo le debite conclusioni. Che Dio ci benedica. Per oggi concludiamo qui.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Buon giovedì a tutti. Tema di oggi è la preghiera. Sentiamo che cosa ci insegna il libro più letto sulla preghiera. E poi parleremo anche delle donne. Vogliamo ascoltare insieme? A te la parola, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, ed eccomi qua, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere all'ascolto, e passiamo subito all'argomento di questo nuovo capitolo, che è la preghiera pubblica e il posto della donna all'interno dell'assemblea. Vi ricordo che stiamo studiando la prima epistola di Paolo a Timoteo, capitolo 2. I primi versetti riguardano la preghiera pubblica, che deve essere per tutti e per le autorità in particolare. Andiamo subito a leggere i primi due versetti del capitolo 2. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta, in tutta pietà e dignità. Paolo dice che i credenti devono pregare per le autorità costituite, e penso che, oltre che privatamente, queste preghiere debbono essere fatte insieme ad altri in chiesa. Paolo dice che dobbiamo pregare per la nostra nazione e per chi ci governa, anche se appartengono a un partito politico di cui non condividiamo le idee, per i re, anche se ora non siamo in monarchia, ossia per il capo dello Stato, per chi ci governa. Possiamo chiederci, dobbiamo pregare anche se i politici sono spesso corrotti, incapaci. Paolo dice che dobbiamo pregare per una classe politica non particolarmente brillante. Dobbiamo pregare per chiunque sia in posizione di potere. E ricordiamoci che chi aveva il potere a Roma, mentre Paolo scriveva, era Nerone, un uomo sanguinario, crudele. Ma nonostante tutto, e probabilmente proprio per quello, Paolo dice di pregare per il re, chiunque esso sia, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e onesta. Qualunque governo è meglio dell'assenza di governo, anche se c'è da chiedersi se un governo corrotto è veramente un governo e se sia meglio dell'anarchia. La nostra preghiera deve essere che chi ci governa ci consenta una vita tranquilla. Se poi è un buon governo, dobbiamo considerarlo un dono di Dio, ringraziare per questo e continuare a pregare per loro. Molti smettono di pregare per i loro governanti quando conducono una vita tranquilla. In realtà dovremmo continuare a farlo con ringraziamento, perché leggiamo nei versetti 3 e 4 di 1 Timoteo capitolo 2: questo è buono e gradito davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. La seconda ragione per cui dovremmo pregare per chi ci governa è affinché il Vangelo possa continuare a essere portato alle persone perdute, compresi i governanti, se non sono credenti. È possibile che in futuro ci saranno persecuzioni per i cristiani. Non parlo dei cosiddetti cristiani solo di nome, un po' all'acqua di rose, come si dice, ma i veri credenti in Cristo possono incontrare opposizioni. In altre parti del mondo questo succede anche ora. Paolo ha iniziato il suo cammino come persecutore dei cristiani, poi finì perseguitato, e chiede che si preghi per coloro che hanno certe responsabilità di governo. Questa è una buona cosa per Dio, perché Lui vuole che tutti gli uomini siano salvati. Questa è una volontà generale di Dio, rivolta a tutti. Egli vuole che tutti gli uomini siano salvati. Non è nostra responsabilità primaria far sì che certe persone vengano elette per particolari incarichi, anche se è nostro dovere partecipare alla vita del Paese, ma lo è pregare, affinché chi viene eletto in cariche pubbliche possa agire in modo da non essere un ostacolo alla predicazione del Vangelo. Questa è la responsabilità che abbiamo. Ringraziamo il Signore che grazie alle leggi della nostra nazione, anche quest'oggi, possiamo, attraverso questa emittente, annunciare il Vangelo, così che le persone possano conoscere la verità ed essere salvate.

Proseguiamo con il versetto 5 di Prima Timoteo, capitolo 2, che contiene una delle verità del Vangelo. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Infatti c'è un solo Dio. I Romani avevano molti dei e ancora oggi la gente si fa molti idoli, segue molte vie diverse. Forse non rinnega apertamente Dio, ma affianca a lui anche altre forme di culto che non gli sono gradite. La gente poi si fa prendere da molte cose che passano in primo piano e mettono Dio in disparte. Queste cose possono essere piaceri, divertimenti, altro. Il piacere, il divertimento per molte persone è una specie di religione, lo scopo della loro vita. Sono pronti a sacrificare tutto per il piacere. La loro virtù, il loro onore, ad esempio, passano in secondo piano di fronte alla possibilità di diventare una star del cinema o della TV. Cosa dire delle conseguenze fisiche dovute a droghe assunte per uno sballo da discoteca il sabato sera? La gente ha molti idoli, ancora oggi, ma c'è un solo Dio ed è il Creatore. C'è pure un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo uomo. Nel Vecchio Testamento l'israelita andava al Tempio dove c'erano molti sacerdoti. Egli poteva avvicinarsi a Dio tramite loro. Paolo dice che ora c'è un solo mediatore a cui possiamo andare. Non è un essere umano. Non abbiamo bisogno di un ministro di culto qualsiasi. C'è un mediatore tra l'uomo e Dio. A noi serve un mediatore, serve un sacerdote. E ne abbiamo uno. Abbiamo il gran sommo sacerdote. Il cuore di Giobbe era triste quando si rendeva conto della sua situazione e diceva: non c'è fra noi un arbitro che posi la mano su tutti e due, come scritto in Giobbe 9, versetto 33. In effetti Giobbe desiderava qualcuno che prendesse la mano di Dio e la sua mano, le stringesse insieme, così che lui e Dio potessero comunicare, comprendersi. Bene, amica, amico, oggi abbiamo un mediatore così, il Signore Gesù Cristo, che è venuto nel mondo. Ha una mano nella mano di Dio Padre, perché Egli è Dio, e può salvare in modo perfetto, perché è Dio. Ha pagato il prezzo per la nostra salvezza, il prezzo del riscatto. Gesù Cristo è un mediatore perché si è fatto uomo. Egli può prendere la mia mano, mi può capire ognuno di noi. Puoi andare a Lui ed Egli non se la prende con te, non è in collera, non vuole farti del male. Tu puoi dirgli: allora ho sbagliato, ho fatto questo e questo e sono senza la gloria di Dio. Amico, amica, Gesù sa tutto questo, ma ugualmente ti ama, vuole stringerti a sé. Dio non ti lascia perdere se non sei subito come dovresti essere. Dio attraversò il deserto con i figli di Israele quando questi si ribellarono a Cades Barnea. Egli non disse: bene, arrivederci, me ne vado, voi vi state sbagliando, arrangiatevi. No, andò con loro per 40 anni, andò davanti a loro e diede a Mosè le istruzioni necessarie per quando sarebbero entrati nella terra promessa. Aspettò con pazienza, ebbe cura di loro, non interruppe il suo rapporto con loro, non li respinse, rimase con loro. Ha fatto lo stesso per me ed è meraviglioso avere un mediatore così, attraverso il quale posso andare a Dio. Anche tu puoi andare a Dio attraverso di Lui, perché non serve molto venire da me e dirmi i tuoi problemi. Io non posso simpatizzare veramente con i tuoi problemi, non posso capire veramente le cose che ti riguardano. Ma Gesù sì, è un uomo, un mediatore, ha la sua mano nella mia. Mi tiene in contatto con Lui, ma anche in contatto con Dio, perché è Dio, e così ci tiene insieme. Questo mediatore, Gesù Cristo, è l'unico al mondo che dobbiamo ricercare, perché è l'unica via per la salvezza. L'apostolo Pietro ha detto: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Atti 4, versetto 12. Cristo è la sola via per arrivare a Dio. E il risultato del vostro desiderio di andare a Lui saranno grandi, ma non automatiche. Una volta volevo andare a visitare una certa città, ma sapevo che la strada era alquanto trafficata a causa di lavori in corso. Così ho deciso di seguire quello che pensavo fosse un percorso alternativo. Ma ben presto ho perso la strada. Mi fermai per chiedere informazioni e mi dissero, con mio grande disappunto, che quella che avevo scartata era l'unica strada che portava alla città che volevo visitare. Spesso vogliamo raggiungere i risultati tralasciando i problemi.

Parola greca significa ambasciatore o trombettiere e si riferisce a qualcuno che annuncia alla gente il Vangelo. Egli è stato chiamato ambasciatore del Vangelo e aggiunge: dico la verità. Può sembrare strano che Paolo dica questo a un giovane predicatore, un amico personale, ma credo lo dica per incoraggiare Timoteo, perché sappia che ciò che gli viene detto è la verità. È stato anche costituito per istruire gli stranieri, i gentili, nella fede e nella verità. Non è nuovo quello che ricorda qui, in quanto Paolo ha sempre detto di essere l'apostolo dei gentili, cioè i non ebrei. Qui dice di essere non solo l'apostolo che annuncia il Vangelo, ma anche uno che insegna ai gentili. Nel prossimo brano possiamo vedere come gli uomini e le donne devono pregare. Iniziamo col versetto 8 di 1 Timoteo, capitolo 2. Io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e senza dispute. Io voglio. Paolo non ne fa una questione se loro vogliono, ma dice io voglio, desidero, che gli uomini preghino ovunque, in ogni posto in cui credono bene di incontrarsi. Paolo parla della preghiera in un incontro pubblico, alzando mani pure. Così si pregava a quel tempo, nella chiesa primitiva, alzando le mani per esprimere il loro desiderio di dedicare la loro vita al servizio. Mani pure per essere usate al servizio di Cristo, senza ira e disputa. Non si può pregare avendo il cuore pieno di rancore, con uno spirito amareggiato. Ogni peccato deve essere confessato. Alcuni, anziché disputa, traducono senza stare in dubbio. Questo concetto del pregare senza dubitare è ripreso dall'apostolo Giacomo. Ma chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. In Ebrei 11, al versetto 6, leggiamo: ora senza fede è impossibile piacergli. Quando andiamo a Dio in preghiera, dobbiamo andarci con fede. Molte riunioni di preghiera sono poco frequentate, perché alle persone manca la fede, non credono che Dio possa rispondere alle preghiere. Così queste riunioni o sono poco frequentate o sono banali e noiose. Come prepararsi per un incontro pubblico di preghiera? Confessando i propri peccati, non avendo il cuore pieno di amarezza e andando al Signore con la fede che Egli possa rispondere ed esaudire le nostre preghiere. Dopo aver esaminato come deve essere l'atteggiamento dell'uomo in preghiera, Paolo passa a esaminare la posizione della donna. Questo passo, dal 9 al 15, tratta particolarmente delle donne e della loro posizione all'interno della chiesa locale. In questi tempi ci sono due posizioni estreme a questo riguardo, che vanno dall'assoluta preminenza e prevaricazione nei confronti dell'uomo da parte delle donne, mentre in altre realtà si prende questo passo per impedire ogni attività della donna nell'assemblea. Questa posizione estrema può portare la Chiesa a privarsi dei doni che Dio ha dato a molte donne. Queste incomprensioni esistono perché spesso non c'è familiarità con il mondo romano dei tempi di Paolo. È bene chiarire per prima cosa che Dio si servì spesso delle donne per i suoi scopi. Già nel Vecchio Testamento troviamo Deborah, la regina Esther, Ruth ed altre donne. Nel mondo romano le donne avevano una posizione preminente nel mondo religioso pagano. Il culto di Afrodite a Corinto era probabilmente uno dei più immorali, nel quale la prostituzione fu persino introdotta nelle pratiche religiose. Le 1000 vestali che erano nel tempio di Afrodite in cima all'acropoli di Corinto erano nient'altro che prostitute. La loro caratteristica erano i capelli disordinati e arruffati. La ragione per cui Paolo dice che le donne dovevano coprirsi il capo era per non essere confuse o associate a religioni di quel tipo. Anche in Efeso, dove si trovava Timoteo, le donne occupavano posti di preminenza nel culto di Diana. In tutte le religioni mistiche c'erano profetesse. Questo è il motivo per cui Paolo, in questo passo, enfatizza il fatto che, a differenza di ciò che avveniva per le religioni idolatre, ciò che riguardava il sesso non doveva entrare nelle riunioni di preghiera della Chiesa. Dobbiamo quindi avvicinarci a questo passo avendo queste cose in mente. Iniziamo dai versetti 9 e 10 di 1 Timoteo, capitolo 2. Allo stesso modo le donne si vestono in modo decoroso, con pudore e modestia, non di trecce d'oro o di perle o di vesti lussuose, ma di opere buone, come si addice a donne che fanno professione di pietà. Allo stesso modo. Paolo ha detto come devono pregare gli uomini in pubblico e ora dice come le donne devono pregare. La questione, come per gli uomini, non è se pregare, ma sta parlando del modo in cui farlo in pubblico. L'enfasi è posta sugli ornamenti interiori, piuttosto che su quelli esteriori. Le donne devono pregare in pubblico, ma senza usare

sempre il loro aspetto esteriore come mezzo per mettersi in contatto con Dio. Credo che le donne debbano vestirsi nel modo più carino possibile. Questo non è sbagliato per attirare il proprio marito o, se non è sposata, un uomo. Una persona diede questo consiglio a un ragazzo che cercava moglie. Prima di tutto, assicurati che la ragazza ami il Signore, che sia una vera cristiana e, se possibile, scegline una carina. Non è sbagliato per una donna cercare di essere attraente, ma non è su questa base che si avvicina a Dio in preghiera. Questo tipo di richiamo caratterizza le religioni pagane del mondo romano e Paolo insiste perché questo non faccia parte di ciò che viene fatto nelle chiese cristiane.

0: La donna impara in silenzio con ogni sottomissione. Poiché non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Erano i versetti 11 e 12 di Prima Timoteo, capitolo 2, e si riferiscono all'insegnamento dottrinale, evidentemente in pubblico. Tenete a mente che le donne avevano il predominio nelle religioni mistiche dei tempi di Paolo e che queste pratiche erano vere e proprie orgie sessuali. Usare autorità significa spadroneggiare, e l'affermazione finale di tacere conferma che si fa riferimento a una riunione pubblica e non al normale rapporto familiare, per il quale però è sempre valido l'ordine di non assumere atteggiamenti e posizioni che non le competono. La responsabilità all'interno della famiglia è stata affidata all'uomo, come leggiamo negli ultimi versetti di questo capitolo 2. Infatti Adamo fu formato per primo e poi Eva. E Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Tuttavia sarà salvata partorendo figli, se perseverà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. La loro relazione non è comunque competitiva, prima io, ma concorde e complementare. Quando Paolo dice che la donna fu sedotta e peccò, non intende dire che Adamo non sia colpevole, in quanto in Romani 5, versetto 12, è evidente che Paolo dice che l'ingresso del peccato nel mondo è da attribuire ad Adamo come uomo rappresentativo, mentre Eva non è nemmeno nominata. Il pericolo per la donna, dato che qui il riferimento è in qualche modo legato all'insegnamento pubblico, secondo alcuni commentatori, è quello di lasciarsi più facilmente sviare da falsi insegnamenti. Il motivo per questa interpretazione è che Satana non tentò direttamente Adamo, ma approfittò della maggiore suscettibilità della donna in questo senso. L'allusione di Paolo passa da Eva a tutte le donne, e l'espressione che saranno salvate partorendo figlioli è da mettere tra le più difficili da interpretare. Secondo alcuni è un incoraggiamento per le donne a non lasciarsi sviare dai falsi dottori che insegnavano, tra le altre, anche l'astinenza sessuale. Ci sono anche tentativi di spiegazione molto improbabili, in quanto farebbero pensare a una salvezza per opere e non per fede, come lo stesso Paolo insegna. C'è poi un'altra spiegazione che intenderebbe le parole così: ella sarà salvata, anche se deve partorire un figliolo, alludendo alla pena inflitta alla donna come conseguenza del peccato. Questa opinione mostra alla donna cristiana che, nonostante sia presente la conseguenza del peccato, dolori del parto per la donna, lavoro faticoso per l'uomo, c'è la possibilità per lei di esercitare le virtù cristiane, quali la fede, l'amore, la santificazione, l'autocontrollo nella sfera loro affidata. Possono essere fedeli e amorevoli, sante e anche modeste, non nel campo dell'insegnamento, ma nella sfera in cui ella ha certamente brillato in misura superiore all'uomo, l'ambito privato. E domani vedremo insieme il capitolo 3 della prima epistola di Paolo a Timoteo, il cui tema è rappresentato dalle caratteristiche di coloro che hanno incarichi ufficiali nella chiesa locale. Bene, per saperne di più, quindi, appuntamento a domani, al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come è scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

nella notte tu cammini con me. Il tuo amore mi salverà. Se mi perderò, so che tu

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: Sono le ore 6. Buon ascolto.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Questo è l'inizio. Sì, questo è l'inizio di appuntamento con Dio, ma questo è l'inizio e anche il titolo di questa puntata di appuntamento con Dio, sì. Ho cercato ovviamente il gioco di parole, ma è vero. Questo è l'inizio ed è un inizio importante e fra pochissimo vedremo di cosa è l'inizio. Intanto iniziamo, ed è il terzo inizio, il Vangelo di Marco. Abbiamo concluso il Vangelo di Giovanni e intanto diciamo chi è Marco. Marco scrive il suo Vangelo circa nel 68 d.C., quindi ci troviamo a 35 anni di distanza, sempre più o meno dal momento in cui Gesù è risorto ed è asceso al cielo. E Marco viene chiamato anche Giovanni Marco ed era originario di Gerusalemme. Sua madre si chiamava Maria, questo nome viene riportato negli Atti degli Apostoli, e Marco non viene mai nominato nei Vangeli, ma soltanto anche lui, come la madre, negli Atti degli Apostoli e in alcune lettere del Nuovo Testamento. Lo incontriamo nel momento in cui accompagna Barnaba, che era suo cugino, insieme a Paolo, all'apostolo Paolo, nel loro primo viaggio missionario fino a Perga, in questa città dell'Asia, ma Giovanni Marco ritorna a Gerusalemme per ragioni che ignoriamo esattamente, ma comprendiamo che c'era stato qualche screzio, probabilmente qualche dissidio, una lite, insomma, proprio con Paolo Apostolo. Ma Paolo Apostolo stesso lo manda a chiamare poco prima di subire il martirio, segno questo che ci fu una riconciliazione, un chiarimento e un riavvicinamento. E l'Apostolo Pietro chiama Marco suo figlio, e lo fa in una delle sue due lettere. E il Vangelo secondo Marco, che andremo a vedere fra poco, riporta proprio la testimonianza di Pietro su Cristo, o almeno questa è l'opinione comune, o perlomeno l'opinione prevalente fin dai primi tempi della Chiesa. Quello di Marco è il più breve dei Vangeli, non ha la stessa lunghezza di Matteo o di Giovanni, per esempio, ma Marco è spesso più vivace, più ricco di dettagli di quelli di Luca o di Matteo stesso, come ad esempio in vari racconti, a partire da quello dell'indemoniato di Gerasa. Il Vangelo di Marco è scritto soprattutto per il mondo romano, quindi per un mondo pagano, per un mondo che non conosce nel dettaglio quella che è la tradizione ebraica, per esempio. Ed è un libro che racconta fatti e lo fa con poche parole, come dicevamo. Non ci sono lunghi discorsi, non ci sono tutte le parabole che troviamo negli altri Vangeli, per esempio. E Marco è un Vangelo immediato, diciamo così, perché la parola subito in greco, così come la lingua originale, compare più di 40 volte in questo Vangelo, subito. E nel Vangelo di Marco Cristo è il servo del Signore, il servitore di Dio e anche il servitore dell'umanità. E mi viene in mente il testo di una canzone in inglese di ispirazione cristiana, ovviamente, che ha per titolo di Servant King, il re servitore, il re che si è fatto umile, che si è abbassato alla stessa altezza dell'umanità, ma addirittura è diventato il servo, il servitore dell'umanità stessa. E questa sì è la figura di Cristo nel Vangelo di Marco, ma Marco fa risaltare l'importanza dei miracoli di Gesù e attraverso questo attribuisce a Gesù tutta la potenza del Figlio di Dio. E fra fra poco riprenderemo il nostro tema con Questo è l'inizio. Continuiamo appuntamento con Dio. Questo è l'inizio, il titolo del nostro appuntamento di oggi. Abbiamo visto nel segmento precedente un'introduzione al Vangelo di Marco, perché è quello di oggi appunto l'inizio che noi facciamo proprio con questo Vangelo, dopo aver concluso quello di Giovanni. Ma questo è l'inizio, sono proprio le prime parole che Marco scrive nel suo Vangelo. Questo è l'inizio del Vangelo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Questa è la prima frase che lui riporta nelle sue pagine, nel suo scritto. E qui comincia questa storia meravigliosa, la buona notizia, la bellissima novità di Gesù Cristo, Figlio di Dio. E Marco sottolinea che era stato il profeta Isaia ad annunciare da parte di Dio che il Signore avrebbe mandato sulla terra suo figlio e che ci sarebbe stato un messaggero speciale che lo avrebbe preceduto per preparare il mondo al suo arrivo. Nell'antichità, quando un re si spostava attraverso i luoghi brulli, i luoghi aridi, attraverso il deserto, per esempio, per andare in un altro luogo, c'era un servitore, alcuni servitori che andavano davanti a lui prima che il corteo passasse per un determinato posto per appianare la strada. C'erano dei luoghi un po' più sopraelevate. Oggi nella segnaletica stradale contempliamo le cunette oppure i dossi, quindi le parti un po' più sopraelevate rispetto alla strada, oppure quelle che rappresentano un piccolo avvallamento, piccolo o grande che sia. E questo era un po' l'uso nell'antichità, che il re fosse preceduto perché il suo cammino fosse reso piano, fosse reso un po' più liscio di come lo si trovava. E Marco racconta proprio questo, che questo messaggero, questo preparatore della strada di Gesù era Giovanni Battista. Ed era stato chiamato Battista proprio perché battezzava, quindi Giovanni il Battezzatore. Giovanni era un profeta lui stesso, così come era stato Isaia, e viveva nel deserto e insegnava che tutti quanti dovevano farsi appunto battezzare per dimostrare pubblicamente di non voler più vivere nel peccato e quindi ottenere il perdono di Dio. E c'era la gente che lo andava a vedere, racconta ancora Marco nel suo Vangelo, andavano a vedere da Gerusalemme, da tutta la Giudea, venivano tutti nel deserto per ascoltare Giovanni che predicava. E quando qualcuno, toccato da questa predicazione del profeta Giovanni, confessava i propri peccati, si pentiva dei propri peccati, ecco che Giovanni lo battezzava nel fiume Giordano e le folle intere venivano proprio battezzate da lui in seguito alle predicazioni. E Giovanni, diciamo, vestiva alla maniera classica dei profeti, un vestito fatto di pelo di cammello, una cintura di cuoio. Non vestiva così perché non avesse la possibilità di vestirsi come tutti in un altro modo, con una tunica normale, diciamo, ma questa in qualche maniera era la divisa, tra virgolette, del profeta. Così si era vestito anche un altro profeta dell'antichità, in questo caso Elia, che aveva predicato per annunciare anche lui vari messaggi da parte di Dio. E il messaggio di Giovanni Battista è quello di pentirsi, di ritornare sui propri passi, di convertirsi. Per quale motivo? Dovete farlo se volete far parte del regno di Dio, ma il regno di Dio sta arrivando. C'è un altro che arriva, questa è la predicazione di Giovanni Battista, che arriva fra breve, a cui io non sono degno neanche di sciogliere o di legare i sandali. È uno che è grande, uno che è immenso, è il Messia, è il Figlio di Dio. Preparatevi allora, preparatevi fin da adesso, dice Giovanni. Lasciatevi battezzare, pentitevi dei vostri peccati. Beh, questo è un messaggio lanciato allora, ma è un messaggio valido sempre. È un messaggio lanciato alle folle, ma è anche un messaggio indirizzato alle singole persone. E fra le singole persone ci siamo noi, insieme forse, se vogliamo, un po' tutti, alle folle di oggi. È un messaggio che continua a passare, che continua ad essere annunciato. E per rimanere alla singola vita di ciascuno di noi, per aprire la via all'incontro con Gesù, un incontro in questo caso non visivo, non visibile, ma un incontro spirituale, un incontro che si svolge su altre dimensioni che non sono semplicemente quelle del terreno su cui si cammina, ma il terreno in questo caso è un terreno un po' più elevato, che sta nel cuore, che sta nella mente di ciascuno di noi. E l'incontro con Gesù avviene lì, se noi lo vogliamo. Se noi vogliamo preparare la strada a questo incontro, così come Giovanni Battista ancora oggi predica. E il battesimo praticato da Giovanni è il battesimo con acqua, mentre invece lui stesso dice: quando Gesù arriverà, quando quest'altro arriverà, quando la persona più grande di me arriverà, non vi battezzerà più con l'acqua, ma vi battezzerà con lo Spirito Santo di Dio. Ecco, a maggior ragione, oggi, in un'epoca in cui Gesù non è visibile, e con Gesù che lui stesso ha lasciato proprio per noi lo Spirito Santo, lo dice nel Vangelo: io vado via, ma verrà un altro subito dopo di me, lo Spirito Santo, ed egli vi condurrà in tutte le cose. Ecco, oggi abbiamo

0: Sono le ore 10 e 32 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. La breve lettera di Giuda è come un allarme antifurto. Gli apostati sono entrati nella chiesa dalla porta laterale, senza essere visti da nessuno, e ora insegnano contro la grazia e contro Gesù Cristo. La chiesa si sta dirigendo in acque pericolose. E questa è un'introduzione appropriata al prossimo e finale libro dell'Apocalisse. Giuda scrive questa lettera e si presenta come servo di Gesù Cristo. In realtà era il fratellastro di Gesù, ma ci volle la risurrezione di Gesù dai morti per convincerlo che Gesù era effettivamente il Messia. La risurrezione ha cambiato tutto per Giuda. Giuda comincia la sua lettera ai santi riferendosi a loro come a permanenti destinatari dell'amore di Dio, custoditi e sorvegliati da Gesù Cristo. Ecco, la parola custoditi è la parola chiave della lettera di Giuda. Parlando dell'apostasia che invade la Chiesa, Giuda non si limita a metterci in guardia o a informarci, ma ci assicura l'amore e la protezione di Dio. Siamo custoditi in Gesù Cristo. Il termine è usato 4 volte ed è Lui che ci impedisce di cadere. Dio dichiara ancora di essere in grado di custodire i suoi. Noi non abbiamo alcun potere per vincere il maligno. L'unico modo per vincere è il sangue di Gesù. La nostra salvezza sicura riposa in Lui. Sta a ciascuno di noi credergli oppure no. Se tu sapessi quanto Dio ti ama, ti spezzerebbe il cuore, ti farebbe piangere. Puoi evitare di sperimentare l'amore di Dio, ma non puoi impedire a Lui di amarti. Non si può impedire al sole di splendere, ma si può mettere un ombrello per evitare che il sole splenda su di noi. E ci sono alcuni ombrelli che puoi mettere per evitare di sperimentare l'amore di Dio, come l'ombrello della resistenza alla sua volontà, l'ombrello del peccato nella tua vita e così via. La grazia di Dio, non l'amore di Dio, si collega ai peccati degli uomini. Dio ha provveduto un Salvatore che ha pagato la pena per i peccati ed è sulla base della grazia che Dio salva i peccatori. Ora che abbiamo la certezza della pace, della grazia, della misericordia di Dio, Giuda ci presenta il motivo per cui lancia l'allarme e ci chiama a combattere per la fede. Alcune persone, Giuda sottolinea, sono lì che cercano di distruggere questa pace, questa grazia, questa misericordia. Ma Giuda non dice loro nulla di nuovo. Alcuni predicatori sono entrati nella chiesa fingendo di credere alla verità su Dio. Il banco di prova di ogni movimento è ciò che crede rispetto alla persona di Gesù Cristo. Se si nega che Gesù sia Dio, quel movimento può essere escluso immediatamente. Ma attenzione, alcuni danno l'impressione di essere santi, ma lasciano Dio fuori dalla loro vita. Giuda ci avverte di stare in guardia da quelli che non capiscono la grazia e la pervertono dalla vita ricca che Dio intende far vivere ai suoi seguaci. La prossima volta cercheremo di vedere come si può riconoscere un apostata. Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Leggiamo oggi dal libro di Daniele, capitolo 6, versetto 16. Il tuo Dio che servi con perseveranza sarà Lui a liberarti. La meditazione che segue è a cura di Anna Brandoli. Una frase concisa in cui il re Dario esprime verità a cui non aveva pensato quando i satrapi erano andati da lui per lusingarlo. Per Daniele la legge di Dio era superiore a quella del re, con la quale si proibiva di adorare chiunque al di fuori del sovrano per 30 giorni. 30 giorni, un tempo breve. Daniele avrebbe potuto continuare a pregare Dio di nascosto, con la finestra chiusa, ma la perseveranza lo spinse a non cambiare le sue abitudini. Il suo ruolo, i privilegi, la libertà personale vennero persi e la sua stessa vita fu attaccata a un filo. Il re con questa frase ammette che Dio è più potente della legge medo-persiana e che sarà in grado di liberarlo anche dalle fauci dei leoni. Quella notte il re non dormì e la mattina davanti alla fossa pose la domanda alla quale solo Daniele poteva rispondere. La logica umana diceva che in quella fossa si dovessero trovare ormai solo resti umani, ma Daniele rispose perché era vivo. Non è una leggenda, è storia, e questa storia ci interpella ancora oggi.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina da Deuteronomio, capitolo 30, versetto 19. Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, affinché tu viva. Semafori rossi. Semaforo rosso. La fila delle auto si ferma. Semaforo verde. Tutti scattano sulla strada di nuovo libera. Si sa che chi passa con il rosso rischia un incidente. Con il verde, invece, si avanza senza esitazione. Anche sulla strada su cui voi ed io ci siamo incamminati ci sono dei segnali di avvertimento. È Dio stesso che li mette. Sappiamo bene che se persistiamo nel nostro agire quando la coscienza ci dice «quello che fai è male», passiamo con il rosso. Possono derivarne delle conseguenze gravissime per noi e per la nostra famiglia. In simili occasioni forse si è fatta udire la voce del Vangelo per chiedervi di fermarvi e di ascoltare il messaggio divino. L'avete fatto? Quando la parola di Dio vi dice «attenzione, dopo la morte, il giudizio», dovrete renderne conto a Dio. E se proseguirete senza dare ascolto, come sfuggirete al suo giudizio, se oggi stesso l'anima vostra vi sarà ridomandata? Luca capitolo 12, versetto 20. Siete dunque in pericolo. Dove passerete l'eternità? Ecco però l'alternativa. Semaforo verde. Non esitate. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Semaforo rosso. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Giovanni capitolo 3, versetto 36. Il credente, per avanzare al sicuro, deve ancora prestare attenzione alla segnaletica propria della vita cristiana, agli avvertimenti, ai divieti, ai permessi pieni di amore del Padre Celeste e di Gesù, il pastore fedele. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto. È il 25 giugno e dal Vangelo di Matteo, nel capitolo 7, leggeremo il verso 25 che dice così: la pioggia è caduta, i fiumi sono tracimati, i venti hanno soffiato e si sono abbattuti su quella casa, ma essa non è crollata perché era fondata sulla roccia. Quando Gesù cercava di farsi capire da tutti, usava esempi di vita pratica comuni ai più, e nel discorso sulla montagna da cui è tratto questo verso era più che mai necessario, perché le sue parole, oltre che ai discepoli, erano dirette a gente semplice, pescatori, contadini, gente comune insomma. Fino a quel momento aveva trattato temi di un certo tipo che ribaltavano comportamenti e atteggiamenti usuali, ma ora, concludendo il suo discorso, mette tutte le persone che lo avevano seguito e ascoltato di fronte a una scelta: cosa volete fare? Chi volete essere? Ecco che l'esempio della casa costruita su diversi terreni calza perfettamente con la realtà di quella gente che regolava la vita in base al territorio in cui si muoveva. A questo proposito voglio specificare che in Palestina le case erano costruite sulla sabbia o sulla terra o sulle rocce calcaree delle colline, per cui le tempeste improvvise mettevano a rischio le case costruite nei pressi dei fiumi, perché in 10 minuti si trasformavano in torrenti impetuosi e molto pericolosi, cosa che ho potuto verificare personalmente durante un mio viaggio in Israele. Chi invece scavava fino a trovare la roccia per fissarne le fondamenta salvava la casa. Ogni giorno mettiamo a prova la nostra casa spirituale, perché tempeste ce ne saranno sempre, Gesù le ha previste, ma uscirne vittoriosi dipende solo su quale materiale abbiamo costruito la nostra casa. Tutto potrà crollare, ma se le fondamenta sono radicate sulla roccia che è Gesù, non crolleranno del tutto. Potremo sempre riedificare, e magari con materiali migliori. Ascoltare la sua parola e metterla in pratica non è un'idea, ma una scelta quotidiana che ci tiene al riparo da qualunque crollo.
2: E il titolo della meditazione appunto dice: sulla roccia o sulla sabbia? Questa parabola di Gesù ci insegna l'importanza non solo di ascoltare le sue parole, ma di metterle in pratica. Chi costruisce la propria vita su fondamenta solide, rappresentate dalla sua parola, resisterà alle difficoltà della vita. Al contrario, chi non applica i suoi insegnamenti costruisce su basi instabili che cederanno di fronte alle tempeste della vita. Spesso, quando ascoltiamo questa parabola, siamo rapidi nell'immedesimarci in colui che costruisce sulla roccia. Noi siamo cristiani, crediamo in Dio, predichiamo la parola e seguiamo Cristo. Noi costruiamo sulla roccia. Ma ne siamo davvero sicuri? Cos'è in fondo la sabbia? Secondo la geologia, la sabbia è composta da particelle di roccia e minerali che si sono sbriciolate o frammentate nel corso del tempo. Quando neghiamo alcune realtà bibliche, quando selezioniamo solo alcune scritture e ne escludiamo altre, o quando diluiamo la verità della parola di Dio con la nostra cultura, stiamo costruendo sulla sabbia. Dottrine che respingono principi come il pentimento, la santità, la rinuncia al peccato, non fanno altro che costruire belle case su un terreno fragile, destinando i credenti a crollare. Come dice un grande uomo di Dio, quando leggi la Bibbia, non leggere ciò in cui credi, ma credi in ciò che leggi.
3: Non vorrei aggiungere troppo alla riflessione letta da Alessandra, il messaggio è molto chiaro, non solo per i non credenti, ma soprattutto per quelli che si reputano credenti e per il solo fatto di conoscere le scritture si identificano con quelli che costruiscono la casa sulle fondamenta sicure. Spero vivamente che sia così per voi e anche per me. Intanto non ringrazierò mai abbastanza lo Spirito Santo perché ci spinge sempre, in modo costruttivo, a metterci in discussione. Di lui Gesù dice: vi guiderà in tutta la verità. Lo Spirito Santo fa la differenza tra il colpevolizzarci in modo esasperato e riflettere seriamente con una giusta attitudine di umiltà davanti a Dio, aiutandoci a comprendere se qualcosa ci ha distratti e ci siamo lentamente spostati dalla linea guida perfetta che Gesù ha tracciato per noi. Se così è, il consiglio di Proverbi 3 è sempre il migliore. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. A tutti voi un abbraccio. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Successo per la tappa a Casale Monferrato della mostra Un miracolo di popolo ideata e realizzata dall'artista evangelico Nazario Melchionta. I media locali ne hanno parlato tanto.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Ascoltando il brano odierno al Disco Highlight mi riecheggia nella mente la prima lettera ai Corinzi capitolo 13, dove Paolo riflette sull'amore di Dio. È scritto: l'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Stiamo per ascoltare Amare senza avere. Nico Battaglia considera che attraverso la grazia di Gesù sulla croce abbiamo accesso a una vita nuova, meravigliosa, dove possiamo sperimentare nel quotidiano l'amore di cui ci parla la scrittura. Buon ascolto e buona riflessione. Amare senza avere. Nico Battaglia. Nella

0: Disco Highlight. In questi giorni,
1: un mondo di mondi di Nico Battaglia.
2: Ti sei mai chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita. Oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 25 giugno 2026, un buon ascolto a tutti voi. Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto nella capitale Caracas, come in una vasta zona a ovest del paese. Si teme una strage. Un sindaco della città di Chacao, una delle più colpite, ha ammesso che ci sono delle vittime senza dare dettagli. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli. In tante aree dello scalo il tetto è crollato, con scene di panico tra i passeggeri. In pochi minuti sono saltate le comunicazioni telefoniche, messe sotto pressione dalle chiamate di milioni di venezuelani che vivono all'estero, ansiosi di avere informazioni dei propri cari. Sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La gente si è riversata per strada in stato di shock. Solo dopo 3 ore dal disastro, la presidente ad interim Delcy Rodriguez, della TV pubblica visibilmente provata, ha parlato alla popolazione annunciando lo stato di emergenza e lanciando un appello all'unità nazionale. Dopo le prime 2 scosse abbiamo avuto 20 repliche. Il mio messaggio ora è mantenere la calma e l'unione per salvare vite. Gli Stati Uniti offrono aiuto. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato con la presidente ad interim del Venezuela. Tajani ha espresso alla presidente il cordoglio dell'Italia per le vittime già accertate del terremoto. Siamo vicini al popolo del Venezuela. Il governo italiano valuterà il tipo di sostegno immediato che si può offrire e che sosterrà con l'Unione Europea la richiesta di attivare il meccanismo di protezione civile. In Venezuela sono presenti migliaia di cittadini che hanno anche passaporto italiano. La presidente Rodriguez ha confermato a Tajani che il governo italiano verrà informato delle loro condizioni. Polemica sulle parole del segretario generale della NATO, Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News ha detto che 500 aerei degli Stati Uniti sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury, sorpreso il Ministero della Difesa. Messaggio fallace, autorizzati solo voli tecnici e logistici, come d'accordi. Poi la precisazione del portavoce NATO Allison Hart, che ha chiarito le parole di Rutte. Il tipo di sostegno cui ha fatto riferimento riguarda il supporto logistico tecnico. Donald Trump ha ribadito la sua contrarietà con alcuni alleati europei della NATO per il mancato sostegno alla guerra con l'Iran. Il tycoon ha sottolineato di essere rimasto deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia e da altri alleati della NATO. Ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, ha aggiunto in un incontro allo Studio Ovale con il segretario generale della NATO. Veniamo in Italia, trema anche la terra ai Campi Flegrei. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dai sismografi alle 4.17 di questa mattina a una profondità di 3 km e con epicentro 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, soprattutto ai piani alti e nei quartieri che confinano con l'area Flegrea. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. La scossa di questa mattina arriva a distanza di 24 ore dallo sciame sismico verificatosi sempre ai Campi Flegrei la notte precedente, con l'evento di punta di magnitudo 3.0. Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni di San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro. Alla presenza dei carabinieri, l'esame è stato effettuato dal medico legale incaricato dalla Procura dei Minori di Trieste, Antonillo Cirnelli, e dal consulente indicato dai legali del minorenne, Alberto Furlanetto. Sull'esito dell'autopsia, considerate le circostanze, c'è il massimo riservo. L'unico elemento che l'agenzia di stampa ANSA ha potuto apprendere è quello della probabile ferita finale inferta dietro la nuca.
Una tragedia familiare si è consumata nel primo pomeriggio di ieri a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca, dove un uomo di 63 anni, Piero Moriconi, ha ucciso la moglie e il figlio all'interno della loro abitazione utilizzando un fucile da caccia. A perdere la vita sono stati Chetti Andreoni, 52 anni, e figlio Mirko Moriconi, di 24 anni. Inutili soccorsi del personale del 118 intervenuto con ambulanze e elisoccorso. Per entrambi non c'era stato nulla da fare. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini allarmati da quanto stava accadendo nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia che hanno fermato il 63enne ancora presente nella casa. Alcuni residenti della zona hanno riferito dell'esistenza di tensioni e contrasti all'interno della famiglia. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio, ma con brevi dichiarazioni spontanee ha voluto chiedere scusa alle famiglie dei suoi amici. Gabriele Popovici, il 18enne detenuto a San Vittore, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di tre giovani di 17 e 18 anni che erano tra i 9 ragazzi a bordo dell'auto che lui stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi a Senago all'alba di domenica scorsa. Nelle prossime ore la Jeep Parati Maria Beatrice dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. Previsioni del tempo di oggi. Il tempo è comandato dall'anticiclone africano. La giornata contrassegnata da un tempo soleggiato con caldo fino a 36-37 gradi centigradi al centro nord. Dopo una mattinata di sole e cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio scoppieranno dei temporali di calore su gran parte dei rilievi, ma saranno più irregolari sulle Alpi e più diffusi sugli Appennini, specie meridionali. Clima afoso. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

benvenuti a tutti quanti voi a questo nuovo appuntamento con questa nuova puntata del programma Verso il Traguardo. Ed eccoci, rieccoci nuovamente insieme per passare 30 minuti in compagnia di buona musica che andremo ad ascoltare nell'arco appunto di questa mezz'oretta, musica italiana e musica straniera, e a tenerci compagnia ancora le rubriche Spigolature e Notizie e Curiosità. Oggi parleremo dell'infedeltà, nella rubrica Spigolature invece, nella piccola rubrica, quella un po' più leggera, Notizie e Curiosità, andremo a curiosare in una parte della Croazia. Rimanete dunque in mia compagnia, in compagnia del programma Verso il Traguardo. Il primo brano in scaletta è già iniziato e sulle note di questa canzone auguro a tutti quanti voi un buon ascolto con Verso il Traguardo. Giusy a tenervi compagnia.

E dalla musica straniera passiamo a quella italiana, ascoltando nel prossimo brano la voce di Anita, che ci fa ascoltare la canzone che si intitola Ti troverò.

esempio di infedeltà verso Dio. Egli infatti, se ricordate, per quanti conoscono appunto questa storia, non andò a Ninive a predicare il ravvedimento ai cittadini, ma invece pensò: se vado e questi si ravvedono, dopo Dio non farà quello che io annuncerò, per cui non ci faccio una bella figura. Per non rischiare quindi di perdere la faccia, in altre parole, Giona cosa fece? Fuggì altrove, macchiandosi così di infedeltà verso il suo Signore. Sappiamo tutti le conseguenze di questa infedeltà, se conosciamo appunto la storia di Giona. Credo che tutti gli uomini, almeno una volta, siano stati infedeli a Dio. E se parliamo con sincerità, forse anche più di una volta, no? Che dite? E non crediamo che Dio non abbia sentimenti simili ai nostri, perché anche il suo spirito si rattrista di fronte ad un'infedeltà, proprio come faremmo noi. Le infedeltà spirituali sono innumerevoli. E basta dubitare della sua fedeltà, delle sue promesse, del suo amore, della sua fiducia, della sua salvezza per commetterla. Per essere fedeli a Dio, invece, bisogna avere un gran rispetto e una totale consacrazione. Con il rispetto e la consacrazione viene il discernimento per capire i passi da compiere, senza il quale non sapremmo neanche distinguere magari una persona che ha dato il cuore a Dio e un altro no, e questo addirittura ha portato anche alcune persone a contrarre magari matrimoni con persone che non credevano in Dio. Questo è un esempio. Quando agiamo magari di testa nostra, saranno evidenti le cadute, le incoerenze. Può darsi che siano solo delle prove, ma se durano troppo a lungo c'è qualcosa che non va. E probabilmente perché siamo tentati sempre di fare di testa nostra e non ci fidiamo veramente di Dio, credendo nell'infedeltà, cadendo nell'infedeltà. Chi rinnega il Cristo da lui stesso sarà rinnegato, perché di questo siamo più che coscienti, di rinnegarlo o morire per lui. E concludo questa piccola riflessione dicendo che tempo fa un ragazzo in una chiesa si alzò e disse: ringrazio Gesù che sono 5 anni che sono convertito e nella mia famiglia nessuno lo sa. E il ragazzo non sapeva che quel suo modo di fare rischiava il rinnegare Gesù, perché di Gesù non ci dobbiamo vergognare. Possiamo essergli infedeli e non c'è da andare fieri di questo, ma non possiamo rinnegare colui che diede la sua vita per noi. Ringraziamolo, ringraziamo Dio perché Lui ci perdona e ci dà ulteriore speranza, sempre, perché Lui è buono, ma non approfittiamone.

0: Verso il traguardo.
1: Un rinnovato buon ascolto a tutti quanti voi con Verso il traguardo. Si continua ad ascoltare della buona musica, lo facciamo con la voce di Dariana in questo brano intitolato Perfetto.

0: nella rubrica notizie e curiosità andiamo appunto a curiosare in una parte della Croazia, una bellissima terra, quella della Croazia. Andiamo a Dubrovnik, una perla adriatica. Nascosta nell'estremo sud del territorio croato, Dubrovnik è un'inestimabile perla della costa adriatica meridionale. Con le sue bellezze naturali che tolgono il fiato, il suo clima perfetto e ancora la sua ricca eredità culturale ed un'offerta turistica variegata, Dubrovnik è fra le destinazioni più amate e visitate di tutta la regione. Il miglior modo per gustarsi i tanti scorci di Dubrovnik è immergendosi nelle romantiche atmosfere delle sue stradine lastricate in pietra, ammirando la bellezza degli innumerevoli monumenti di grande importanza storica ed esplorando ancora a fondo l'ampia offerta gastronomica della città. È inoltre d'obbligo fare un salto per la via più famosa della città, lo Stradun, ed ammirare la visuale, i monumenti presenti sulla strada, per poi fermarsi a visitare le tante e bellissime cattedrali. Questa è una piccola curiosità su questa perla adriatica, questo pezzo di terra riguardante la Croazia. Per chi magari vuole fare un viaggetto, ecco una meta magari da visitare. E allora questa era la notizia, la curiosità di oggi in questa piccola rubrica che anche oggi ci ha tenuto compagnia in questa puntata. Vi dà appuntamento però alla prossima volta, perché per oggi termina.
1: Notizie e curiosità.
0: Come ben sapete, 30 minuti passano in fretta, infatti il tempo a mia disposizione sta per concludersi. Abbiamo ancora però alcuni minuti, pochi minuti, però ce la facciamo ad ascoltare ancora una canzone. Questa di Stefano Nardiello si intitola Può succedere.
2: Davvero sono bravo con le parole, la passione di questa canzone può trasmettere emozione. Rivolgo al Signore tutto l'onore, perché è l'unico che è degno di lode e di adorazione. Le sue gesta son fonte di ispirazione per milioni di persone che predicano il suo nome. La nostra missione è la compassione, per le strade procuriamo anime in cerca di redenzione. Ed è così che

tempo mi ha ridato ciò che è mio. Non è perché lo merito, perché mi sono sforzato, ma perché tu sei fedele molto più di quanto lo sono stato io. E questo è il segreto, è la fede che mi porta a credere in ciò che non vedo. Tu sei concreto e rendo grazie a te per quello che possiedo. Tu mi hai aperto gli occhi e non sono più cieco. Ascolto l'eco delle mie parole al vento, l'emozione prende sopravvento. Piango e bagno il pavimento. Oggi tuo insegnamento ha trasformato

0: E sono arrivati via questi 30 minuti, è giunto il tempo di salutarci. Intanto grazie per essere stati con me in questo tempo. Rinnovo l'appuntamento per una nuova puntata del programma Verso il Traguardo, per la prossima volta in cui magari ci ritroveremo insieme ad ascoltare della buona musica e ancora a riflettere sugli argomenti che avremo a disposizione nelle varie rubriche. Un affettuoso saluto da parte mia, Giusy, per tutti quanti voi. Vi aspetto per una nuova puntata del programma Verso il Traguardo. Ciao e a presto.
1: Hai ascoltato

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici. Per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato, e io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 25 giugno 2026, un buon ascolto a tutti voi. Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto nella capitale Caracas, come in una vasta zona a ovest del paese. Si teme una strage. Un sindaco della città di Chacao, una delle più colpite, ha ammesso che ci sono delle vittime senza dare dettagli. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli. In tante aree dello scalo il tetto è crollato, con scene di panico tra i passeggeri. In pochi minuti sono saltate le comunicazioni telefoniche, messe sotto pressione dalle chiamate di milioni di venezuelani che vivono all'estero, ansiosi di avere informazioni dei propri cari. Sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La gente si è riversata per strada in stato di shock. Solo dopo tre ore dal disastro, la presidente ad interim Delcy Rodriguez, della TV pubblica visibilmente provata, ha parlato alla popolazione annunciando lo stato di emergenza e lanciando un appello all'unità nazionale. Dopo le prime due scosse abbiamo avuto 20 repliche. Il mio messaggio ora è mantenere la calma e l'unione per salvare vite. Gli Stati Uniti offrono aiuto. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato con la presidente ad interim del Venezuela. Tajani ha espresso alla presidente il cordoglio dell'Italia per le vittime già accertate del terremoto. Siamo vicini al popolo del Venezuela. Il governo italiano valuterà il tipo di sostegno immediato che si può offrire e che sosterrà con l'Unione Europea la richiesta di attivare il meccanismo di protezione civile. In Venezuela sono presenti migliaia di cittadini che hanno anche passaporto italiano. La presidente Rodriguez ha confermato a Tajani che il governo italiano verrà informato delle loro condizioni. Polemica sulle parole del segretario generale della NATO, Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News ha detto che 500 aerei degli Stati Uniti sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury, sorpreso il Ministero della Difesa. Messaggio fallace, autorizzati solo voli tecnici e logistici, come d'accordi. Poi la precisazione del portavoce NATO Alison Hart, che ha chiarito le parole di Rutte. Il tipo di sostegno cui ha fatto riferimento riguarda il supporto logistico tecnico. Donald Trump ha ribadito la sua contrarietà con alcuni alleati europei della NATO per il mancato sostegno alla guerra con l'Iran. Il tycoon ha sottolineato di essere rimasto deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia e da altri alleati della NATO. Ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, ha aggiunto in un incontro allo studio Vale con il segretario generale della NATO. Veniamo in Italia, trema anche la terra ai Campi Flegrei. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dai sismografi alle 4.17 di questa mattina a una profondità di 3 km e con epicentro 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, soprattutto ai piani alti e nei quartieri che confinano con l'area flegrea. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. La scossa di questa mattina arriva a distanza di 24 ore dallo sciame sismico verificatosi sempre ai Campi Flegrei la notte precedente, con l'evento di punta di magnitudo 3.0. Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni di San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Portogruaro. Alla presenza dei carabinieri, l'esame è stato effettuato dal medico legale incaricato dalla Procura dei Minori di Trieste, Antonillo Cirnelli, e dal consulente indicato dai legali del minorenne, Alberto Furlanetto. Sull'esito dell'autopsia, considerate le circostanze, c'è il massimo riservo. L'unico elemento che l'agenzia di stampa ANSA ha potuto apprendere è quello della probabile ferita finale inferta dietro la nuca.
Una tragedia familiare si è consumata nel primo pomeriggio di ieri a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca, dove un uomo di 63 anni, Piero Moriconi, ha ucciso la moglie e il figlio all'interno della loro abitazione utilizzando un fucile da caccia. A perdere la vita sono stati Chetty Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko Moriconi, di 24 anni. Inutili soccorsi del personale del 118 intervenuto con ambulanza e dell'isoccorso. Per entrambi non c'era stato nulla da fare. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini allarmati da quanto stava accadendo nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia che hanno fermato il 63enne ancora presente nella casa. Alcuni residenti della zona hanno riferito dell'esistenza di tensioni e contrasti all'interno della famiglia. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio, ma con brevi dichiarazioni spontanee ha voluto chiedere scusa alle famiglie dei suoi amici. Gabriele Popovici, il 18enne detenuto a San Vittore, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di tre giovani di 17 e 18 anni che erano tra i 9 ragazzi a bordo dell'auto che lui stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi a Senago all'alba di domenica scorsa. Nelle prossime ore la Jeep Parati Maria Beatrice dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. Previsioni del tempo di oggi. Il tempo è comandato dall'anticiclone africano. La giornata contrassegnata da un tempo soleggiato con caldo fino a 36-37 gradi centigradi al centro nord. Dopo una mattinata di sole e cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio scoppieranno dei temporali di calore su gran parte dei rilievi, ma saranno più irregolari sulle Alpi e più diffusi sugli Appennini, specie meridionali. Clima afoso. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
1: E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
2: Carmen Zammataro, al telefono il dottor Carlo Tirelli, senologo responsabile del centro di senologia dell'ospedale nuovo Regina Margherita di Roma. Grazie dottore di essere con noi.
3: Grazie a voi.
1: Benvenuto.
3: Grazie.
2: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori nel mese di ottobre promuove una campagna per la prevenzione del tumore al seno. Qual è l'obiettivo?
3: L'obiettivo è cercare di stimolare al massimo la prevenzione nelle sue due forme fondamentali, che sono la prevenzione primaria e la prevenzione secondaria. La prevenzione primaria nella identificazione dei fattori di rischio di insorgenza della malattia neoplastica, e la prevenzione secondaria che è quella dedicata alla diagnosi precoce delle lesioni neoplastiche e alla diagnostica delle lesioni precliniche e precancerose che stanno alla base della genesi del carcinoma della mammella. Proprio per questo dobbiamo mettere in evidenza la grande importanza, il grande lavoro svolto dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, la LILT, che da più di 80 anni, dal 1922, è attiva su tutto il territorio nazionale mediante ben 103 sezioni provinciali, tutte gestite da volontari, che sono coordinati poi da un ufficio centrale con sede a Roma e da 20 comitati regionali.
1: Dottor Tirelli, quali sono le attività proprio della LILT, quali risultati, le tappe diciamo, di questi anni?
3: Sì, praticamente la LILT ha come suo primo obiettivo la prevenzione, come dicevo, intesa soprattutto come prevenzione primaria e prevenzione secondaria. L'obiettivo che si propone è proprio di dare il massimo di sensibilizzazione alla prevenzione mediante l'informazione, a cui adesso si è associata anche la formazione di personale specifico. L'informazione viene data tramite appunto queste campagne che noi vediamo, che sono quella ad esempio di ottobre, che è la campagna di prevenzione per il carcinoma della mammella, che si associa poi per la seconda settimana di ottobre, sempre sponsorizzata diciamo così dalla LILT, la settimana europea della prevenzione contro le malattie neoplastiche.
2: In generale. Allora, oggi ci vogliamo soffermare proprio sul tumore al seno. E un giornale, un quotidiano titola: tumori al seno, si potrebbero evitare 3.000 morti l'anno. Una strage evitabile, continua ancora l'articolo, perché almeno 3.000 persone all'anno che muoiono di tumore al seno potrebbero essere salvate grazie a mammografie e programmi di screening di massima. A sostenerlo è stato ieri il presidente della Commissione Sanità del Senato, il dottor Ignazio Marino, che poi ha dato via anche a una campagna internazionale di sensibilizzazione sul problema, e poi dice ancora: negli USA l'80% delle donne fa la mammografia una volta l'anno, mentre invece in Italia solo il 40%. Può confermare questi dati, dottore?
3: Sì, purtroppo questi dati sono da confermare per quanto riguarda appunto il dato che le donne italiane non fanno una attiva prevenzione del carcinoma della mammella. Se potessimo spostare dal 40%, salire più in alto come percentuale, già nell'eseguire un esame strumentale molto semplice quale la mammografia, e a questo magari far seguire una visita senologica specialistica, senz'altro saremmo in condizioni di cogliere eventuali lesioni neoplastiche della mammella in una fase estremamente precoce. E dobbiamo sottolineare che cogliendole in una fase estremamente precoce noi siamo in condizioni di vincere questa malattia neoplastica, e quindi mettiamo le donne in condizioni di guarire completamente, purché riusciamo a prenderla in una fase precoce. abbiamo molti mezzi per attuarlo, dovremmo cercare di sfruttarli ancora meglio, avendo il supporto anche delle strutture amministrative e politiche.
1: Dottore, ma lei diceva giustamente l'informazione prima, informazione ce n'è tanta su questa materia, allora ci chiediamo come mai poi alla fine le donne sono, non so se dire restie o comunque trascurano, ecco, di fare i controlli opportuni.
3: Beh, l'informazione indubbiamente è tanta, però evidentemente non così capillare come dovrebbe essere, non distribuita, diciamo, nei vari ambulatori stessi dei medici di famiglia, in maniera tale da sensibilizzare la donna, facendole ben presente che dal carcinoma della mammella si guarisce, si può guarire purché si faccia una prevenzione adeguata. Noi teniamo presente che in Italia ben 36.000 donne all'anno scoprono di avere un carcinoma della mammella. Di queste, se noi riusciamo a trovarle in una fase o preclinica, cioè non ancora palpabile, oppure in una fase molto iniziale, noi le troveremo quasi tutte con assenza di localizzazioni linfonodali, quindi di interessamento linfonodale ascellare, e queste donne guariscono completamente. Ecco, dobbiamo sottolineare questo.
2: Dottore, questa malattia poi di fatto non comporta grossi sintomi e questo è il rischio più grave, no? Che si corre.
3: Sì. Beh, è una malattia molto subdola, questo lo sappiamo, però dà dei segnali, dà qualche cosa.
2: Quali sono questi segnali?
3: Ad esempio, noi potremmo avere innanzitutto la palpabilità della lesione che sotto mani esperte ben chiarisce il tipo di diagnosi che deve essere fatta e quindi il tipo di terapia che va fatto. In più, ecco, gli elementi importanti che abbiamo, di cui possiamo giovarci, sono appunto questi della mammografia, dell'ecografia, che possono mettere in evidenza in fasi notevolmente precoci l'insorgenza della malattia neoplastica. Oggi si sono molto perfezionati tutte queste metodiche, si sono perfezionate e quindi riusciamo a cogliere proprio le prime fasi dello sviluppo, quali ad esempio delle microcalcificazioni atipiche, che sono la prima manifestazione di una lesione che si va trasformando e va diventando maligna.
2: Quindi la cosa importantissima, mi sembra di capire, è quello di sottoporsi a tutti questi esami, no? Perché
3: certo,
2: poi non è che ci sono dolori o ci sono altri fattori che fanno capire che un problema esiste. Bisogna sottoporsi proprio a queste cose di cui lei parlava, e questo dobbiamo capirlo tutte noi donne, per quello che vorrei insistere ancora.
3: Sì, indubbiamente, ecco, la cosa fondamentale che dobbiamo trasmettere è proprio questa, che la prevenzione si fa facendo l'esame strumentale e l'esame clinico delle mammelle in maniera periodica e regolare. Sappiamo che va fatto un esame clinico ogni 6 mesi, un esame strumentale annualmente, in maniera da cogliere appunto queste prime fasi.
2: Bene, qual è l'incidenza di questa malattia nel mondo e in Italia?
3: Come dicevo prima, la malattia è notevolmente aumentata, la malattia neoplastica della mammella. In Italia noi abbiamo una condizione di circa 36.000 nuovi casi di carcinoma di mammella all'anno e anche questo, per quanto riguarda le proiezioni, sembra che è un dato destinato ad aumentare pure nel tempo. Teniamo presente che le popolazioni del nord Europa sono maggiormente soggette all'incidenza di questo tumore della mammella, riscontrandosi addirittura in Germania o in Inghilterra circa 44.000 nuovi casi ogni anno di questa patologia. Quindi abbiamo una estensione notevole della

0: Proprio l'Unione Europea e l'Italia in particolare si sono proposti di riuscire a ridurre entro il 2015 la mortalità per tumori in generale del 20% rispetto ad oggi, il che significherebbe un risparmio di vite umane di circa 300.000 persone l'anno.
1: Certo. Dottor Tirelli, si percepisce chiaramente si percepiscono quei dati che lei dava poc'anzi sull'aumento, no? Perché molte persone, magari a volte intorno a noi, c'è chi è stata operata per l'asportazione delle mammelle perché magari ha trascurato per lunghi anni di fare controlli, chi ha avuto un noduletto, chi qualche problema eccetera che è stato risolto e così via. Ma è stato fatto un qualche studio epidemiologico da cui risultano le cause di questo aumento di decine di migliaia di casi l'anno?
0: Sì, diciamo, questo ecco, è quello che riguarda la cosiddetta prevenzione primaria, cioè l'identificazione dei fattori di rischio di insorgenza di una determinata patologia e a questo associato la le raccomandazioni necessarie per eliminare questi fattori di rischio. Proprio per la mammella si è cercato di dare un inquadramento ai fattori di rischio che più frequentemente chiamati in causa per l'insorgenza della malattia e le abitudini di vita e gli stili alimentari eccetera da modificarsi proprio per ridurre al minimo l'insorgenza di questa malattia. E infatti si richiede appunto alle donne di introdurre nella dieta una maggior quantità di frutta, di verdura, ridurre i grassi animali, oppure di fare un'attività fisica regolare ogni giorno in maniera tale da contrastare l'obesità, che è un altro elemento, un altro fattore di rischio. E quindi tenere sotto controllo il proprio peso e nello stesso tempo fare gli esami preventivi che appunto vengono richiesti. Per dirvi ecco questa cosa, sto elencando quello che è riportato nel manifesto che la LILT sta distribuendo in tutti i vari centri senologici che riguardano appunto questi fattori di rischio e quindi la prevenzione primaria.
1: Certo.
2: E dottore, mi sembra di capire dalle sue parole che se la brutta notizia è che il tumore al seno è sempre più frequente, la buona notizia è che è sempre più curabile.
0: Certo, certo, e dobbiamo trasmettere proprio questa sicurezza a tutte le donne. Sapere che si ha una lesione neoplastica della mammella non significa assolutamente nulla di irreparabile, è un qualche cosa che si può curare e si cura ancor meglio se colto in una fase precoce della sua manifestazione.
2: Ecco, colto in una fase precoce significa che si può evitare la mastectomia totale?
0: Senz'altro, oggi
2: c'è l'asportazione delle mammelle.
0: Certo, oggi senz'altro l'indirizzo più comune è quello di essere più conservativi possibile, non solo sulla mammella ma anche sull'ascella, che è la zona che poi si va ad indagare per vedere i linfonodi ascellari in che condizioni sono. Oggi infatti abbiamo la metodica del linfonodo sentinella che per tutte le lesioni neoplastiche della mammella ha portato un notevole miglioramento dell'intervento stesso chirurgico, che prima di tutto è più selettivo e secondo diventa meno traumatico e più radicale per quanto riguarda il trattamento della malattia.
2: Quindi mi sembra che per quanto riguarda il linfonodo sentinella ci sia alle spalle una certa storia, no? Prima venivano asportati tutti i linfonodi, adesso invece certo, si va in questa direzione. Ci può spiegare meglio, dottore?
0: Sì, oggi si tratta il tumore della mammella eseguendo una linfoscintigrafia ascellare. Praticamente questo viene fatto mediante l'inoculazione nel tumore e intorno al tumore di un radiocolloide, una sostanza, diciamo, proprio si tratta

0: tratta di una goccia proprio che viene iniettata e che col passare delle ore diffonde dalla zona del tumore fino per via linfatica fino al primo linfonodo che drena quell'area. Linfonodo che per solito è un linfonodo o dei linfonodi ascellari. Con una sonda in sala operatoria il chirurgo è guidato dalla lesione primitiva della mammella che viene asportata, è guidato fino al linfonodo sentinella che è il primo, come dicevo, che drena quest'area. Se il linfonodo sentinella è indenne da infiltrazione neoplastica siamo sicurissimi ormai, grazie a tutte le ricerche che abbiamo fatto negli anni passati, siamo sicurissimi dello stato linfonodale di tutti gli altri linfonodi della scella e questo ci permette di ridurre i tempi di intervento e soprattutto di essere meno traumatizzanti noi stessi chirurghi sulla paziente, in quanto dobbiamo ricordare che la linfadenectomia ascellare classica, quale veniva fatta un tempo e quale purtroppo a volte siamo costretti ancora oggi a ricorrere nei casi più avanzati ovviamente, questa linfadenectomia ascellare è gravata da un problema notevole che è l'infedema dell'arto superiore. L'infedema che non significa soltanto gonfiore, edema dell'arto, del braccio, no? Praticamente.
1: Sì.
0: Ma si lega soprattutto ad altri elementi come parestesie, senso di peso, dolorabilità.
2: Le formicolie.
0: Formicolie, sì. Disturbi proprio della funzionalità dell'arto superiore, che nella letteratura internazionale arrivano a circa l'80% delle donne operate. E quindi è una quantità notevole. Mediante il linfonodo sentinella noi oggi siamo in condizione di risparmiare tutti questi problemi alla donna operata e in più di essere ugualmente incisivi e radicali nell'intervento chirurgico.
2: Dottore, a proposito di donna operata, qual è la qualità della vita di queste donne?
0: Queste donne passato la prima fase del post-operatorio e quello che è, diciamo, che può essere considerato d'impedimento nella terapia adiuvante che fanno in seguito, queste donne svolgono una vita assolutamente normale, assolutamente regolare. Nelle condizioni migliori, quando cioè, torno a ripetere, si può fare un intervento conservativo come tutti noi ormai vogliamo, in quanto cogliamo la malattia in una fase precoce, anche da un punto di vista estetico non residua granché a livello della mammella, a livello dell'ascella e quindi sia da un punto di vista estetico che da un punto di vista funzionale non c'è alcuna limitazione per queste donne.
2: Bene, e quindi l'aspettativa di vita si è allungata molto allora, dottore, visto che lei ci parlava proprio di guarigione, no?
0: Sì, si è allungata moltissimo l'aspettativa di vita, ma è migliorata ulteriormente la qualità di vita. Oggi dobbiamo tendere non solo a guarire queste pazienti, ma a dargli pure una qualità di vita assolutamente normale per tutte le altre donne, come tutte le altre donne.
2: Dottor Tirelli, per quanto riguarda invece le donne che purtroppo hanno subito la mastectomia, c'è una soluzione? La chirurgia plastica cosa fa?
0: La chirurgia plastica fa molto, può fare moltissimo, anche perché gli interventi chirurgici che ormai facciamo in caso di tumore molto tumore avanzato sono dei tumori sempre sono degli interventi sempre eseguiti nell'ottica di un'eventuale ricostruzione futura della mammella e quindi si evitano determinate tecniche chirurgiche che poi sarebbero incompatibili con un'eventuale ricostruzione della mammella e quindi possiamo considerare che da 15 anni a questa parte per solito la mastectomia radicale è eseguita con una tecnica che mette la donna in condizioni poi quando desidererà, quando sarà possibile, di poter fare una ricostruzione valida e assolutamente estetica.
1: Certo, ma molte delle cose di cui lei ci ha parlato, dottor Tirelli, fanno capo chiaramente alla ricerca, al miglioramento delle tecniche chirurgiche, eccetera. Ecco, in questo settore, oggi, quali sono le prospettive per il futuro?
0: Beh, le prospettive per il futuro sono soprattutto quelle di migliorare lo standard che abbiamo già raggiunto, perché lo standard che abbiamo, come ho detto prima, ci permette di fare interventi chirurgici conservativi al massimo, talmente al massimo e conservativi che da un punto di vista estetico, pur non rinunciando minimamente alla radicalità chirurgica che si deve ricercare in chirurgia oncologica, pur non rinunciando a questo, ci consente di avere un risultato anche estetico considerevole e soddisfacente, insomma, ecco.
2: È stato con noi il dottor Carlo Tirelli, senologo responsabile del centro di senologia dell'ospedale Nuovo Regina Margherita di Roma. Grazie dottore, a risentirla.
0: Grazie a voi.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No. La grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini. Ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Continuiamo oggi il nostro studio sul Salmo 94, versetti 18-19, soffermandoci sulla gioia che Dio vuole donarti. Quando ho detto, il mio piede vacilla, la tua bontà, o Signore, mi ha sostenuto. Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. Dio ti ha sempre amato. Prima ancora che tu nascessi, Dio ti ha amato e aveva già progetti incredibili per te. Ecco cosa ci dice la sua parola. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi, in quanto mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Dio ti ama. Non c'è un punto interrogativo alla fine di questa affermazione, c'è un punto esclamativo. È così, Dio ti ama. Lui ha messo un punto esclamativo per sigillare il suo amore. La croce è il punto esclamativo divino di fronte a tutti i tuoi punti interrogativi. Il suo amore è presente mentre tu sei preoccupato per le tue relazioni. Egli ti ama e ti prende tra le sue braccia. Il suo amore è lì in mezzo alle tue preoccupazioni finanziarie. Ti ama e provvede ai tuoi bisogni. Il suo amore è presente nelle tue preoccupazioni fisiche. Ti ama e ti solleva. Il suo amore è presente nelle tue preoccupazioni familiari. Ti ama e si prende cura dei tuoi cari. Il suo amore ti dà gioia. Corri tra le sue braccia amorevoli. Sappi che egli ti aspetta a braccia aperte. Vuoi ringraziarlo con me per il suo amore infallibile? Signore, come posso non lodarti? Come posso non adorarti, Gesù? Tu sei meraviglioso e anche il tuo amore. Quando mi sento sopraffatto, la tua tenerezza è il mio sostegno. Quando tutto sembra crollare intorno a me, la tua fedeltà è il mio sostegno. Ti ringrazio per il tuo amore, Gesù. Sì, il tuo amore mi dà gioia. Nel tuo nome. Amen. Grazie di esistere. Erika Sellerie.
0: Appuntamento a domani.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 25 giugno 2026, un buon ascolto a tutti voi. Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto nella capitale Caracas, come in una vasta zona a ovest del paese. Si teme una strage. Un sindaco della città di Chacao, una delle più colpite, ha ammesso che ci sono delle vittime senza dare dettagli. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli. In tante aree dello scalo il tetto è crollato, con scene di panico tra i passeggeri. In pochi minuti sono saltate le comunicazioni telefoniche, messe sotto pressione dalle chiamate di milioni di venezuelani che vivono all'estero, ansiosi di avere informazioni dei propri cari. Sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La gente si è riversata per strada in stato di shock. Solo dopo 3 ore dal disastro la presidente ad interim Delcy Rodriguez, della TV pubblica visibilmente provata, ha parlato alla popolazione annunciando lo stato di emergenza e lanciando un appello all'unità nazionale. Dopo le prime 2 scosse abbiamo avuto 20 repliche. Il mio messaggio ora è mantenere la calma e l'unione per salvare vite. Gli Stati Uniti offrono aiuto. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato con la presidente ad interim del Venezuela. Tajani ha espresso alla presidente il cordoglio dell'Italia per le vittime già accertate del terremoto. Siamo vicini al popolo del Venezuela. Il governo italiano valuterà il tipo di sostegno immediato che si può offrire e che sosterrà con l'Unione Europea la richiesta di attivare il meccanismo di protezione civile. In Venezuela sono presenti migliaia di cittadini che hanno anche passaporto italiano. La presidente Rodriguez ha confermato a Tajani che il governo italiano verrà informato delle loro condizioni. Polemica sulle parole del segretario generale della NATO, Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News ha detto che 500 aerei degli Stati Uniti sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury, sorpreso il Ministero della Difesa. Messaggio fallace, autorizzati solo voli tecnici e logistici, come d'accordi. Poi la precisazione del portavoce NATO Allison Hart, che ha chiarito le parole di Rutte. Il tipo di sostegno cui ha fatto riferimento riguarda il supporto logistico tecnico. Donald Trump ha ribadito la sua contrarietà con alcuni alleati europei della NATO per il mancato sostegno alla guerra con l'Iran. Il tycoon ha sottolineato di essere rimasto deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia e da altri alleati della NATO. Ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, ha aggiunto in un incontro allo Studio Ovale con il segretario generale della NATO. Veniamo in Italia, trema anche la terra ai Campi Flegrei. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dai sismografi alle 4.17 di questa mattina a una profondità di 3 km e con epicentro 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, soprattutto ai piani alti e nei quartieri che confinano con l'area Flegrea. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. La scossa di questa mattina arriva a distanza di 24 ore dallo sciame sismico verificatosi sempre ai Campi Flegrei la notte precedente, con l'evento di punta di magnitudo 3.0. Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni di San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro. Alla presenza dei carabinieri l'esame è stato effettuato dal medico legale incaricato dalla procura dei minori di Trieste, Antonillo Cirnelli, e dal consulente indicato dai legali del minorenne, Alberto Furlanetto. Sull'esito dell'autopsia, considerate le circostanze, c'è il massimo riservo. L'unico elemento che l'agenzia di stampa ANSA ha potuto apprendere è quello della probabile ferita finale inferta dietro la nuca.
Una tragedia familiare si è consumata nel primo pomeriggio di ieri a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca, dove un uomo di 63 anni, Piero Moriconi, ha ucciso la moglie e il figlio all'interno della loro abitazione utilizzando un fucile da caccia. A perdere la vita sono stati Chetti Andreoni, 52 anni, e figlio Mirko Moriconi, di 24 anni. Inutili soccorsi del personale del 118 intervenuto con ambulanza e elisoccorso. Per entrambi non c'era stato nulla da fare. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini allarmati da quanto stava accadendo nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia che hanno fermato il 63enne ancora presente nella casa. Alcuni residenti della zona hanno riferito dell'esistenza di tensioni e contrasti all'interno della famiglia. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio, ma con brevi dichiarazioni spontanee ha voluto chiedere scusa alle famiglie dei suoi amici. Gabriele Popovici, il 18enne detenuto a San Vittore, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di tre giovani di 17 e 18 anni che erano tra i 9 ragazzi a bordo dell'auto che lui stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi a Senago all'alba di domenica scorsa. Nelle prossime ore la Jeep Parati Maria Beatrice dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. Previsioni del tempo di oggi. Il tempo è comandato dall'anticiclone africano. La giornata contrassegnata da un tempo soleggiato con caldo fino a 36-37 gradi centigradi al centro nord. Dopo una mattinata di sole e cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio scoppieranno dei temporali di calore su gran parte dei rilievi, ma saranno più irregolari sulle Alpi e più diffusi sugli Appennini, specie meridionali. Clima afoso. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È il 25 di giugno e ancora una volta sulla nostra radio c'è la rubrica A come almanacco, dove a tutti voi do naturalmente il benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Il 25 di giugno del 1950 scoppiava la guerra di Corea. 1959, Eamon de Valera viene eletto terzo presidente d'Irlanda. 1967 viene varato il primo programma satellitare mondiale, si chiama Our World. 1975, il Mozambico è indipendente da quel giorno. 1983, l'India vince la Coppa del Mondo di cricket. 1991, la Slovenia e la Croazia dichiarano la propria indipendenza dalla Jugoslavia. 1993, Kim Campbell viene scelta come leader del Partito Progressista Conservatore canadese e diventa così la prima donna primo ministro del Canada. E chiudiamo con una notizia del 25 giugno 1996. L'attentato delle Khobar Towers causa la morte di 19 americani in Arabia Saudita.

0: Pensieri cristiani.
1: I magi venuti da tanto lontano, dall'estremo oriente per precisione, si dimostrarono veramente saggi. Concentriamoci un po' sulla loro visita. Erano venuti per adorare il Signore, ma non erano venuti a mani vuote, anzi erano pienamente convinti che la vera adorazione comprenda anche offrire dei doni. Infatti, nel momento stesso che si prostrarono per adorare Gesù neonato, presentarono dei doni. Dai magi possiamo anche noi imparare ad essere saggi nella nostra adorazione al Signore. Essi ci hanno dimostrato che l'adorazione ed il dare possono andare insieme. Dall'esempio biblico dei magi traiamo un grande ammaestramento. Alla nostra adorazione è importante aggiungere il dare, anche se questo richiede sacrificio, sapendo che Gesù, essendo ricco, si è fatto povero per noi, affinché noi fossimo arricchiti della sua grazia e della vita eterna. Date vi sarà data buona misura, scossa, premuta e traboccante, dirà ancora al riguardo il Vangelo di Luca.

0: Gospel Jukebox.
1: Nostri ospiti oggi nella rubrica Gospel Jukebox, gli Eman con un brano che si intitola Dio c'è.

0: nomi.
1: Nello specifico oggi parliamo del nome Alessia, che deriva dal latino Alexios, che a sua volta riprende il greco Alexios, dal verbo Alexein, cioè difendere o proteggere. Il significato è quindi colei che difende, la protettrice. Potrebbe anche essere una forma abbreviata del nome greco Alexandros, protettore degli uomini. Alessia è presente da diversi anni fra i primi 20 nomi più utilizzati per le neonate italiane.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Dove vediamo qualcosa intorno alla parola Amen, parola ebraica ripresa in greco e in latino che significa solido, sicuro. Nell'Antico Testamento espressione che indica approvazione e anche maledizione nel caso in cui non si compia il proprio dovere. Formula che esprime anche la lode di Dio nel senso che ci si vuole saldamente ancorare ad un'attesa. Nel Nuovo Testamento è una invocazione liturgica a Dio per chiudere una preghiera, perciò che maledizione nel caso in cui non si compia il proprio dovere. Formula che esprime anche la lode di Dio nel senso che ci si vuole saldamente ancorare ad un'attesa. Nel Nuovo Testamento

terra morrà. Ma io stabilirò il mio patto con te e tu entrerai nell'arca, tu e i tuoi figlioli, la tua moglie e le mogli dei tuoi figlioli con te. Abbiamo visto che Enoch è una figura dei credenti che saranno rapiti in cielo. Noè è la figura dei credenti ebrei che saranno salvati durante il periodo della grande tribolazione. Noè è una figura, lui e la sua famiglia. Ebbene, vediamo che durante la vita di Noè, in quella generazione, sono stati commessi o sono evidenziati sette peccati. Noi sappiamo, abbiamo detto altre volte, che il numero sette è il numero di perfezione, sia nel bene che anche nel male. Quindi, numero 7 vuol dire che ormai il peccato ai tempi di Noè era ormai all'apice. Quali erano questi peccati? Li vogliamo brevemente menzionare. Primo, versetto 2 abbiamo visto, dice: avvenne che i figlioli di Dio videro che le figliole degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. Che cosa vuol dire questo? Che i figlioli di Dio sono sposati con i figlioli degli uomini. Vuol dire che c'erano dei matrimoni misti. E questo il Signore non lo accetta. Nella Bibbia troviamo ripetutamente, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, che questa è una cosa grave agli occhi del Signore, quanto un credente, se è credente si può chiamare, si sposa con un miscredente. Questo è un peccato grave. Voglio leggere in 2 Corinzi, capitolo 6, 2 Corinzi, capitolo 6, dal versetto 14 a 18. 2 Corinzi 6, 14 a 18 dice: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi, perché quale comunanza v'è fra egli, fra la giustizia e l'iniquità, o quale comunione fra la luce e le tenebre, e quale armonia fra Cristo e Belial, o che v'è di comune tra il fedele e l'infedele, e quale accordo fra il tempio di Dio e gli idoli. Perché noi siamo il tempio del Dio vivente. Come Dio disse: io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Uscite perciò di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo e io vi accoglierò. E vi sarò per padre, voi mi sarete per figlioli e per figliole, dice il Signore Onnipotente. Vediamo qui che il Signore vieta nel modo più assoluto questo contrarre matrimonio con un infedele. Purtroppo oggi è una piaga che le nostre assemblee non ci fanno neanche caso, sembra una cosa normale fidanzarsi con quelli del mondo e poi succedono guai. La parola di Dio vieta la poligamia, l'adulterio. Io odio l'adulterio, il Signore non vuole l'adulterio. Il divorzio, le seconde nozze se uno dei coniugi è ancora in vita. E un'altra cosa, la Bibbia vieta la convivenza. La convivenza è sinonimo di fornicazione. Secondo peccato. Versetto 3 dice: e l'Eterno disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne, i suoi giorni saranno quindi 120 anni. In quella generazione si contrastava lo Spirito Santo, contrastava, cioè si ribellava la persona, quindi si ribellava ai comandamenti di Dio. Tanti oggi non vogliono accettare ciò che dice la parola del Signore. L'uomo sfida Dio, dimenticando che Dio è più forte di lui. Io faccio come mi piace a me. Io non voglio avere padroni su di me. Io voglio gestire la mia vita come piace a me. Terzo peccato, il traviamento.
Versetto

5 della Genesi, sempre capitolo 6, dice: e l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra, che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. Quella era la generazione. Ognuno pensava o cercava di fare più male possibile al suo prossimo. Il Signore riprese le persone del suo tempo con queste parole. In Matteo capitolo 12, versetti 33 e 34 dice così: o fate voi l'albero buono e buono pure il suo frutto, e fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dir cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Che rimproveri. E questo tante persone che non si vogliono piegare, che non vogliono accettare il Signore, che si sentono abbastanza forti. Quante persone ascoltano l'Evangelo ma fanno orecchi da mercante, ascoltano, riascoltano, ma alla fine dicono: ma sì, è bello, però voglio fare come piace a me. C'è un versetto nell'Ecclesiaste che ci fa riflettere, non solo ai giovani, ma anche a tutti noi. Ecclesiaste, capitolo 12, da 1 a 3, dice così: rallegrati pure, o giovane, durante la tua adolescenza, e gioisca pure il cuor tuo durante i giorni della tua giovinezza. Cammina pure nelle vie dove ti mena il cuore, e seguendo gli sguardi degli occhi tuoi, ma sappi che per tutte queste cose il Dio ti chiamerà in giudizio. Bandisci dal tuo cuore la tristezza e allontana dalla tua carne la sofferenza, poiché la giovinezza e l'aurora sono vanità. Ma ricordi del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni, giungono gli anni dei quali dirai: io non ho più alcun piacere. Quindi riflettiamo. Riflettiamo che la nostra vita è bella se è spesa per il Signore. I giovani, i meno giovani, gli anziani, anche i vecchi, diamo la vita al Signore. Quarto punto, l'altro peccato, il quarto, è la violenza e la corruzione. Versetto 11 dice: ora la terra era corrotta davanti a Dio, la terra era ripiena di violenza. Pensate un po', c'è questa violenza, questa corruzione nella nostra società, dilaga in un modo spaventoso la violenza, la corruzione. Le persone rubano, mentiscono, ammazzano, senza scrupoli e senza pietà. Ne sentiamo tutti i giorni, guarda, tutti i giorni sentiamo queste notizie terribili. Ma dove stiamo andando? Siamo proprio negli ultimi tempi. La corruzione. Numero 5, la brama del piacere dei desideri carnali. Il Signore Gesù, capitolo 24 di Matteo, versetto 38, dice: infatti, come nei giorni innanzi al diluvio, si mangiava, si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, sino al giorno che Noè entrò nell'arca. E di nulla servì della gente. La gente mangia, beve e si diverte. Non è così? Mangiamo, beviamo perché domani morremo. Questo è lo slogan del mondo, dell'uomo d'oggi. Mangiamo e beviamo perché domani morremo. Qualcuno dice che ci sono persone che vivono per mangiare. Vivono per mangiare, invece noi dobbiamo mangiare per vivere, perché il mangiare ne fanno un'idolatria, una gozzovigliare, un bere, e non sanno che ci sono cose molto, molto più importanti: la vita, la salvezza, le cose eterne, le cose spirituali. La vita non è basata su queste tre cose: mangiare, bere e divertirsi. Sesto punto, la ribellione. In Prima Pietro, sempre parlando ai tempi di Noè, Prima Pietro capitolo 3 versetto 20 dice: i quali un tempo furono ribelli quando la pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè,
mentre si preparava l'arca nella quale poche anime, cioè 8, furono salvate tra mezzo l'acqua. La ribellione. Ebbene, tanti hanno visto costruire l'arca. L'arca per costruire è durata 120 anni. Hanno visto tutto e certamente tanti avranno preso in giro chi? Noè. L'arca è stata costruita proprio lontana dal mare, no? Era lontana dal mare, non era in spiaggia o vicino. Era lontana, dice, ma questo sarà un pazzo a costruire un'arca, possiamo dire un transatlantico, forse di 150 metri, perché era 300 cubiti. 300 cubiti corrisponde a 150 metri, ogni cubito è 50 centimetri. Un transatlantico, 150 metri, un enorme, possiamo dire, barcone a tre piani. Noè credette e costruì l'arca per lui e per la sua famiglia. Ricordiamoci, al tempo di Noè ci saranno state persone religiose, persone atee, persone ricche, povere, filosofi, astrologi, scienziati, vecchi, giovani, bambini. Erano milioni di persone, ma queste persone non sono entrate nell'arca e sono tutte perite, perché il comandamento di Dio era di entrare nell'arca. Il rifugio sicuro era l'arca. Oltre l'arca non c'era altro mezzo di salvezza. E possiamo dire che oggi l'unica arca della salvezza chi è? È Gesù. Dio ha prestabilito e ha ordinato che quelli solo che accettano Cristo e credono in Lui sono salvati. Anche se una persona, ripeto, è religiosa, è scienziata, filosofa, una persona pia che fa delle buone opere, è una persona perduta. Perché le persone si fidano della religione e non c'è religione che salva, solo Gesù ci salva. La scrittura dice, seconda Pietro capitolo 2, dice così: Dio non risparmiò il mondo antico, ma salvò Noè, predicatore di giustizia, con sette altri, quando fece venire il diluvio sul mondo degli empi. Poi, parlando degli ultimi tempi, degli uomini degli ultimi tempi, l'apostolo Pietro scrive, versetto 5, dice: poiché costoro dimenticano questo volontariamente o volontariamente, che ad antico per effetto della parola di Dio esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua, per i quali mezzi il mondo da allora sommesso dall'acqua perì, mentre i cieli da adesso e la terra per la medesima parola sono custoditi, essendo riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della distruzione degli uomini empi. Il mondo antico fu distrutto dall'acqua, la prossima volta sarà con il fuoco. Ma una parola di incoraggiamento, sempre nel seconda Pietro capitolo 3 versetto 8 dice così: questo è l'incoraggiamento per noi credenti. Ma voi diletti, non dimenticate quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni reputano che faccia, ma Egli è paziente verso noi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi. Ma il giorno del Signore verrà come un ladro, in esso i cieli passeranno stridendo e gli elementi infiammati si dissolveranno e la terra e le opere che sono in esse saranno arse. Poiché dunque tutte queste cose hanno di dissolversi, quale non dovete voi essere per santità di condotta e per pietà? Aspettando e affrettando la venuta del giorno di Dio, a cagione del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si distruggeranno. Ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia. Questo vale per noi che crediamo in Gesù. E il settimo peccato è l'impietà. E seconda Pietro sempre, parlando ai tempi di Noè, dice, versetto 5,
se non risparmiò il mondo antico, ma salvò Noè, predicatore di giustizia, con sette altri, quanto fece venire il diluvio sul mondo degli empi. Che cos'è? Chi è una persona empia? Chi è una persona empia? Una persona empia è che non ha nessun riguardo alle cose di Dio, alle cose sacre. Allora, Noè predicò 120 anni. Alla fine, dice la scrittura, Dio ordinò a Noè e alla sua famiglia di entrare nell'arca. E una cosa importante leggiamo, che Dio chiuse la porta dell'arca e non si poté più aprire. Tanti avranno magari bussato, ma la pazienza di Dio era finita. E allora Dio aspetta che anche noi, che il mondo, che le persone si convertano, perché se rifiutano la salvezza c'è il giudizio. Quindi aspettiamo noi il Signore. Quindi non abbiamo paura che quest'anno verrà la fine, anzi per noi verrà, aspettiamo Gesù che ci porterà in cielo. Per noi è una grande gioia, una grande speranza.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: Radio Logos, Foggia.
1: Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: A Radio Logos. Sono le ore 17. Buon ascolto.
1: Un saluto carissimo vi giunga da parte mia. Io sono Matteo e vi invito all'ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni bibliche giornaliere. Un programma ideato e condotto da me . Il titolo della meditazione odierna è L'uomo e la donna nel matrimonio, numero 2. Leggiamo nella Bibbia, nella lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai credenti di Efeso, al capitolo 5, al verso 25, e dice: «Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei». Stiamo avendo, cari amici, una serie di meditazioni bibliche sulla donna e sull'uomo nel matrimonio. Bene, l'amore desidera l'unione dell'anima, l'unione dei corpi, l'unione dei sensi, perché spera di vedere così realizzato il sogno segreto della presa di possesso totale, una presa decisiva e definitiva dell'unione e dell'identificazione con la persona amata. In questo modo viene raggiunta la pienezza dell'amore nelle sue caratteristiche più sublime, cioè di quell'amore indiviso e perfetto che Dio ha voluto si realizzasse nel matrimonio. L'amore è un dono divino che appartiene certo alla natura umana. Per l'opera redentrice del Signore Gesù, l'amore è diventato immensamente più elevato, come virtù cristiana e come regina di tutte le virtù, in un dono soprannaturale proprio della grazia di Dio. L'amore coniugale trova la sua sicurezza nell'indissolubilità del matrimonio e nella fedeltà inviolabile degli sposi. Sapete, Dio crea il matrimonio monogamo. Quando più le ricerche degli storici scrutano le età primitive dell'umanità, tanto più appare che il matrimonio monogamo, cioè il matrimonio di un solo uomo con una sola donna, era quello originario. La poligamia, il divorzio, che si riscontrano non solo tra i vari popoli pagani, ma anche al tempo d'oggi, sono indici di decadenza. Cristo ha nuovamente restaurato l'ideale del matrimonio unico, indissolubile, e la fedeltà coniugale, e la vera Chiesa di Cristo persevera in questi ideali. Purtroppo, dobbiamo dire, gli stati moderni hanno nuovamente introdotto il divorzio e si trovano perciò in contrasto con la parola di Dio, con quello che ha insegnato Cristo e che deve insegnare anche la vera Chiesa di Cristo. Unità, indissolubilità e fedeltà assoluta sono le condizioni preliminari per l'amore perfetto e per una sana società. Soltanto il matrimonio monogamo ed indissolubile è il luogo adatto per l'amore. Cristo ha elevato a legge l'indissolubilità e ha additato all'umanità la via verso l'amore e la felicità perfetta. Sapete, amici, occorre tutta la meschina e superficialità dei divulgatori del libero amore per presentare come un progresso la ricetta dell'amore temporaneo o dell'amore con un compagno che si può scambiare come si scambia un vestito. Il divorzio e l'adulterio scuotono i fondamenti dell'ordine sociale umano e divengono i traditori dell'amore e della felicità. In base al verso che abbiamo letto oggi, poniamoci una domanda: con quale amore Cristo ha amato la Chiesa? La risposta è logica. Cristo ha amato la Chiesa di un amore non solo eterno, ma senza compromessi, senza difetti dovuti alla influenza che possono avere i falsi insegnanti, i falsi profeti. È giusto sapere, amici, che nel matrimonio cristiano l'uomo e la donna si uniscono in una unione di corpo, di mente e di cuore, un vincolo che crea una nuova identità. Non si è semplicemente due persone singole che si mettono insieme, sposati, ma si diventa una sola carne, vivendo così l'amore in una relazione profonda che coinvolge l'intera personalità, sia a livello fisico, sia a livello mentale che spirituale. Amici, avete mai riflettuto che Dio non formò Eva dalla polvere della terra come fece con l'uomo? Ma da un elemento più elevato, per indicare con questo la speciale e diversa relazione che vi sarebbe stato fra marito e moglie. È il matrimonio, amici, che crea una speciale comunione fra i coniugi e conosce la sua massima espressione quando si realizza un legame spirituale con il proprio Dio. Bene, anche la puntata di oggi termina qui, amici, e vi ricordo che io sono a vostra completa disposizione se volete farmi delle domande circa il tema che stiamo trattando. Bene, grazie per l'ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ben arrivato di nuovo a Equipaggiati, spero che queste letture ti siano di incoraggiamento. Oggi leggiamo la fine, la conclusione del capitolo 15, dal versetto 38 al versetto 47, sempre nel Vangelo secondo Marco. La cortina del Tempio si squarciò in due da cima a fondo. Il centurione romano, che stava vicino alla croce, quando vide come era morto Gesù, esclamò: «Questo era davvero il Figlio di Dio!». C'erano là alcune donne che seguivano a distanza la scena: Maria Maddalena, Maria la madre di Giacomo il piccolo e di Iose, Salomè ed altre. Queste, insieme con molte altre, si erano prese cura di Gesù fin da quando si trovava in Galilea e lo avevano seguito a Gerusalemme. Tutto questo accade alla vigilia del sabato, nel tardo pomeriggio, e Giuseppe d'Arimatea, un onorato esponente del tribunale ebraico, che aspettava con fede l'arrivo del regno di Dio, si fece coraggio e andò da Pilato a chiedere il corpo di Gesù. Pilato non poteva credere che Gesù fosse già morto e si informò quindi dal centurione romano di servizio. Il centurione confermò l'accaduto, allora Pilato diede a Giuseppe il permesso di prendere il corpo di Gesù. Giuseppe comprò un lungo lenzuolo di lino e, dopo aver tolto dalla croce il corpo di Gesù, lo avvolse nel lenzuolo e lo depose in una tomba scavata nella roccia. Poi fece rotolare una grossa pietra davanti all'apertura del sepolcro. Maria Maddalena e Maria, madre di Iose, stavano a guardare dove veniva deposto il corpo di Gesù. Cos'è questa tenda che si è squarciata dall'alto in basso? Allora, nel Tempio di Gerusalemme, che Erode ricostruì raggiungendo un'altezza più o meno di 40 cubiti, cioè 20 metri, c'era una zona esclusiva, il Santo dei Santi, il luogo terreno della presenza di Dio, che era separato dal resto del Tempio dove dimoravano gli uomini. Il sommo sacerdote aveva il permesso di entrarvi una sola volta all'anno per espiare i peccati di Israele. E queste due aree, la zona degli uomini e la zona sacra di Dio, erano divise da una tenda alta 20 metri e spessa 10 centimetri, secondo la tradizione ebraica antica. E il versamento del sangue da parte di Gesù fu l'espiazione finale per i nostri peccati. E questo significava che da quel momento la via al Santo dei Santi, questa zona di Dio, era aperta per chiunque, ebrei e gentili, coloro che abbracciavano il sacrificio di Cristo e lo riconoscevano come Signore. Il centurione presente era probabilmente l'ufficiale supervisore. Il Vangelo di Matteo aggiunge che fu influenzato da un improvviso terremoto, mentre Luca afferma in modo simile che il centurione lodò Dio dicendo: «Certamente quest'uomo era innocente». E forse il grido forte di Gesù potrebbe essere stato «Il tutto è compiuto», che viene riportato da Giovanni. E questo potrebbe essere stato significativo, poiché sarebbe stato difficile gridare forte mentre si muore per asfissia, che è il modo normale in cui morivano le vittime della crocifissione. E sappiamo che Gesù morì per lo shock ipovolemico, cioè una perdita di sangue, come viene attestato dal soldato che trafisse il suo fianco e da quello fuoriuscì acqua e sangue misti. Notiamo che molte donne che seguivano Gesù erano presenti, mentre Giovanni era l'unico uomo sul luogo. E non dovrebbe sorprenderci, poiché Gesù durante il suo ministero ha sempre esaltato la figura della donna, a differenza della tradizione ebraica. Ed ecco perché lo servivano. E la parola «servivano» in greco è «diaconeo», da cui otteniamo la parola «diacono». Non solo servavano, ma provvedevano anche un finanziamento per lui. Erano praticamente i fondatori del suo ministero. Giuseppe d'Arimatea non era da solo. Il Vangelo di Giovanni riporta che anche Nicodemo si unì ad Arimatea nella missione suicida, diciamo. Perché suicida? Perché essendo loro dei membri del Sinedrio, questa mossa audace molto probabilmente rovinò la loro carriera. La verità è che costa essere seguaci di Cristo, sia allora che oggi. Non c'era solo il costo di una carriera e reputazione che probabilmente si sono perse, c'era anche un onere proprio finanziario, poiché Giuseppe acquistò gli unguenti, un lenzuolo di lino nuovo per avvolgere il corpo di Gesù e mise a disposizione la propria tomba. E queste tombe, in particolare scavate nella roccia, erano costose, erano riservate a persone più ricche. I criminali, che di solito non venivano sepolti, non potevano essere sepolti con persone comuni. E questo spiega la necessità di una nuova tomba. Riflessione. Hai calcolato il costo di impegnarti al massimo nel seguirlo? I tempi attuali ti metteranno alla prova ancora di più. Padre, anche noi, come Giuseppe d'Arimatea, aspettiamo con fede l'arrivo del tuo regno. Il tuo regno, in essenza, è già arrivato, perché per il tuo sacrificio tu hai aperto le porte a questo ingresso nel regno. Già ne facciamo parte qui su questa terra e so che sarà ancora molto, ma molto meglio una volta che vieni a governare, perché questo è un mondo rotto. Grazie, non vediamo l'ora. Nel nome di Cristo, amen. Carissimi, non vedo l'ora di essere con voi domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. Ascoltando il brano odierno al Disco Highlight, mi riecheggia nella mente la prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, dove Paolo riflette sull'amore di Dio. È scritto: l'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Stiamo per ascoltare Amare senza avere. Nico Battaglia considera che attraverso la grazia di Gesù sulla croce abbiamo accesso a una vita nuova, meravigliosa, dove possiamo sperimentare nel quotidiano l'amore di cui ci parla la Scrittura. Buon ascolto e buona riflessione. Amare senza avere. Nico Battaglia.

0: Disco Highlight. In questi giorni,
1: Un mondo di mondi di Nico Battaglia. A Radio Logos sono le ore 17 e 21 minuti.
2: Siamo collegati già col pastore avventista Paolo Benini. Benvenuto Paolo.
3: Buongiorno, buon'estate.
2: Buon'estate anche a te. Allora Paolo, continuiamo il percorso che ci aiuterà a capire di più su Gesù, ma anche sul Padre, perché Gesù stesso più volte ci fa capire che Lui ci mostra il Padre, Lui ci parla del Padre, Lui ci fa conoscere il Padre, quindi l'identità svelata di Dio attraverso Gesù. A te la parola per introdurci anche alla lettura di alcuni brani biblici.
3: Sì. Allora, nel quadro dei nostri incontri sul ritorno di Cristo veniva automatico chiedersi chi era Gesù e che rapporto ha col Padre e con lo Spirito Santo. Su questo non ci siamo soffermati, ma magari più avanti studieremo un testo che ci chiarisse bene questa triplice relazione. E allora viene da chiedersi, ma se Gesù è così invadente, permettetemi questa brutta parola, che si parla solo di Gesù, Dio Padre a che punto è allora? È declassato o no? Ecco, questa mattina studieremo assieme alcuni testi che ci mostrano che Gesù Cristo, ci mostrano la natura divina di Cristo, e studieremo anche il rapporto che c'è fra Gesù e il Padre, come tramite Gesù noi possiamo conoscere meglio non solo lui ma anche il Padre.
2: Anche perché da parole dette da Gesù, da questo dipende la vita eterna, anzi che la vita eterna è questo, cioè la vita eterna è conoscere te, il solo Gesù, vero Dio, e colui che tu hai mandato, quindi non si possono staccare. Allora andiamo a leggere il primo testo?
3: Sì, il primo testo è un'affermazione conclusiva della prima epistola di Giovanni, capitolo 5, il versetto 20.
2: Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero, e noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. È molto chiaro questo brano, però sappiamo che non tutti sono d'accordo.
3: Tanti non sono d'accordo. Purtroppo sta aumentando la schiera di coloro che stanno riabbracciando un'antica teoria, quella ariana, quella di Arrio, che fu scomunicato al Concilio di Licea, però continua la sua teoria a rimanere, ma non vuol dire niente che fu scomunicato, perché anche Gesù è stato non solo scomunicato ma anche crocifisso, eppure è Dio. Ora, questo testo usa parole semplici ma dirette: egli è la vita eterna e il vero Dio. Per cui su questo non ci dovrebbero
2: Paolo, questa parola, questa frase, no, è vero Dio, mi riporta a quella frase di cui parlavamo prima in Giovanni, credo 17, dove dice: questa è la vita eterna, conoscere te il solo vero Dio e colui che tu hai mandato. Questa parola, solo vero Dio, che usa Giovanni nel Vangelo, e sempre Giovanni lo usa nell'Epistola.
3: Sì.
2: Cioè sono parole giusto, proprio quasi identiche, ecco.
3: Sì, allora noi adesso vedremo una serie di testi che ci chiariscono sia la sua relazione con Dio Padre, perché non bisogna dimenticare che Gesù è venuto a farci conoscere il Padre e ci ha insegnato a pregare il Padre, e Lui ci ha insegnato come dipendere dal Padre.

0: e come egli è al contempo anche colui che ci permette di entrare in comunione con Dio direttamente.
1: Quindi dove andiamo? Dove ci porti?
0: Cominciamo con il Vangelo di Giovanni.
1: Sì.
0: E andiamo subito al capitolo 10.
1: 10. Sì, dove andiamo?
0: Il versetto 30.
1: Il versetto 30, dove sta scritto: io e il Padre siamo uno.
0: Ecco qua, una frase che è stata dichiarata blasfema da più di una persona, una traduzione sbagliata. Questo testo non ci dice che Gesù è Dio, è il Padre, ma lui e il Padre hanno una formidabile unità. Ora, una parola mi sembra importante dire, che significa siamo uno. Allora, questa parola viene da un termine greco che è un termine numerale, però ha delle radici nell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento, quando Dio creò l'uomo e la donna, dice saranno una sola carne. È un'unità profonda, intrinseca, un'unità indivisibile. Sono le due facce della stessa medaglia, possiamo dire. Siamo uno. Altro testo, Giovanni capitolo 14, 6, 9, 10 e 11.
1: Allora, ci spostiamo al 14, quindi 6, 9 e 11?
0: 6, 9, 10 e 11.
1: Ok. Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
0: 9, 10, 11.
1: Gesù gli disse: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici mostraci il Padre? Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non ve le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue. Credetemi, io sono nel Padre, il Padre è in me. Se no, credete a causa di queste di quelle stesse opere. Certo, è difficile da capire per noi umani. Io sono il Padre in me.
0: È un testo che possiamo mettere in parallelo con quello che Paolo afferma sulla sua esperienza con Cristo. In Galati 2:20 Paolo dice: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io, ma è Cristo che vive in me.
1: Mm-hmm.
0: È la vita che vivo nella fede, la vivo nella fede del figliolo dell'uomo, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Il figlio è in me, ma lui ha fede nel figlio. Sono quelle affermazioni che soltanto in un'esperienza spirituale profonda, senza spiegazione logica, ma come spiegazione pratica ad impatto, possiamo comprendere. Possiamo, non so, credo che molti di coloro che sono in questo momento l'ascolto avranno sperimentato questa comunione con Gesù che ci dà la netta sensazione che siamo tutt'uno con Lui e che Lui ci mette in connessione diretta con Dio Padre. Altro testo.
1: Sì.
0: Il versetto 20, sempre di questo capitolo 14.
1: In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Ecco, il mistero si complica, perché qua Gesù non si limita a dire che lui nel Padre, il Padre in lui, ma dice che noi saremo in lui. Ma ci ascoltiamo un brano musicale e poi ci torniamo, perché la situazione qua diventa un po' più complicata. Mia Martini, Gesù è mio fratello. Gesù è mio fratello, un brano di Mia Martini molto intenso. Ecco, ama il prossimo tuo come te stesso. Queste sono le parole che Gesù ci ha lasciato, non solo come parole ma anche come pratica. Quindi abbiamo letto questo brano del Vangelo in cui Gesù dice qualcosa di molto forte, che lui è nel Padre e voi in me, io in voi. Il mistero si moltiplica.
0: Gesù, tramite Gesù possiamo avere questa relazione con Dio Padre.
1: Quindi una relazione proprio quasi di connessione.
0: Esatto, sì. È una relazione profonda. Andiamo a leggere un altro testo in Giovanni 5:29. Dobbiamo leggere diversi ancora.
1: Giovanni o prima Giovanni?
0: No, Giovanni, Vangelo.
1: Allora, Vangelo di Giovanni 5:29. Quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio.
0: Il testo non è esattamente quello che volevo che si leggesse, però
1: forse letto... vuoi parlare del giudizio, perché il verso 30
0: no,
1: poi...
0: no. No, no. No, no, voglio dire soltanto, cioè, per agganciarci, il contesto di questo brano dice che il padre ha affidato a lui tutto il giudizio.
1: E lo dice il verso 30, io non posso far nulla da me stesso, come odo, giudico, il mio giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questo, ecco. sul giudizio,
0: sì, sì, sì.
1: Che è la volontà, allora, del padre che lui fa.
0: Adesso andiamo a leggere due testi fortissimi, Giovanni 11, 25.
1: Allora, andiamo prima all'11, 25. Gesù le disse... Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà.
0: Allora, questi testi ci mettono di fronte a un'affermazione forte che Gesù dirà tante volte. E qui ho diversi testi in cui sono trovate. Leggiamo un altro, 10, versetto 7.
1: Quindi Giovanni 10.
0: Sì. Poi allora, versetto 9, poi versetto 11.
1: Quindi perciò disse di nuovo loro, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Quindi
0: poi
1: questo
0: versetto
1: è verso
0: 9.
1: Versetto 9, io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura.
0: Poi versetto 11.
1: Io sono il buon pastore dà la sua vita per le pecore.
0: Ecco, questi testi ci dicono in maniera chiara sempre una parola, io sono, io sono, io mm-hmm. sono. Ora andiamo a vedere quanto è forte questa frase io sono, perché non è una frase buttata là così. La troviamo in Giovanni al capitolo 8, versetto 24.
1: Allora, 8, 24. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati.
0: Qui credere che Gesù, quello che Gesù afferma, che lui è un'affermazione categorica. Se non credete che io sono, e cosa significa questo? Perché Gesù dice io sono? Ecco, adesso per capire un pochino di più e andare più a fondo ancora, andiamo a leggere un testo in Ebrei, capitolo 11, versetto 10, e poi Primo Corinzi, anzi, vai Primo Corinzi 11, 30 per primo.
1: Quindi Prima Corinzi 11...
0: 1, 3, 1, 1, 1, 30.
1: Ah, Corinzi 1. Allora, 1, 30, ci siamo. Ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione.
0: Gesù Cristo è, dice io sono, però qui ci è specificato quello che è sapienza, giustizia, giustificazione e redenzione. Ora l'altro testo che volevo che leggessimo, no, che abbiamo letto, 8:24, ci dice che noi abbiamo il dovere spirituale di credere che Lui è l'Io Sono. Questa frase, io sono, non è una frase... non è un
1: casuale.
0: Errore grammaticale, non è un errore grammaticale, è una frase fortissima. Se andiamo a leggere un testo, forse comprendiamo qualcosa di più. Ebrei 1:10, l'avevo detto prima.
1: Ok, leggiamo questo e poi ci salutiamo. Ebrei 1:10.
0: Sì.
1: E ancora, tu, Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli sono opera delle tue mani.
0: Mi devi dare 20 secondi.
1: Sì.
0: Allora, il padre qui parla al figlio e dice tu hai fondato, hai creato la terra. Questa è una citazione di un brano dell'Antico Testamento che dice esattamente questo, è un salmo, se non vado errato è il salmo 101, no, il 108, dove Davide esalta il Signore e gli dice tu, esattamente la frase che qui il padre dà al figlio, solo che Davide chiama quel Signore cui si rivolge Yahweh, che letteralmente può essere tradotto io sono. Quando Gesù dice io sono e se non credete che io sono morirete, Gesù sta dicendo molto di più di un verbo, dice che è Yahweh, E quindi noi con Gesù abbiamo una relazione con Dio e tramite Lui col Padre. Ci fermiamo qui.
1: Ci fermiamo qui, alla prossima. Abbiamo dato diversi testi che potranno essere, per chi ci segue, anche motivo di riflessione e anche di ricerca. Alla prossima.
0: Saluti, ciao Luigi.
2: Abbiamo in nostra compagnia, quindi nei nostri studi, il pastore avventista Nino Plano, che ringraziamo per essere con noi. Buongiorno Nino.
3: Buongiorno a te, buongiorno ai radioascoltatori, buongiorno a Claudio.
4: Lo ringraziamo, dai, è lui che si raccomanda, no, tutte le volte, noi elemosiniamo.
2: No, non è così, non è così.
4: Un po' d'affetto.
2: Allora, abbiamo cominciato quest'oggi con una riflessione col pastore Battista Raffaele Volpe e chiudiamo il cerchio utilizzando però lo stesso testo biblico che abbiamo letto proprio in apertura con il pastore Battista Raffaele Volpe. Lo facciamo anche con il pastore avventista Nino Plano. Allora, credo, Claudio,
4: sono pastori d'anime, tutte,
2: sì,
4: e due,
2: esatto.
4: Ovvio. Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine.
2: Un messaggio rivolto a tutti, ma in particolare l'apostolo si rivolge a un giovane predicatore, quindi in qualche modo potresti essere tu, ecco Nino. E sono belle parole, quando uno le sente dice poi però, entrando nel merito, qui si parla di perseguire la giustizia, ma c'è anche un riferimento alla mansuetudine, all'amore. E insomma, anche i francesi iniziarono la rivoluzione parlando di fraternité, eccetera, eccetera, dopodiché cominciarono le ghigliottine, insomma, ecco, per dire, questo banale esempio storico, ma anche nei rapporti interpersonali la ricerca della giustizia porta a volte ad attriti, a incomprensioni, a discussioni. Non so se nei comitati delle chiese evangeliche si discute, no?
4: Si discute abbastanza.
2: Non necessariamente buoni cenci, come si dice a Firenze, però insomma.
4: Sai che cosa? Vi leggo mansuetudine, perché è importante, perché è messa in fondo, ma ci vuole dall'inizio. È la disposizione d'animo di chi accetta le avversità e tratta gli altri con pazienza, gentilezza e controllo di sé. E sappiamo che è la cosa più difficile del mondo.
2: Questo da dove viene, questa definizione?
4: Beh, l'ho trovata
2: l'intelligenza artificiale.
4: Sì.
2: Ok,
4: no,
2: e qui siamo già
4: il cani online. Sono gli algoritmi.
2: Vabbè, ok. Allora, a parte tutto,
4: non è debolezza, ecco, questo lo volevo chiarire.
2: Bene. Nino Plano, insomma, come si fa a essere giusti nello stesso tempo mansueti, pazienti? Insomma, tanta roba, andiamo un poco.
3: Intanto a me interessa molto il brano, questo versetto biblico che comincia con il termine giustizia.
4: Bravo.
3: Perché poi vedere tutte le altre parole che si parla di amore, di mansuetudine, no? Collegate alla giustizia è qualcosa di veramente difficile. Perché la nostra giustizia, la mia, la tua, la nostra, insomma, per chi ci segue da casa, la giustizia normalmente implica un'implicazione così profonda di te stesso che si cade nella vendetta. Almeno personalmente a me capita spessissimo. Cioè cerco giustizia, ma poi analizzo me stesso e vedo che la mia giustizia in realtà è un far pagare all'altro, spesso con la stessa moneta, quello che io ho subito. O che magari altri hanno subito, quindi c'è l'idea di una vendetta. Ecco, le parole che sono seguenti al termine giustizia sembra che vogliono poi prendere le distanze
2: da un certo modo di fare giustizia.
3: Perché la tentazione umana è proprio quella di immergere la giustizia in questa vendetta, in questo sentimento di dire mo ti faccio, scusate l'espressione molto colorita, ma te la faccio vedere io, ti faccio vedere io, te la paghi come dico io, ecco. E questo penso che sia molto bello trovarlo nel testo biblico, perché troviamo l'ispirazione divina, cioè troviamo l'idea che la giustizia vissuta biblicamente parlando non implica necessariamente la vendetta.
2: Allora, ora il termine vendetta è una parola forte,
3: ma
2: però
3: insomma,
2: diciamo,
3: ci siamo intesi,
2: sì,
3: io
2: sì, sì. Però ecco, io adesso mi vengono in mente delle memorie non sempre felici del mio periodo di insegnamento nelle scuole, ecco, io ricordo ancora distintamente la situazione di un ragazzo che veniva da un'esperienza complicata in una scuola pubblica, e io insegnavo in una scuola privata legata alla chiesa, tra l'altro. Insomma, questo ragazzo, anche perché l'approccio era molto più amichevole, è rifiorito, e quindi lui era assolutamente più sereno, tranquillo, e ci fu un rendimento scolastico decisamente positivo. L'esperienza però è anche quella che mi viene in mente, anche con un ragazzo che invece si approfittò in maniera, direi, sistematica di questo clima di confidenza per prendersi delle libertà e degli arbitri che, diciamo, incompatibili, ecco. E io mi resi conto che in quell'occasione, ma insomma sono cose che tutti quanti comprendiamo bene, non sempre lo stesso atteggiamento va bene con tutte le persone, cioè occorrerebbe modulare diversamente, e certo, qualche volta anche ponendo dei no, e dei no detti anche in maniera un po' brusca in certe occasioni. Quindi che cosa significa riuscire a esprimere la giustizia mantenendo la mansuetudine? Perché se la comprendi male sta cosa, poi non fai del bene né a te stesso né agli altri. Allora, un pastore come funziona con un pastore evangelico?
3: Poi ci sono certamente i casi limite, casi complessi, casi difficili, che, ecco, io penso sempre che la vendetta o comunque la giustizia non debba mai essere amministrata singolarmente, diciamo, con l'idea di, appunto,
2: di
3: rivalerti, perché altrimenti rischi di entrare nella spirale del male.
2: Sì.
3: Non è un caso che, appunto, la democrazia serve proprio anche per amministrare,
2: certo,
3: la giustizia e far sì che, appunto,
2: l'apostolo Paolo dice: non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. Quindi questo è chiarissimo.
3: Ci sono dei casi in cui bisogna essere chiari e dire no. E non significa, o anche insomma, reagire alle volte anche in maniera forte, non significa, Gesù l'ha fatto tra l'altro, non è che adesso mi voglio scoprire qualcosa di nuovo, no? Ma è altresì vero che questo no, questa decisione, non significa che tu ami meno gli altri o meno te stesso, ma metti in chiaro, proprio in virtù di quella mansuetudine, di quell'amore che deve regnare nelle relazioni, che possa prendere agio, che possa avere un respiro nella relazione, nella società, nella chiesa, nella famiglia, in quegli ambienti in cui si vive.
2: Allora, io direi, ci ascoltiamo un brano di Jeremias Bowden, un brano di ispirazione evangelica, Tu sei grande, poi torniamo a parlare di questo argomento. So che Claudio voleva fare un breve intervento su questa cosa, che insomma, tra l'altro, è uno dei temi più frequenti anche per un educatore, ma anche per dei genitori, non è che, perché insomma, nel rapporto con i figli anche lì bisogna anche sapere dire dei no, e a volte sono dei no dolorosi anche per te stesso come genitore, non solamente per il figlio. Torniamo a parlare con il pastore avventista Nino Plano. Siamo partiti da un testo della lettera dell'apostolo Paolo a Timoteo, suo giovane collega, capitolo 6 verso 11: tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Ora, su questo argomento, insomma, ci siamo chiesti, ma non è facile, perché nella vita noi incrociamo situazioni e persone che richiedono atteggiamenti anche diversi. A volte ci vuole anche un no doloroso per certe situazioni, quindi occorre pensare alla mansuetudine in termini un po' diversi rispetto a quello che normalmente viene, insomma, viene avvertito come, invece no, occorre, hai dato una bella definizione di mansuetudine, Claudio, all'inizio.
4: Sì, che non è debolezza.
2: Che poi, non è, capito? Debolezza. Non,
4: sai,
2: è
4: cosa mi viene in mente? Proprio Nino, abbiamo qui l'esempio, c'era una persona che veniva a rubare nel nostro parcheggio, spaccava i vetri, e è successo più volte mentre noi eravamo riuniti il
2: Quindi
4: sabato.
2: È stato eliminato?
4: No, alla fine Nino, dopo uscito dai carabinieri, l'ha chiamato e ha detto: figliolo, ma se t'ha bisogno di qualcosa, vieni a chiederlo. Sì. Cioè, siamo qui, siamo una comunità, una chiesa. Era quella persona in difficoltà, si capita, forse anche un po' di difficoltà psichica, perché se no non si faceva neanche beccare un cosa. Però quella è una risposta di mansuetudine.
2: Vediamo cosa ti sei rammaricato di quello della scelta che hai fatto in questo.
5: Allora, è un linguaggio di strada quello che ho adottato. Sì. Nella prima parte un po' più perentorio, aggressivo, sì, se possiamo dire così, e la seconda parte invece è stato più accogliente, proprio per mettere in mostra l'idea che, per mostrare a questo uomo, no? L'idea che tu una chiesa non la puoi derubare. Se, è come se uno sparasse la Croce Rossa, cioè se uno è quasi un crimine di guerra, insomma, cioè la chiesa semmai è il luogo che ti aiuta, quindi ho cercato di fargli comprendere che se lui si fosse posto in maniera diversa, nel senso avesse bussato alla porta, il cibo, un sostentamento, gliel'avremmo dato.
2: Sei riuscito a farti capire?
5: Non lo so, io penso di no. Io penso di no, perché appunto il linguaggio della strada è un linguaggio diverso.
4: Però non è più venuto.
5: Questo sì, questo non è più accaduto. Ma come anche per esempio dei senza tetto, no?
4: Certo.
5: Sono abituati a vivere in una determinata maniera. Volerli rimettere dentro una stanza con tutti gli arredi, eccetera, non è facile. E quindi bisogna anche saper dialogare. Senza però entrare nel meccanismo del male, della vendetta, eccetera.
4: Hai detto un linguaggio, bisogna saper usare un linguaggio, perché non sempre lo stesso linguaggio
2: ci si deve porre in maniera diversa. Ecco, questo vale per un insegnante con gli studenti, sì, ma nelle relazioni è che però bisogna avere tanta saggezza e, permettetemi, anche l'ispirazione giusta dallo spirito, perché,
5: sì, perché
2: in certe,
5: sì,
2: occasioni, sì, si può sbagliare, guarda, completamente.
4: Guarda, proprio, nella malattia è la stessa cosa, con un malato d'Alzheimer, che potrebbe essere tuo padre o tua madre, non puoi usare lo stesso linguaggio di prima, perché non è più quella, certo, persona, e devi avere questa comprensione, quest'amore, per cui devi cambiare te, perché casomai gli hai detto 100 cose e non ne può fare.
2: Senti,
4: nessuno.
2: Ma non ci si rovina in questa maniera, cioè, ecco, questa fatica di doversi sempre porre la maniera giusta
5: è faticoso, ecco, onestamente è faticoso, però insomma 30 secondi neanche. Ricordo che ero a pranzo, insomma, vicino a un caro zio, lo zio tra l'altro acquisito, parente di mia moglie, e dicevo: zio, io vedo Serena, mia figlia, veramente tanto buona, no? E anche Stefano, insomma, e li vedo così buoni che a me sembra che comunque magari la società un giorno li possa un po' fagocitare, e lui mi ha risposto così: chi è buono vive meglio. Che è buono vive meglio.
2: Ok, non aggiunge nient'altro.
4: Posso?
2: Bella espressione, piena di fiducia, ma anche di saggezza, verrebbe da dire. Allora, una poesia, credo che Claudio...
4: È molto bello questo finale, mi dispiace un po', però si parlava di giustizia. Il titolo è Gli scalzi e il coraggio della tenerezza. Camminano sul lame d'acqua tagliente, cercano vita e salvezza, ma dietro l'ombra della notte l'artiglio marino li ghermisce. C'è un'umanità tradita, spolpata fino all'osso, che avanza inarrestabile. Per uno, cento, mille che affondano, altri partiranno. Loro sanno, hanno un sogno e perfino un nome. Clandestini, il nome che non esiste, che vogliamo non esista. Non li fermeremo, non si fermeranno finché sulla terra non verrà la giustizia di essere riconosciuti tutti sotto un solo nome: umani.
2: Grazie Claudio anche per questa poesia, e ringraziamo il pastore avventista Nino Plano per essere stato con noi quest'oggi.
5: Grazie a tutti voi.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: Radio Logos, Foggia.
1: Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 25 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: È il 25 di giugno e ancora una volta sulla nostra radio c'è la rubrica A come almanacco, dove a tutti voi do naturalmente il benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Il 25 di giugno del 1950 scoppiava la guerra di Corea. 1959, Eamon de Valera viene eletto terzo presidente d'Irlanda. 1967 viene varato il primo programma satellitare mondiale, si chiama Our World. 1975, il Mozambico è indipendente da quel giorno. 1983, l'India vince la Coppa del Mondo di cricket. 1991, la Slovenia e la Croazia dichiarano la propria indipendenza dalla Jugoslavia. 1993, Kim Campbell viene scelta come leader del Partito Progressista Conservatore canadese e diventa così la prima donna primo ministro del Canada. E chiudiamo con una notizia del 25 giugno 1996. L'attentato delle Khobar Towers causa la morte di 19 americani in Arabia Saudita.

0: pensieri cristiani.
1: I magi venuti da tanto lontano, dall'estremo oriente per precisione, si dimostrarono veramente saggi. Concentriamoci un po' sulla loro visita. Erano venuti per adorare il Signore, ma non erano venuti a mani vuote, anzi erano pienamente convinti che la vera adorazione comprenda anche offrire dei doni. Infatti, nel momento stesso che si prostrarono per adorare Gesù neonato, presentarono dei doni. Dai magi possiamo anche noi imparare ad essere saggi nella nostra adorazione al Signore. Essi ci hanno dimostrato che l'adorazione ed il dare possono andare insieme. Dall'esempio biblico dei magi traiamo un grande ammaestramento. Alla nostra adorazione è importante aggiungere il dare, anche se questo richiede sacrificio, sapendo che Gesù, essendo ricco, si è fatto povero per noi, affinché noi fossimo arricchiti della sua grazia e della vita eterna. Date vi sarà data buona misura, scossa, premuta e traboccante, dirà ancora al riguardo il Vangelo di Luca.

0: Gospel Jukebox.
1: Nostri ospiti oggi nella rubrica Gospel Jukebox, gli Eman con un brano che si intitola Dio c'è.

0: origine dei nomi.
1: Nello specifico oggi parliamo del nome Alessia, che deriva dal latino Alexios, che a sua volta riprende il greco Alexios dal verbo Alexein, cioè difendere o proteggere. Il significato è quindi colei che difende, la protettrice. Potrebbe anche essere una forma abbreviata del nome greco Alexandros, protettore degli uomini. Alessia è presente da diversi anni fra i primi 20 nomi più utilizzati per le neonate italiane.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Dove vediamo qualcosa intorno alla parola Amen, parola ebraica ripresa in greco e in latino che significa solido, sicuro. Nell'Antico Testamento espressione che indica approvazione e anche maledizione nel caso in cui non si compia il proprio dovere. Formula che esprime anche la lode di Dio nel senso che ci si vuole saldamente ancorare ad un'attesa. Nel Nuovo Testamento è una invocazione liturgica a Dio per chiudere una preghiera, perciò non conferma di una verità, ma domanda perché Dio realizzi le promesse che ha fatto. E infatti comunemente oggi si sa, Amen si traduce anche con e così sia.

0: Le citazioni celebri.
1: La scritta di cui vi parlo oggi campeggiava sulla porta di un consultorio tempo fa. È una storia vera questa. Sentite che c'era scritto: se avete problemi, venite da noi, e se non ne avete, venite lo stesso e spiegateci il segreto, come fate cioè per non averne.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Il programma è infatti al capolinea. A me non rimane da fare altro che ringraziare tutti voi per essere rimasti all'ascolto della trasmissione, dandovi nuovamente appuntamento a domani alla stessa ora. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 37 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Leggiamo oggi dal libro di Daniele, capitolo 6, versetto 16. Il tuo Dio che servi con perseveranza sarà Lui a liberarti. La meditazione che segue è a cura di Anna Brandoli. Una frase concisa in cui il re Dario esprime verità a cui non aveva pensato quando i satrapi erano andati da lui per lusingarlo. Per Daniele la legge di Dio era superiore a quella del re, con la quale si proibiva di adorare chiunque al di fuori del sovrano per 30 giorni. 30 giorni, un tempo breve. Daniele avrebbe potuto continuare a pregare Dio di nascosto, con la finestra chiusa, ma la perseveranza lo spinse a non cambiare le sue abitudini. Il suo ruolo, i privilegi, la libertà personale vennero persi e la sua stessa vita fu attaccata a un filo. Il re con questa frase ammette che Dio è più potente della legge medo-persiana e che sarà in grado di liberarlo anche dalle fauci dei leoni. Quella notte il re non dormì e la mattina davanti alla fossa pose la domanda alla quale solo Daniele poteva rispondere. La logica umana diceva che in quella fossa si dovessero trovare ormai solo resti umani, ma Daniele rispose perché era vivo. Non è una leggenda, è storia, e questa storia ci interpella ancora oggi.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina da Deuteronomio, capitolo 30, versetto 19. Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, affinché tu viva. Semafori rossi. Semaforo rosso. La fila delle auto si ferma. Semaforo verde. Tutti scattano sulla strada di nuovo libera. Si sa che chi passa con il rosso rischia un incidente. Con il verde, invece, si avanza senza esitazione. Anche sulla strada su cui voi ed io ci siamo incamminati ci sono dei segnali di avvertimento. È Dio stesso che li mette. Sappiamo bene che se persistiamo nel nostro agire quando la coscienza ci dice quello che fai è male, passiamo con il rosso. Possono derivarne delle conseguenze gravissime per noi e per la nostra famiglia. In simili occasioni forse si è fatta udire la voce del Vangelo per chiedervi di fermarvi e di ascoltare il messaggio divino. L'avete fatto? Quando la parola di Dio vi dice attenzione, dopo la morte, il giudizio. Dovrete renderne conto a Dio. E se proseguirete senza dare ascolto, come sfuggirete al suo giudizio se oggi stesso l'anima vostra vi sarà ridomandata? Luca capitolo 12 versetto 20. Siete dunque in pericolo. Dove passerete l'eternità? Ecco però l'alternativa. Semaforo verde. Non esitate. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Semaforo rosso. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il credente, per avanzare al sicuro, deve ancora prestare attenzione alla segnaletica propria della vita cristiana, agli avvertimenti, ai divieti, ai permessi pieni di amore del Padre Celeste e di Gesù, il pastore fedele. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, è il 25 giugno e dal Vangelo di Matteo nel capitolo 7 leggeremo il verso 25 che dice così: la pioggia è caduta, i fiumi sono tracimati, i venti hanno soffiato e si sono abbattuti su quella casa, ma essa non è crollata perché era fondata sulla roccia. Quando Gesù cercava di farsi capire da tutti, usava esempi di vita pratica comuni ai più, e nel discorso sulla montagna da cui è tratto questo verso era più che mai necessario, perché le sue parole, oltre che ai discepoli, erano dirette a gente semplice, pescatori, contadini, gente comune insomma. Fino a quel momento aveva trattato temi di un certo tipo che ribaltavano comportamenti e atteggiamenti usuali, ma ora, concludendo il suo discorso, mette tutte le persone che lo avevano seguito e ascoltato di fronte a una scelta: cosa volete fare? Chi volete essere? Ecco che l'esempio della casa costruita su diversi terreni calza perfettamente con la realtà di quella gente che regolava la vita in base al territorio in cui si muoveva. A questo proposito voglio specificare che in Palestina le case erano costruite sulla sabbia o sulla terra o sulle rocce calcaree delle colline, per cui le tempeste improvvise mettevano a rischio le case costruite nei pressi dei fiumi, perché in 10 minuti si trasformavano in torrenti impetuosi e molto pericolosi, cosa che ho potuto verificare personalmente durante un mio viaggio in Israele. Chi invece scavava fino a trovare la roccia per fissarne le fondamenta salvava la casa. Ogni giorno mettiamo a prova la nostra casa spirituale, perché tempeste ce ne saranno sempre, Gesù le ha previste, ma uscirne vittoriosi dipende solo su quale materiale abbiamo costruito la nostra casa. Tutto potrà crollare, ma se le fondamenta sono radicate sulla roccia che è Gesù, non crolleranno del tutto. Potremo sempre riedificare, e magari con materiali migliori. Ascoltare la sua parola e metterla in pratica non è un'idea, ma una scelta quotidiana che ci tiene al riparo da qualunque crollo.
2: E il titolo della meditazione appunto dice: sulla roccia o sulla sabbia? Questa parabola di Gesù ci insegna l'importanza non solo di ascoltare le sue parole, ma di metterle in pratica. Chi costruisce la propria vita su fondamenta solide, rappresentate dalla sua parola, resisterà alle difficoltà della vita. Al contrario, chi non applica i suoi insegnamenti costruisce su basi instabili che cederanno di fronte alle tempeste della vita. Spesso, quando ascoltiamo questa parabola, siamo rapidi nell'immedesimarci in colui che costruisce sulla roccia. Noi siamo cristiani, crediamo in Dio, predichiamo la parola e seguiamo Cristo. Noi costruiamo sulla roccia. Ma ne siamo davvero sicuri? Cos'è in fondo la sabbia? Secondo la geologia, la sabbia è composta da particelle di roccia e minerali che si sono sbriciolate o frammentate nel corso del tempo. Quando neghiamo alcune realtà bibliche, quando selezioniamo solo alcune scritture e ne escludiamo altre, o quando diluiamo la verità della parola di Dio con la nostra cultura, stiamo costruendo sulla sabbia. Dottrine che respingono principi come il pentimento, la santità, la rinuncia al peccato, non fanno altro che costruire belle case su un terreno fragile, destinando i credenti a crollare. Come dice un grande uomo di Dio, quando leggi la Bibbia, non leggere ciò in cui credi, ma credi in ciò che leggi.
3: Non vorrei aggiungere troppo alla riflessione letta da Alessandro, il messaggio è molto chiaro, non solo per i non credenti, ma soprattutto per quelli che si reputano credenti e per il solo fatto di conoscere le scritture si identificano con quelli che costruiscono la casa sulle fondamenta sicure. Spero vivamente che sia così per voi e anche per me. Intanto non ringrazierò mai abbastanza lo Spirito Santo perché ci spinge sempre, in modo costruttivo, a metterci in discussione. Di lui Gesù dice: vi guiderà in tutta la verità. Lo Spirito Santo fa la differenza tra il colpevolizzarci in modo esasperato e riflettere seriamente con una giusta attitudine di umiltà davanti a Dio, aiutandoci a comprendere se qualcosa ci ha distratti e ci siamo lentamente spostati dalla linea guida perfetta che Gesù ha tracciato per noi. Se così è, il consiglio di Proverbi 3 è sempre il migliore. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. A tutti voi un abbraccio. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Successo per la tappa a Casale Monferrato della mostra Un miracolo di popolo ideata e realizzata dall'artista evangelico Nazario Melchionta. I media locali ne hanno parlato tanto.
5: Has anyone ever hurt you? Did you feel like hurting them back? The Bible tells us to be good to our enemies and not to act like them, because only goodness can overcome evil.
6: Romans 12, verse 21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 51 minuti.
1: Il sentiero. Un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini.

Gentili amici, da parte di Fabio un cordiale benvenuto all'ascolto di questo nuovo numero de Il Sentiero. Voglio accompagnarvi quest'oggi in montagna per scoprire insieme a voi il piacere e la bellezza del camminare in mezzo alla natura. Ascoltiamo qualche momento di musica, poi saliremo verso le vette dell'Appennino modenese.

passo dopo l'altro, il ritmo cadenzato del camminare mi accompagna lungo lo stretto sentiero che dal Lago Santo sale verso il crinale tosco-emiliano. La salita non è di quelle che tagliano le gambe, anzi è piacevole sentire che l'organismo si è ben adattato allo sforzo e mi consente di salire senza soverchi e difficoltà. La natura intorno è splendida. I colori di questo ancor giovane autunno sono esaltati dal sole caldo che risplende in un cielo dall'azzurro intenso. I boschi sono ammantati di giallo e le praterie che si intravedono più in alto fiammeggiano per il rosso delle pianticelle di mirtillo. La bellezza del paesaggio montano in questa stagione è tale da mozzare il fiato. In certi momenti inciampo nelle pietre del sentiero. Infatti non guardo dove metto i piedi, perché non so staccare gli occhi dalla meraviglia dell'ambiente naturale che mi circonda. La creazione di Dio si presenta in tutta la sua magnificenza ed è davvero difficile in questi momenti pensare a qualche cosa di più bello. Da una piccola pietraia parte in volo un codirosso spazzacamino che presto scompare qualche decina di metri più lontano dietro ad una grossa roccia. L'ambiente montano non è solo bello, è anche vivo. Questo piccolo codirosso me lo ha ricordato, come lo ha fatto pure un falco che ho visto volare alto non più di 10 minuti fa. Il sentiero incrocia alcuni rivoli d'acqua che supero senza difficoltà. Non riesco però a fare a meno di girarmi per gettare un'occhiata all'acqua che scorre. Conosco questi luoghi da tanti anni ormai e questo tratto di sentiero tagliato dallo scorrere dell'acqua mi è familiare. Fino da ragazzo sono venuto a camminare fra questi monti ed il ripassare qui scatena inevitabilmente in me tanti ricordi. «Sei ancora sul sentiero, vecchio mio», dico a me stesso, assaporando ancora una volta il piacere del camminare circondato dalla natura. Ho un po' di anni in più, probabilmente un po' di gambe in meno, ma l'entusiasmo con il quale percorro questi sentieri è lo stesso di quando ero ragazzo. Il contatto con la natura mi corrobora, mi rinvigorisce psicologicamente, mi arricchisce, come sempre. Il camminare poi mi tonifica, mi fa sentire bene fisicamente. Certo, la stanchezza si accumula nelle gambe, ma il benessere generale cresce. Per me l'essere qui a muovere le gambe in mezzo alla natura funziona come una cura contro lo stress. Compio certamente un lavoro dal punto di vista fisico, ma mi riposo in tutti gli altri sensi. Letteralmente ricarico le batterie per essere in grado di riprendere la vita di tutti i giorni, con i mille impegni, il lavoro, la fretta, i problemi. Non è tanto il camminare in sé che mi recupera, ma proprio il camminare nella natura. È il contatto con l'ambiente naturale che mi ricrea. Se andassi in una palestra e fra 4 mura spendessi in esercizio fisico tutto quello che sto spendendo ora camminando, non ne avrei lo stesso beneficio. È il magico binomio cammino e ambiente naturale che ha su di me un effetto quasi terapeutico, benefico, ricostituente. Perciò eccomi qui ancora una volta a percorrere un sentiero. Camminare su di un sentiero. Ripeto mentalmente questa frase cercando di scoprirne tutti gli aspetti pregnanti. Certo, questa attività mi ricarica, contribuisce al mantenimento del mio equilibrio psicofisico, ma è tutto qui quello che mi dà o c'è dell'altro? Questa domanda mi accompagna per un buon tratto di strada. Sento che il lato positivo di quello che sto facendo è più ampio di quanto si può pensare a prima vista. Ha delle sfaccettature nascoste che meritano di essere messe in evidenza.

Raggiungo il crinale, finalmente. La vista è stupenda. La valle del Serchio si apre davanti ai miei occhi e più lontano si vedono distinti gli aspri crinali delle Alpi Apuane. L'aria è tersa e fresca. Il sole non è più tanto alto sull'orizzonte, ma inonda ancora con la sua luce calda l'intera vallata. È bello vedere il mondo dall'alto, l'ho sempre pensato. Finché avrò fiato e gambe, non mancherò di venire ogni tanto quassù. Volgo un ultimo sguardo ai monti che mi circondano, poi riprendo il cammino. La sera non ci mette molto ad arrivare, così scendo un po' a valle e mi fermo, sfruttando la copertura amica del bosco, sotto al quale scelgo un luogo riparato dove approntare il bivacco notturno. In quota, sul crinale, tira un po' di vento, ma qui nel bosco l'aria è ferma e tranquilla, l'ideale per una notte all'aperto. Non è certo la prima volta che dormo sotto le stelle, ma la soddisfazione e l'emozione che questo mi procura non sono certo diminuite. È come una forma di contatto estremo con la natura. È un vivere la creazione di Dio fino in fondo. La notte in montagna non è meno bella del giorno. Certo, non ci sono il sole e i colori della natura, ma il bosco, quando le ombre si allungano, si veste di un fascino arcano che non cessa mai di stupirmi. E poi ci sono le stelle, luminosissime in montagna, che sono la dimostrazione vivente della grandezza del Creatore. Sì, perché le stelle sono vive, anche se non nel senso biologico del termine. Fanno parte cioè di un universo mai statico, bensì in movimento, un universo del quale anche noi facciamo parte. Probabilmente è un luogo comune il pensare, guardando le stelle, che noi uomini non siamo altro che un granello di polvere nel cosmo. Però resta il fatto che questa sensazione è reale più che mai e mi dà ancora una volta la misura precisa dell'immensità del Creatore. A volte, di fronte a fatti della vita che ci paiono ingiusti o incomprensibili, abbiamo il desiderio di capire, di conoscere certi perché. Ma quando veniamo posti di fronte al fatto che Dio ci supera ancora più di quanto lo fa la grandezza dell'universo, allora comprendiamo che non possiamo pretendere di capire ogni cosa, che dobbiamo accettare il fatto che Dio governa questo mondo in un modo che non sempre ci è dato di conoscere. Mi riscuoto da questi pensieri e mi do da fare per raccogliere un po' di legna. La notte comincia a fare fresco in montagna e non deve mancarmi un po' di fuoco. Più tardi, davanti alle lingue rosse che salgono danzando dalla legna che brucia, ripercorro con la mente la strada percorsa durante la giornata. Riaffiorano così i pensieri che mi hanno accompagnato durante il pomeriggio. Camminare nella natura, mi ripeto, è importante come momento di recupero delle energie psichiche, ma è anche educativo. Mi ha insegnato tante cose, prima fra tutte forse il valore dell'essenzialità. Ho imparato a vivere con poco, quello che posso portare sulle spalle nel sacco da montagna. Ho imparato ad accontentarmi, a saper fare a meno di ciò che non è strettamente necessario, del superfluo cioè. Ed in una società consumistica come la nostra, dove la pubblicità, per esempio, crea nella gente dei bisogni che in realtà non esistono, non è poco davvero. La pubblicità. Sorrido fra me e me. Stanotte non avrò bisogno di un materasso a molle. Sarà abbastanza morbido per me lo strato di foglie secche che ricopre il terreno del bosco. Ecco, anche questo ho imparato. A sopportare dei piccoli disagi. Il freddo a volte, l'umidità, la fatica dei lunghi percorsi in salita. E tutto questo ha contribuito a formare il mio carattere. Fisso lo sguardo sulla fiamma del fuoco. Stasera soltanto lui mi fa compagnia, qui sui monti. Ho imparato anche a sopportare la solitudine e la struggente nostalgia dei miei cari. E questo forse ha contribuito a farmi amare ed apprezzare di più la vita comunitaria, a farmi amare il ritorno dai monti come la partenza. La gente mi ha dato del matto più di una volta quando ha saputo che vengo in montagna così da solo. Ma io amo questa vita all'aperto, amo il contatto con la creazione di Dio. Ho ricevuto troppo da lei per non ritornare fra le sue braccia, quassù, sui monti.

0: Avete ascoltato
1: Il Sentiero,
0: un programma di appunti e considerazioni sulla natura, condotto in studio da Fabio Arini.
1: Tecnico del suono Stefano Casolari.
0: Regia di Gianfranco Piccirillo.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Radio Logos, Foggia.
1: Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: «Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?»

0: La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.
1: A Radio Logos sono le ore 20 e 40 minuti.
2: Siamo in attesa di collegarci con Cristiane Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiane Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

0: E siamo in onda su Cristiani Online e intanto salutiamo anche tutti coloro che si collegano anche attraverso questo canale, canale di divulgazione, potremmo dire anche di cultura biblica, ma credo che dobbiamo dire di predicazione, di annunciazione del Vangelo di Gesù Cristo e di insegnare la parola di Dio. Siamo a San Severo in provincia di Foggia. È già da una settimana che abbiamo questa campagna evangelistica e termineremo domenica prossima 28 termineremo. Ma grazie a Dio ogni sera Lui ci sta accompagnando nel poter proclamare il messaggio potente della parola. Abbiamo con noi questa sera Marzio Frascaria che ci porterà il messaggio della parola di Dio. Vedo che il titolo è L'ultimo esame, e certo l'interrogazione sarà molto profonda, dobbiamo porre attenzione a questo titolo e a quanto il Signore ci darà, quello che ha messo nel cuore di questo caro fratello. Come dicevo prima di andare in diretta, siamo in preghiera anche per la situazione difficile che sta avvenendo in Venezuela, siamo in collegamento, Salvati per Servire a contatti in tutto il mondo. E dei fratelli, dei servitori, dei missionari ci stanno fornendo, stanno facendo un po' il punto della situazione, abbiamo già mandato delle notizie, saremo sicuramente attenzionati per quello che sta accadendo per poter aiutare in quanto il Signore ci darà da fare. Quindi intanto preghiamo, sosteniamo con la preghiera questo disastro, perché in questo momento che noi siamo qui c'è molta gente disperata che non trova i propri cari, figli, parenti. Potete immaginare quello che sta succedendo, quindi anche se siamo a migliaia e migliaia di chilometri di distanza, anche se c'è un oceano che ci divide, ma il sentimento deve essere forte, dobbiamo stare vicino a chi ha bisogno, quindi preghiamo per loro. Vi daremo notizie, comunque vi aggiorneremo. E questa sera abbiamo la band pronti a suonare, guidata da Sam, e quindi io voglio dare subito spazio ai canti. Avremo tre canti all'inizio e poi abbiamo il gruppo giovani della tenda Nuova Vita in Cristo che si sono preparati per poter esercitare, farci vedere un mimo. Quindi dopo i tre canti ci sarà un mimo, lo ascolteremo, e dopo di quello un altro canto prima di poi dare la parola al nostro caro fratello che predicherà. Ma volevo leggere nel Salmo 84 che dice al versetto 4: beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre. Verso 5: beati quelli che trovano in te la loro forza e che hanno a cuore le vie del santuario. Un salmo molto particolare per me, perché il salmista dichiara di trovare la forza del Signore anche nella valle, anche quando le situazioni sono difficili. E poi lui vede i passeri che si fanno i nidi nella casa del Signore, dove in quell'epoca la presenza di Dio dimorava. Ma noi sappiamo che oggi il Tempio dello Spirito Santo sono tutti coloro che lo ricevono come Signore e Salvatore nel proprio cuore. Queste beatitudini: beati quelli che abitano nella tua casa, ti lodano sempre, beati quelli che sono il Tempio dello Spirito Santo e lodano il suo nome e trovano forza nel Signore. Dove trovi la tua forza oggi? In chi confidi? Dove ti appoggi? Quando siamo stanchi abbiamo bisogno di un appoggio, no? Abbiamo bisogno di riposarci. Dove ti appoggi? Dove ti stai appoggiando nella tua vita? Io mi sto appoggiando nel Signore e Lui mi sostiene in un modo meraviglioso. E la mia preghiera è che anche tu ti possa appoggiare e sostenere nel Signore. Preghiamo insieme, diamo inizio a questa serata. Padre Celeste, ti ringraziamo, Signore, ti lodiamo. Diamo a te la gloria e l'onore, chiediamo benedizioni, Padre. Voglio tu guidare questa serata, guidare, Signore, il gruppo che canterà, suonerà, guidare il gruppo Mimi. Ti preghiamo soprattutto per la predicazione del Vangelo. Guida il tuo servo, potentemente e con chiarezza condividere la tua parola. Siamo qui per ascoltare, Signore, siamo qui per servirti. Signore, vogliamo anche pregarti per questo disastro che è avvenuto in Venezuela, due grandi terremoti. Signore, sappiamo che ciò che uccidono sono le opere dell'uomo, fatti in un certo modo, fatti male, ma ti preghiamo, Signore, per questi disastri, per questa famiglia, ti preghiamo che tu possa consolare il cuore e soprattutto dacci discernimento su cosa fare, in che modo poter aiutare, anche se siamo distanti. Signore, mettiamo tutto nelle tue mani, nel nome di Cristo Gesù, il Signore benedetto in eterno. Amen, amen. Iniziamo a cantare, Sam.
1: Buonasera a tutti. Alziamoci e lodiamo insieme in questo momento.

Gesù è l'unica via. Se crediamo in questa parola, cantiamo questa canzone che dice che siamo stati liberati per la grazia di Dio.

dire che anche anche a te c'è posta tua nella casa del Signore. C'è una canzone che è una canzone di Nico Battaglia che mi piace ascoltare qualche volta, che dice che c'è una tavola anche per te al tavolo. Tavolo? Come si dice? Al tavolo dei re. Quindi se sei qui e tu non hai ancora questa relazione con Dio, ti voglio dire che anche il posto, c'è il posto per te, anche a te. Che Dio vi benedica.

0: Amen.
1: Amen, amen. Adesso abbiamo un momento particolare perché aspettiamo che i musicisti scendano dal palco e abbiamo un gruppo che hanno preparato un mimo per noi e quindi credo che se sono pronti possono anche uscire e la regia si preoccuperà di lanciare la base. Ok.

0: Bravissimi, mamma mia, come sono bravi, vero? Facciamo un altro applauso, bello forte. Veramente bravi, bravi, bravi. Adesso c'è un altro canto, poi dopo ci sarà la predicazione, grazie. C'è un altro mimo? Ah, scusa. Allora, tieni il microfono, vieni, scusa.
1: Allora, con questo mimo abbiamo voluto rappresentare un po' quelle che sono le maschere che tutti i giorni tendiamo a metterci, quindi come la maschera del beauty, della bellezza, tendiamo ad essere, a ricoprirci di quello che veramente non siamo, perché una volta levata la maschera siamo deboli, non ci riconosciamo in noi stessi. Poi abbiamo la maschera del clown, quindi si pensa a divertire, all'apparenza degli altri può sembrare una persona molto divertente, ma in realtà non è così, perché molte volte può cadere in depressione, impresso all'alcol, alle droghe, al fumo, fino ad apportarlo ad ammazzarsi, ad uccidersi. Poi abbiamo la maschera della forza, che vuole rappresentare a tutti i costi quella che è la forza che lui vuole far vedere agli altri, ma in realtà non è così. E poi c'è l'ipocrita, che giudica, diciamo, gli altri rendendosi superiori agli altri, ma che in realtà poi appunto non è così. L'unica però salvezza certa che noi abbiamo è lasciare tutti i pesi a Gesù e tramite la croce, perché lui è morto per i nostri peccati e quindi ha preso tutte queste nostre maschere. Queste sono solo una piccola rappresentanza delle maschere che noi ogni giorno tendiamo a metterci, ma in realtà possiamo andare avanti con un elenco infinito. Quindi quello che vi invitiamo noi stasera è a lasciare anche i vostri pesi, le vostre maschere davanti ai piedi della croce di Gesù ed avvicinarvi a Lui e a credere nella salvezza.
0: Wow, bravissimi. Un altro canto allora, prima di passare al messaggio della parola di Dio col tema L'ultimo esame.

Cari nel Signore, è veramente un privilegio, non è una frase fatta, una gioia, ma anche una grande responsabilità stare qui e poter condividere con voi la bellezza della parola di Dio. L'unico pericolo che potete correre è la dipendenza della parola. È qualcosa di straordinario, vero? Ringrazio il Signore per questa sera, per questi bellissimi canti, per questo mimo, per questo splendido momento intorno alla persona di Gesù. Il tema che voi avete già letto, l'ultimo esame, no? C'era una commedia di Edoardo De Filippo che diceva: gli esami non finiscono mai. È proprio così. E non si riferiva soltanto agli esami ufficiali che noi possiamo fare a scuola. È proprio vero, anche dopo gli esami ufficiali la vita ci pone davanti non un modo di dire gli esami non finiscono mai, ma la realtà concreta delle cose. Perché spesso veniamo provati, veniamo esaminati e non si finisce mai di essere esaminati. Però per chi ha fatto un percorso accademico sarà d'accordo con me nel dire che l'ultimo esame è sempre qualcosa di particolare. Perché? Perché conclude un percorso, perché corona un sogno e quindi dovete ammettere, dobbiamo ammettere che fallire l'ultimo esame è forse la cosa più frustrante in assoluto che ci possa essere. Ma questa sera non parleremo di un esame ufficiale, secolare, come qualcuno magari potrebbe intendere, ma parleremo di un esame di un'intera vita. E lo faremo attraverso uno dei passaggi più toccanti della parola di Dio. Uno dei passaggi più emozionanti, ricchi di pathos, proprio quel pathos greco che dice la sofferenza. Perché questa sera ho scelto per voi e per gli amici a casa il passaggio più struggente del Vangelo. È facile da ricordare. 23, 33, 43. Luca 23, dal versetto 33 al versetto 43. E potrete vedere di che cosa sto parlando, della crocifissione di Gesù. Ma non è Gesù sotto esame, anche se dal testo potrebbe sembrare questo, perché Gesù il suo esame l'ha superato alla grande. È il passaggio in cui l'amore di Gesù diventa concreto. Dopo l'incarnazione, dopo il battesimo, egli va a morire sulla croce. Ma su questo monte, chiamato il Monte del Teschio, proprio perché lì c'era la morte, aveva proprio le sembianze della morte, assistiamo non a un dialogo, sapete che il dialogo è fatto tra due persone, ma a un trialogo, potrei dire, se mi passate questo termine, tra Gesù e i due che vengono crocifissi insieme con lui. E questa sera esamineremo un po' quello che è stato

Questo discorso che hanno fatto tutti e tre e trarremo degli insegnamenti per la nostra vita e vedremo che nonostante siano passati 2000 anni, coloro che stavano lì ad assistere a quello spettacolo tremendo sono uno spaccato di quella che è la società di tutti i tempi e non si sfugge il cuore dell'uomo. Nonostante siano passati 2000 anni da questo episodio, è quello e non si sfugge. E quindi vogliamo leggere brevemente questo passaggio della parola di Dio così straordinario. Ora io lo leggerò, sono passati 2000 anni e quindi potrebbe sembrare a qualcuno qui presente, ma anche agli amici a casa, una storiella, un racconto, l'abbiamo sentito tante volte. Ma io vi invito minimamente a immaginare la scena, a vedere quest'uomo flagellato dopo una notte di flagelli, umiliato, un uomo a cui gli è stata strappata la barba, un uomo a cui gli è stato sputato addosso, vessato, umiliato, oltraggiato e infine talmente stanco da non riuscire a sopportare il peso della croce, tanto che qualcuno l'ha portata per lui. E poi arriviamo sul luogo del supplizio, lo inchiodano al legno della croce e lo tirano su. E l'immagine che ci si trova davanti è un uomo grondato di sangue, proprio che gronda sangue, sfigurato, dice la parola di Dio. Non riuscivano nemmeno a riconoscerlo, senza parlare poi del supplizio della crocifissione, che è uno dei supplizi scientificamente provati terribili. Mette a dura prova tutto quanto il corpo, tutta quanta la mente. Questo è lo spettacolo, scusate il termine, terribile, che questi due uomini, ma tutta la folla, si è trovata lì davanti. E allora quando io leggerò, provate soltanto minimamente ad immaginarlo. Non è un semplice passaggio del Vangelo, è il passaggio in cui il Signore dà la vita per ognuno di noi. È il passaggio in cui l'agnello purissimo, senza macchia, e lo leggeremo, lui non ha fatto nulla di male, ma era lì per dare la vita per ognuno di noi. E dice così Luca al versetto 33 del capitolo 23: quando furono giunti al luogo detto il teschio, vi crocifissero lui, cioè Gesù, e i malfattori uno a destra e l'altro a sinistra. E Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi divisero le sue vesti tirandone a sorte, come ovviamente diceva la profezia, il popolo stava a guardare e anche i magistrati insieme a loro si beffavano di lui dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se è il Cristo, l'Eterno, l'Eletto di Dio. Pure i soldati lo schernirono accostandosi, presentandogli dell'aceto e dicendo: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Vi era anche questa iscrizione sopra il suo capo, ossia il re dei giudei, in caratteri greci, latini ed ebraici. Questo è il re dei giudei. Uno dei malfattori appeso lo insultava dicendo: non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. Ma l'altro lo rimproverava dicendo: non hai nemmeno timor di Dio tu che ti trovi nel medesimo supplizio. Per noi è giusto, perché riceviamo la pena e che ci meritiamo per le nostre azioni, ma questi non ha fatto nulla di male. E diceva Gesù: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ed egli disse: io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. È interessante che
Finché le cose vanno bene, non abbiamo bisogno di andare a Gesù. Vero? Ci sentiamo forti, ci sentiamo invincibili, viviamo come se fossimo dei dei onnipotenti su questa terra. Anzi, diciamo la verità, quante volte abbiamo sentito farsi gioco di Dio, prendersi beffe di Dio, no? Perché fondamentalmente in questa società un po' materialista, no? Per esserti riconosciuto il titolo di qualcosa, per assurdo, tu lo devi dimostrare. Per tre volte c'è scritto salva te stesso. Che assurdità. Perché il mondo è proprio così, la società è così. Anche oggi ci confrontiamo con delle persone che vivono in questo modo. Se Dio veramente esiste, che lo dimostri. O no? Quante volte ci siamo trovati di fronte a dei sedicenti atei, che poi l'ateo non esiste, per definizione non esiste. Ma se Dio c'è, dia prova di sé. È come se ti dicesse un figlio: papà, dimostrami veramente che tu sei mio padre, fai questa cosa. Ma magari sta chiedendo qualcosa che gli è nociva, tu non lo fai e lui ti disconosce come padre. Che ragionamento assurdo. Oppure la società ragiona anche in maniera differente, no? Avete sentito e analizzato la frase di questo malfattore, di questo primo malfattore: se tu sei il Cristo, salva te stesso e noi. Perché finché le cose vanno bene, noi ci sentiamo onnipotenti. Ma poi la vita, come giusto che sia, spesso ci mette di fronte a degli ostacoli, degli esami che sono talmente ardui da superare, che mettono in luce tutti i nostri limiti. E lì iniziamo a vacillare, perché ci rendiamo conto che siamo finiti. A volte ci capitano delle malattie, a volte ci capitano delle circostanze che veramente ci piegano in due. E allora andiamo al Signore, come ultima strada. Oh, voglio credere in te, ma dimostrami che tu sei Dio. Perché? Perché materialisti eravamo e materialisti siamo. Perché vogliamo vivere su questa terra un'eternità. Ma l'uomo non ha capito che prima o poi, in qualche modo o in qualche maniera, questa terra noi la dobbiamo lasciare. È semplice, no? È come se un figlio mi dicesse: se tu papà non mi dai questo, allora vuol dire che non sei mio padre. O peggio ancora, questa è bellissima, ascoltate, un altro modo per non venire alla fede. Perché Dio lo permette? Siccome succedono certe cose, vuol dire che Dio non esiste. Ultimo, questo terribile terremoto che abbiamo, di cui abbiamo ascoltato in Venezuela. Ma se Dio veramente esiste, perché ha permesso tutto questo? Perché allora ci sono sofferenze? Perché ci sono malattie? Perché ci sono difficoltà in questo mondo? Se queste cose non esistessero, noi non andremmo mai al Signore. Noi ci dimenticheremo proprio di Dio per sempre, perché non avremmo bisogno di Lui. E l'analisi che fa quest'uomo è proprio questa: io mi rivolgo a Gesù per un bisogno che mi deve dare un beneficio su questa terra. Che fede è mai questa? Eppure si trovava di fronte ad un uomo sofferente, un uomo stremato, ma l'umanità pensa solo a se stessa, perché l'uomo ha un cuore che non cambia, è insanabilmente malvagio. Ma per contro abbiamo un'altra persona che inizia a fare un autoesame della propria vita, che inizia ad interrogarsi nel vedere Gesù
e inizia a chiedersi come ho vissuto la mia vita. Cosa ho fatto di questo bene prezioso che Dio mi ha dato? E questo secondo ladrone si rende conto che ha sprecato semplicemente la sua vita e inizia a fare proprio un autoesame. E vedete, si dice che in punto di morte allora si dicono le cose più sincere. Si è sinceri fino in fondo. E che cosa ha scoperto questa persona? Ha scoperto che aveva sprecato la sua vita. Ha scoperto che in fondo tutto quello che aveva fatto non gli aveva portato nulla di buono. Anzi. Vedete, ogni volta che io mi confronto con i miei amici, con le cosiddette persone per bene, e io dico, guarda che noi siamo dei peccatori, nessuno di loro si sente chiamato in causa. Sono tutte delle brave persone. Perché? Perché l'autoesame della nostra vita, sapete su che cosa lo facciamo? Sul fatto che siamo stati dei buoni padri, perché abbiamo pensato ai nostri figli, sul fatto che siamo dei buoni cittadini, perché ci comportiamo bene, non facciamo reati, sul fatto che siamo dei bravi mariti, delle brave persone. Ma consentitemi, cari fratelli, cari amici, questo è il vestito della domenica. Ma poi tutti i giorni siamo agricoltori, siamo meccanici, e sono tutte delle metafore, no? Siamo magari, degli allevatori, e non ho mai visto questi mestieri con le tute pulite. Perché? Perché questa persona che era sulla croce con Gesù fece un autoesame del cuore, non dell'esteriore che appare bello a tutti quanti, ma fece un esame del suo cuore, fece un esame dei suoi pensieri, fece un esame della sua vita. E allora questa sera voglio chiederti, è bellissimo il vestito della domenica che indossi, ma hai mai mentito a qualcuno? Hai mai avuto dei pensieri che se tu dovessi rivelarli ti vergogneresti? Hai mai concepito dei disegni così brutti, dei pensieri così malvagi che solo a ripensarli ti viene la pelle d'oca? Questo ti mette nella stessa identica condizione di quest'uomo sulla croce che si è autoesaminato e si è trovato peccatore. E infatti, non so se avete letto, qui c'è scritto: per noi è giusto. Cosa? La condanna. La Bibbia dice che non c'è nessun giusto, neppure uno, e tutti sono degni della morte. Ognuno di noi non può raggiungere gli standard di Dio, perché sono troppo alti. Dio è troppo santo. Ecco perché ha mandato Gesù Cristo a morire per i nostri peccati. Cari nel Signore, quest'uomo sulla croce investiga se stesso e non trova nessuna soluzione umana, ma trova una soluzione divina davanti a sé. E si rivolge a Gesù. Vedete, l'esaminare la propria vita in punto di morte non è l'ultimo esame a cui ci sottoponiamo. Se mi permettete, questo è il penultimo esame. E se siamo onesti, di fronte ad un esame onesto della nostra vita, noi ci troveremo mancanti. Ma c'è una soluzione. C'è una soluzione al peccato, alla morte, alla condanna eterna. E quest'uomo non si rivolge altrove.
cercando una soluzione umana perché non esiste. Ma quest'uomo guarda all'unica soluzione divina, è Gesù Cristo. Ed è questo l'ultimo esame a cui ognuno di noi deve rispondere. Accettare Cristo come soluzione della propria vita, dei propri problemi, del proprio peccato, o rifiutarlo. È l'esame più importante a cui siamo chiamati. E vedete, quando si rivolge a Gesù, non chiede delle cose di questa terra. Non si preoccupa di allungare la vita, perché prima o poi dobbiamo lasciarla tutti quanti. Ma si preoccupa di stare insieme a Gesù. Si preoccupa del fatto che questo è soltanto un posto di passaggio. Dopodiché inizierà la vera vita. È come se ognuno di noi si fermasse sulla battigia del mare, guardando l'oceano, guardando il mare, arriva all'orizzonte e pensa: il mare è finito lì. È un'assurdità. Sappiamo che non è così. Questa vita è soltanto un pezzo della storia dell'umanità. È soltanto un dono che Dio ci fa affinché ognuno di noi possa rivolgersi a Lui. Ma la vera vita, il vero inizio, sta quando ognuno di noi risponde sì a quest'esame. Risponde affermativamente a quest'esame. Il momento più importante, dove Dio resetta ogni cosa. Vedete, c'è un paese in Italia, si chiama, mi sembra, Tolentino, e c'ha un orologio molto particolare, no? Un orologio con tre quadranti, no? E ogni quadrante ha una funzione particolare. È un orologio straordinario. Vedete, nella nostra vita anche ci sono tre orologi. Ok? Questi iniziano a camminare insieme. Il primo orologio si chiama l'orologio delle scelte. Ok? E quando noi facciamo una scelta che influenza la nostra vita in maniera determinante, questo orologio smette di correre, si ferma, per farci ricordare il giorno e l'ora esatta in cui noi abbiamo fatto una scelta. Ma appena si ferma l'orologio delle scelte, inizia a camminare quello delle conseguenze. Se tu hai scelto bene, allora sarai felice di vedere che questo orologio gira e segna le ore. Ma se tu hai scelto male, ogni secondo che questo orologio toccherà ti ricorderà quel momento in cui il primo orologio si è fermato. Ma poi c'è un terzo orologio, che è l'orologio di Dio, che ha a che fare con quest'ultimo esame. Ed è l'orologio che, quando il Signore lo mette in funzione, resetta tutto il resto. E non importa che scelte tu abbia fatto nella tua vita, non importa che conseguenze ne siano derivate, ma Dio resetta interamente la tua vita. Quest'uomo aveva fatto delle scelte pessime. Lui non si giustifica, non dice: ho avuto un'infanzia difficile, come oggi spesso sentiamo. Non dice: sono stato obbligato da necessità, come spesso oggi sentiamo. Dice: no, io ho fatto la mia scelta scellerata e sto pagando le conseguenze della mia scelta. Ma Gesù resetta la mia vita. Ricordati di me. Che bello. Ricordati di me. Cosa fa questa persona? Non so se ci avete fatto caso,
Ma ognuno di queste persone, la folla, i magistrati, i soldati, si rivolgono a Gesù chiamandolo Cristo, che aveva un significato particolare, ha ancora per gli ebrei un significato particolare, quello di essere il Messia, l'unto, il re di Israele. Ma questa persona non si rivolge a Gesù chiamandolo Cristo, lo chiama semplicemente Gesù, riconoscendo la sua umanità e il sacrificio che sta facendo per l'umanità. E il fatto che lui è quello che dice di essere, cioè re, perché dice: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. È qualcosa di straordinario. Un uomo che ha una lungimiranza, un uomo che si è convertito, ha cambiato il suo cuore, un uomo che ha capito il senso della, ossia Gesù può perdonare qualsiasi peccato e Gesù può ricostruire qualsiasi vita. È interessante quello che dice Davide nel Salmo 23. Egli mi ristora l'anima. Letteralmente non è così. Non è soltanto un ristoro emozionale, non è soltanto un ristoro che dà una pace, come dire, che è bella, no. Ma il termine esatto è: egli mi restaura la vita. Cosa voleva dire Davide? Che non importa quante macerie, quanto disastrosa, quanto distrutta è arrivata ad essere la tua vita, Dio è il restauratore personale di Israele, della Chiesa di San Severo e di tutto il suo popolo sparso su tutta la terra. Egli è il restauratore. Ma volete sapere una cosa bella? Non solo dei suoi, del suo popolo, ma di tutti coloro che si rivolgono a Gesù e dicono: ricordati di me, Signore, ho bisogno di te, e Dio restaurerà anche la tua vita. Dio rimetterà, resetterà l'orologio della tua vita e ti darà una nuova vita. È interessante che quest'uomo vede in Gesù non soltanto la soluzione al suo problema, ma vede in Gesù la soluzione al peccato, la soluzione alla morte. Questo è Gesù, il risolutore a 360 gradi. E questa persona cosa fa? Crede, non alla maniera degli altri: vado a Gesù perché ne ho bisogno, no, ma vado a Gesù per il semplice fatto che senza di lui io sono perduto, senza di lui io andrò all'inferno. La cosa più bella di quando fai l'ultimo esame, sapete qual è? Quando il professore ti guarda e ti dice: approvato, con 30 o con 28, quello che sia. Beh, qui abbiamo un 30 e lode spirituale, perché il Signore stesso dice oggi. Che bello questo termine, no? È straordinario. Non domani, non fra un anno, non se ti comporterai bene, ma Gesù dice oggi. Qualcuno dice: però chi fa delle opere. Vorrei farvi una domanda: secondo voi ha avuto la possibilità questo ladrone di fare almeno un'opera buona al di là della sua confessione di fede? Cosa rispondete? No, perché? Perché di lì a poco sarebbe morto. Questo ci apre un capitolo molto importante della vera fede. Qual è? La Bibbia dice che non per le opere si è salvati,
ma solo per la fede in Gesù. Ossia, un atto di fede sincero che crede nell'opera salvifica di Gesù è sufficiente affinché Gesù ti dica: oggi tu sarai con me. Questa è l'approvazione di Cristo in virtù di un singolo atto di fede e non di una vita di opere. Se Dio ti darà l'opportunità, sicuramente le faremo, ma se Dio non ci darà l'opportunità, la sua sola giustificazione vale. Sapete perché? Perché Lui ha pagato per il tuo peccato, per il mio peccato, per i peccati di tutto il mondo. Ossia, il suo sangue è stato sufficiente, unico, irripetibile, per cancellare, pagare tutti i peccati, passati, presenti e futuri, che ancora devono essere fatti. Questo è il potere del sangue di Gesù. Perché se ci esaminiamo bene, anche noi, di fronte ad un esame attento della nostra vita, diremmo come questa persona: è giusta la condanna che mi merito, ma per la grazia di Dio c'è la soluzione. E questa soluzione, permettetemi di dire, non è una polemica, non è, ma non c'è uomo su questa terra, non c'è donna su questa terra, passato, presente o futuro, coloro che vengono definiti santi, coloro, la stessa Maria, non è in grado di redimere i vostri peccati e i miei. Perché vedete, sempre nell'Evangelo di Luca è una cosa straordinaria. Quando Maria dice il suo Magnificat, sapete cosa dice? L'anima mia esulta in, come dice alla fine? In Dio mio Salvatore. Beh, chi ha bisogno di un Salvatore? Soltanto degli uomini e delle donne che hanno peccato davanti a Lui e che sono in una condizione di grave pericolo. Ma questa donna straordinaria, serva di Dio, di cui Dio si è servito, ha riconosciuto anche lei che uno solo è il Salvatore, uno solo è il Mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo. E questa promessa di Gesù questa sera può essere la promessa di ognuno di noi. Credere in Gesù ci dà diritto di appropriarci di questa approvazione, di questa promessa. Oggi tu sarai con me in paradiso. E se esiste il paradiso, esiste anche, ma chi crede in Gesù non sarà deluso, perché dove sarà Lui saranno tutte le persone che hanno riposto la fede in Lui. Questa sera forse l'esame a cui il Signore ti sta chiamando non è fronteggiare una situazione disastrosa di una vita magari scellerata o di condizioni difficili o di una malattia o di quant'altro, ma è semplicemente dare una risposta, una semplice risposta all'invito che Gesù Cristo fa questa sera. Vuoi rispondere sì all'invito che il Signore ti fa? Affinché dove sarà Lui, sarai anche tu. Ed Egli, dice la Scrittura, restaurerà, ricostruirà la tua intera vita e ti darà una speranza, una vita eterna nei cieli. Amen. Signore, vogliamo ringraziarti, vogliamo benedirti, lodarti per quanto hai fatto
e fai per ognuno di noi. Ti benediciamo perché, Signore, senza di te siamo veramente nulla. Ti benediciamo perché, Signore, tu hai trasformato la nostra vita. Ti benediciamo perché hai perdonato i nostri peccati. Ti benediciamo, Signore, perché il tuo sangue ci ha lavati e purificati, dandoci una speranza eterna nei cieli. E questa sera, Signore, ti preghiamo per quei cuori titubanti, che la tua parola possa averli raggiunti e risultare un seme fruttuoso, affinché anche loro possano essere dove sei tu, dove saremo anche noi, insieme con te nel cielo per l'eternità. Amen.

Messaggio chiarissimo, siete d'accordo con me? Messaggio chiarissimo. E vi confesso che se non l'avessi già fatto, se non avessi già preso una decisione per Cristo, sarei pronto a farlo questa sera. Perché non potrei pensare di farcela senza Gesù. Tu pensi di farcela? Pensi di affrontare il resto della tua vita? Non hai bisogno di Gesù? Provaci. Io non voglio vivere un giorno senza di Lui. Sapete quante volte ci troviamo da soli, o ti sei trovato da solo? Mi sono trovato da solo. E come quest'uomo, fino alla croce, si è trovato vicino a Gesù. Ma due persone, uno l'ha rifiutato e l'altro l'ha cercato. E sicuramente qualcuno rifiuta. Sapete, la parabola del seminatore ci indica che tre parti il seme non ha portato frutto, solo una quarta parte ha portato frutto. Solo il Signore sa che vita stai vivendo, qual è la tua situazione, ma io credo che tu come me hai bisogno di Gesù. E se non ce l'hai ancora nel tuo cuore, non puoi tornare a casa senza di Lui. Torni a casa da sola, in mezzo a questo mondo di tenebre, di incertezze, lotti con le tue forze e poi ti senti vuoto, vuota, da sola, ti senti incompresa. Hai bisogno di un abbraccio, hai bisogno di qualcuno che ti capisca, hai bisogno di qualcuno che ti risponda a quelle domande segrete che hai dentro di te. A volte nemmeno fra marito e moglie si ci capisce. E sapete, nel mondo il diavolo sta facendo delle opere così distruttive per la famiglia, così distruttive, non c'è pace, non c'è amore. Due persone che all'inizio si amano, poi si odiano. E i figli ne pagano conseguenze. Ma questa è opera del nemico. Come opera di Satana, l'incitare a rifiutare. Questa sera, amico, amica, io non so quale parola di questo messaggio ti ha toccato. A me mi ha coinvolto tutto il messaggio e ti ringrazio, caro. Il Signore ti ha usato potentemente. Siete d'accordo con me? Abbiamo sentito la parola manifestata nel Verbo. Abbiamo compreso in che modo Gesù ha operato nella vita di quell'uomo gli ultimi momenti della sua esistenza, dopodiché c'era la morte. E tu quanti giorni pensi di avere a tua disposizione? Ho conosciuto un uomo mentre che stavo in Africa. Una delle prime volte che sono stato in missione in Africa, che era un ammalato terminale, si chiamava Sansone. Sono andato a trovarla in Africa, gli avevano detto che non avrebbe avuto, solo pochi giorni, poi sarebbe morto. Allora io gli feci una domanda forse un po' stupida in quel momento, perché volevamo pregare per lui. E gli chiesi: Sansone, cosa vuoi chiedere al Signore? Cosa vuoi che Dio ti faccia? Quale sarebbe stata la risposta di qualunque ammalato terminale? Ma lui mi disse: io vorrei altre 2 settimane di vita. Che richiesta strana. Dovevo pregare, Signore, insieme al mio team, dona altri 2 settimane di vita. Aveva pochi giorni. E io dissi: perché vuoi 2 settimane di vita? Perché voglio andare da tutti i miei amici a cui non ho parlato del Vangelo.
ho una lista di persone. Voglio andare da tutti i miei parenti. Gli voglio annunciare fortemente di ravvedersi e convertirsi. Non ha chiesto. Fratello, prega che Dio mi guarisca. E noi pregammo con il gruppo, me lo ricordo adesso, una situazione un po' imbarazzante quasi per noi, che il Signore esaudisse la sua preghiera. Io andai via dall'Africa, ma poi seppe notizie che Dio gli diede 6 settimane di vita. Altre 6 settimane di vita. E mi testimoniarono che era felice di aver adempiuto quell'obiettivo che aveva di condividere il Vangelo. Io non so se ho 2 settimane di vita, non lo so. Ora non voglio che tu, per la paura di morire domani, c'è chi ha questa fobia, no? Ma Cristo è la vita. Gesù ha detto a quell'uomo: tu sarai con me oggi in paradiso, perché sapete, il paradiso è Gesù stesso. Lui è la vita. Questa sera è così semplice arrendersi al Signore. Verrà il giorno che qualcuno dice: lo vorrà fare, non sarà più possibile. Il tempo della grazia finirà. Allora pensi di andare avanti senza Gesù? Vogliamo pregare. Fratelli miei, sorelle mie, preghiamo. Insieme, uniti nello Spirito Santo, intercediamo affinché qualcheduno prenda seriamente questo messaggio che è stato condiviso. Signore, veniamo a Te, ci prostriamo davanti a Te, riconoscendo che Tu sei l'Eterno, l'Iddio Onnipotente. Signore, ci hai così tanto amato che eri lì, sulla croce, ancora continuava a perdonare. Hai amato coloro che ti uccidevano. Hai amato coloro che ti oltraggiavano. A noi basta poco per inveire contro qualcuno. Hai amato me. Hai amato tutti noi mentre ti offendevamo. Cristo, sei morto per noi mentre noi eravamo, siamo, o mentre qualcuno è ancora peccatore. Tu sei morto per lei, per lui. Signore, che stasera nessuno vada a casa, come il tuo figlio disse, oggi possa accadere nella vita di qualcuno, oggi far entrare Gesù nel proprio cuore. Che lo Spirito Santo questa sera convinca di peccato, di giudizio, di giustizia. Questa sera, Signore, ti preghiamo che delle anime siano strappate dalle catene del diavolo e sì, dalle tenebre siano portati alla luce, e che porti non solo nome, Gesù Cristo. Insieme ti chiediamo, Signore, di allontanare e di confondere i piani del nemico, affinché le anime siano lasciate libere di decidere questa sera, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Vi chiedo di tenere gli occhi chiusi, un momento particolare. Caro amico, insieme ci rivolgiamo a te, amica. Se tu pensi di voler rimanere ancora da sola senza Gesù, se pensi che questa situazione della tua vita deve cambiare,
se credi di togliere quella maschera, come abbiamo visto nei mimo, non so quale maschera stai portando, non so dove ti sei identificato, identificata di più, ma forse stai fingendo, ma hai un cuore rotto. Deponi quella maschera, ascolta le parole di Gesù che vuole risanare il tuo cuore questa sera e stare con te oggi. E allora, se questo è il momento della tua decisione e vuoi pregare, ma solo se lo vuoi, solo se non l'hai mai fatto, Dio vuole dei cuori sinceri. Se questa sera vuoi cambiare la tua vita, fidarti di Lui, allora prega insieme a me. Rivolgiti a Lui. Dici: Signore Gesù, da questa sera io desidero che Tu entri nella mia vita. Io riconosco, Ti riconosco come Signore e come Salvatore. Confesso i miei peccati e riconosco che il sangue Tuo, Signore Gesù, è stato versato per lavare me. Cambia la mia vita. Cambia il mio destino da peccatore perduto a peccatore salvato. Te lo chiedo con tutto il mio cuore, compi questo miracolo. Voglio vivere con te, nel tuo nome, in Cristo Gesù. Amen. Padre, ti ringraziamo. Ti ringraziamo perché tu hai toccato i nostri cuori. Ti ringraziamo perché la tua parola fa riflettere. Ti ringraziamo, Signore, perché tu hai manifestato nel tuo verbo, nella tua parola, la tua volontà. E noi possiamo leggere, possiamo apprezzarla, possiamo cibarci. Grazie per come hai guidato questa sera. Signore, dai forza a chi ha fatto questa preghiera a di non vergognarsi di te. Ti preghiamo, Signore, insieme, cambia il cuore di quanti lo desiderano. Stai con loro, che siano tuoi servi, tuoi testimoni, che facciano parte della tua meravigliosa famiglia che ha come destino il regno dei cieli. A te la gloria. A te l'onore, in Cristo Gesù il Signore, benedetto in eterno. Amen. Amen. Che bello. Che bello. Io non so chi ha fatto questa preghiera questa sera e se sei stato sincero, se hai sentito queste parole, le ha dette a Gesù con tutto il tuo cuore, e vuoi manifestarlo perché hai preso una scelta radicale nella tua vita, allora faccelo sapere, alza la tua mano. Dio ti benedica. C'è qualcun altro? C'è qualcun altro che lo ha fatto? Dio ti benedica. C'è qualcun altro che l'ha fatto? Io so che c'è qualcun altro, lo sento. Venite avanti, abbiate coraggio. Chiedo delle fratelle e delle sorelle di venire avanti a pregare. Preghiamo per queste anime. Venite avanti, Peppino, vieni avanti, Giuseppe, vieni avanti. Preghiamo insieme, cari, alziamoci all'impiedi. Facciamo festa con gli angeli nel cielo. Preghiamo nel nome del Signore. Preghiamo insieme. Padre, ti ringraziamo per queste due anime che sono qui.
Ti ringraziamo per la tua parola, così chiara questa sera, che è stata predicata. Grazie, Signore, sigilla questi cuori, Signore. Lava con il sangue del tuo Figlio Gesù Cristo, e che questa sera sia quella sera dove ritornano a casa con te, non più da soli nelle vie di questo mondo, ma possano, Signore, gioire, e che lo Spirito Santo infuochi le loro vite, entri dentro di loro, Signore, perché ricevono salvezza nel nome di Cristo Gesù, e i loro nomi possono rimanere scritti nel libro della vita e dell'agnello. A te la gloria, Signore. Vogliamo gioire con gli angeli del cielo che fanno festo quando un peccatore o una peccatrice si ravvede. A te la gloria, Signore Gesù. Grazie, esultiamo con gioia. Padre, ti preghiamo per chi non ha avuto il coraggio, che non torni a casa, ma che possa manifestare come questi esempi qui davanti, di ricevere Cristo, di voler ricevere Cristo come Signore e Salvatore, benedetto in eterno. Amen. Amen. Cantiamo insieme: tutto a Cristo io mi arrendo. Gloria al Signore.

0: cantiamo più forte: io mi arrendo a te, chiesa.
1: Io mi arrendo a te,
0: Signore, ci prostriamo davanti ai tuoi piedi. Signore, vieni presto, siamo pronti. Tutto a Cristo, io mi arrendo.

Benedetto è il nome del Signore. Benedetto è il nome del Signore. Chiesa, prendetevi cura di queste anime. Fatele crescere nelle vie del Signore. Discepolatele. E noi prendiamo l'impegno di pregare per queste anime, perché il nemico non è contento. Quando delle anime vengono strappate e prendono una decisione, il nemico non è contento, ma il Signore sì, e Dio li proteggerà e noi pregheremo per loro. Dio vi benedica, Dio vi benedica, Dio ci benedica. Sam, cantiamo ancora.

ci lasciamo così e ci diamo appuntamento, piacendo al Signore, domani sera. Fratelli, sorelle, parlate ai vostri amici, ai vicini di casa, ai credenti della vostra chiesa. Chi non può venire, che pregasse, ma diversamente veniamo, portiamo le anime. È un momento speciale, il Signore sta per tornare. Dio ci benedica e ricordiamo di queste persone in preghiera. Una buona serata. Amen e amen.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Oh Signore, quanti sono numerosi i miei nemici, molti si levano contro di me, molti dicono di me non vi è salvezza per lui in Dio, ma tu Eterno sei uno scudo intorno a me.

0: Fina, alzati signore, e salva Napoli, l'Italia, il mondo. Oh, un applauso forte al re. Oh, alleluia. Oh, che si senta.
1: La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e un minuto.
1: Bentrovati amici. Eccoci di nuovo insieme per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Bene, entriamo subito nel vivo del programma e vi annuncio il titolo della meditazione di oggi, che è L'uomo e la donna nel matrimonio, numero 3. Sì, stiamo avendo proprio su questo tema alcune riflessioni e leggiamo, come di consueto, dal capitolo 5 della lettera agli Efesini al versetto 25. Dice l'Apostolo Paolo, che scrive: «Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei». In una iscrizione sepolcrale di due sposi cristiani del IV secolo d.C. si legge: «Non tantum caro, sed spiritus unus erat». Vuol dire: essi non erano solamente un unico corpo, ma anche un unico spirito. Cari amici, cerchiamo di delineare, nel tempo che ci resta, l'immagine del matrimonio cristiano. Non certo lo faremo nella maniera impoverita di oggi, ma quale esso è nella forma e nel significato originale, quello più sublime. Non abbiamo bisogno di dirigere la nostra attenzione alle degenerazioni sul matrimonio di oggi del libero amore, ma dobbiamo piuttosto pensare alla grande ricchezza umana e alla magnificenza della concezione cristiana del matrimonio. Per matrimonio noi di Conoscere la Verità.ch intendiamo la comunione di vita esclusiva ed indissolubile di due persone umane di sesso diverso, che viene realizzata attraverso un dono reciproco e libero, fatto proprio per udire all'ordine e alla missione, una missione divina, della conservazione e della propagazione del genere umano. L'uomo è stato creato con delle emozioni e da subito si è presentata l'esigenza di soddisfare questo bisogno, un bisogno emotivo, ma anche un bisogno sociale. Infatti Dio ha visto la malinconia di Adamo, come è scritto nel libro della Genesi al capitolo 2 al verso 18. Infatti è scritto che tutti gli animali avevano un compagno, ma per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui. La solitudine, sapete amici, è la terribile sensazione di essere tagliati fuori da ogni altra relazione. Dal punto di vista sociale, questo vuoto, diciamo così, si accresce quando si sente il bisogno insoddisfatto di appartenere a qualcuno, la mancanza di dialogo nella famiglia, specialmente con il coniuge, oppure quando avviene la morte di un proprio caro, in modo particolare se si tratta appunto del proprio coniuge. Adamo ed Eva dovevano unirsi e comunicare a livello spirituale, a livello intellettuale, emotivo e fisico. E Dio ha voluto, nel dare Eva ad Adamo, dare una compagnia con cui poter condividere la propria esistenza. È più appropriato, amici, pensare all'uomo e alla donna come creature appartenenti a sessi complementari e non solo a sessi opposti. L'unione tra omosessuali non può realizzare questa armonia complementare. Non è prevista da Dio, anzi, è una pratica che Dio condanna severamente. Dio, nell'unire l'uomo e la donna, ha soddisfatto almeno tre importanti esigenze dell'uomo. La prima è l'esigenza affettiva, la seconda è quella psicologica e la terza è quella di carattere sociale. Adamo stesso riconobbe che Eva era parte di se stesso. Questo è scritto nel libro della Genesi, al capitolo 2, il verso 23. E fu tanto entusiasta che stimò Eva come un dono meraviglioso di Dio. Sapete, amici, la grazia di Dio preserva il matrimonio cristiano. Potrebbero pure sorgere delle incomprensioni tra coniugi, certo, ma la grazia di Dio induce sempre i credenti a comportamenti saggi e alla concordia, perché il Signore è il protettore del matrimonio. Così dice il Salmo 127 al verso 1. Un'altra cosa indispensabile nella coppia è il dialogo. Nella famiglia occorre il dialogo, proprio per evitare che le discussioni portino a formare dei bronci o dei cruci e, se ci sono, vanno tolti immediatamente. Il piano originale di Dio, miei cari amici, per una coppia è quello di amarsi profondamente, amarsi reciprocamente e di rimanere uniti fino a che morte non li separi. Bene, anche oggi, amici, siamo giunti al termine di questi 10 minuti a noi concessi in questa trasmissione. Bene, allora, a risentirci a domani, amici ed amiche, grazie per il vostro ascolto e che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ed anche oggi siamo arrivati alla fine di un'altra settimana, siamo arrivati alla fine del Vangelo di Marco, siamo arrivati a metà strada, ragazzi, complimenti per quelli che sono con noi sin dall'inizio. Veramente datti una pacca sulla schiena se ce la fai. metà strada, bravissimi. Abbiamo ancora tutto il Vangelo di Luca, il Vangelo di Giovanni che ci aspettano, che ci porteranno fino alla fine dell'anno. Oggi leggiamo il capitolo 16 dal versetto 1 al versetto 20. La sera dopo, al tramonto, passato il sabato dei giudei, Maria Maddalena, Salome e Maria, madre di Giacomo, andarono a comprare degli unguenti per imbalsamare il corpo di Gesù. La mattina seguente, molto presto, alle val del sole, portarono gli unguenti alla tomba. Strada facendo, si chiedevano come avrebbero potuto fare a spostare quella grossa pietra dall'ingresso della tomba. Ma quando arrivarono, guardarono e videro che la pietra, di proporzioni enormi, era già stata spostata e l'entrata era aperta. Perciò entrarono nella tomba e videro seduto sulla destra un giovane vestito di bianco. Le donne si spaventarono, ma l'angelo disse: «Non meravigliatevi tanto. Non state forse cercando Gesù di Nazaret che hanno crocifisso? Non è qui, è risorto. Ecco il posto dove avevano messo il suo corpo. Ora andate a portare questo messaggio ai suoi discepoli e a Pietro. Gesù vi aspetta in Galilea. Là lo vedrete proprio come vi disse lui prima di morire». Le donne si allontanarono di corsa dalla tomba, tremanti e sgomente, troppo spaventate per parlare. Era domenica mattina presto quando Gesù risuscitò e la prima persona che lo vide fu Maria Maddalena, da cui Gesù aveva cacciato 7 demoni. La donna corse dai discepoli, li trovò addolorati e con gli occhi umidi. Subito disse loro di aver visto Gesù. Era vivo. Ma nessuno le credette. Più tardi, quello stesso giorno, Gesù apparve a 2 discepoli che andavano da Gerusalemme verso i campi, ma essi da principio non lo riconobbero, perché il suo aspetto era cambiato. Quando finalmente si accorsero che era proprio lui, ritornarono di corsa a Gerusalemme per dirlo agli altri. Ma anche a loro nessuno prestò fede. Infine Gesù apparve agli 11 discepoli mentre stavano mangiando insieme. Egli li rimproverò per la loro incredulità, per il loro ostinato rifiuto a credere a quelli che lo avevano visto risorto. Poi disse loro: «Andate in tutto il mondo a predicare a tutti il Vangelo, e quelli che crederanno e saranno battezzati saranno salvati, ma quelli che non crederanno saranno condannati. E quelli che avranno creduto useranno la mia autorità per cacciare i demoni e parleranno nuove lingue, saranno perfino in grado di toccare i serpenti senza pericolo». E anche se berranno dei veleni, non ne subiranno danni e potranno guarire i malati posando le mani su di loro. Quando il Signore Gesù ebbe finito di parlare, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. E i discepoli partirono per andare a predicare dappertutto il Vangelo, e il Signore era con loro e confermò ciò che dicevano con i miracoli che accompagnavano il loro messaggio. Da uomo mi sento imbarazzato a leggere questo passo. Dove sono i discepoli maschi alla crocifissione? Solo Giovanni si è presentato. Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea portano il corpo di Gesù al sepolcro e i discepoli ancora nascosti. E dove sono mentre le donne vanno al sepolcro dopo la Pasqua? Chiusi in casa. Le donne, sfortunatamente, in quei giorni erano ingiustamente trascurate. Venivano considerate inaffidabili, non erano autorizzate a testimoniare in tribunale, perciò se qualcuno avesse inventato la storia della risurrezione non l'avrebbe scritta così. Sarebbe apparsa inaffidabile o quasi comica. Avrebbe messo Pietro, Giacomo, Giovanni come testimoni principali. Quindi perché questa testimonianza? Perché la storia non è inventata. È bello vedere lo zelo di queste donne che non sapevano neanche come entrare nella tomba, che tra l'altro è stata sigillata da Pilato su richiesta dei sacerdoti. E loro preparano gli aromi e tornano al sepolcro per fede. E questo è il compito di un vero seguace di Cristo. Fai ciò
che ti è chiesto di fare, anche se non sei sicuro di come lo farai. Hai mai pensato che Gesù non avesse bisogno di far rotolare via la pietra per uscire fuori? Il suo corpo risorto, se ricordi, poteva passare attraverso le barriere materiali. Per me la pietra è stata rimossa affinché altri potessero guardare dentro il sepolcro e persuadersi che Gesù Cristo era risorto dai morti. Abbiamo esempi nella Bibbia di persone resuscitate nello stesso corpo che alla fine poi sono morti di nuovo. Ma la resurrezione, al contrario, non è solo vivere di nuovo, ma vivere in un nuovo corpo perfettamente adatto all'eternità. E Gesù non è stato il primo a tornare dai morti, ma è stato il primo a risorgere nell'eternità. Il Vangelo di Marco si interrompe al versetto 8 nei manoscritti biblici più antichi ed affidabili e sembra che altri copisti più o meno dell'epoca lo abbiano completato basandosi su altri Vangeli. Riflessione. Uomo, sii un Nicodemo o un Giuseppe senza paura di esporti. Donna, sei già avanti rispetto a noi. Signore, senza la tua risurrezione non c'è cristianesimo, non c'è speranza. Come dice Paolo, saremo i più miseri su questa terra. Però ti ringraziamo che la tomba non ti poteva contenere e per questo ci dà speranza, speranza di nuova vita, la certezza di un nostro futuro insieme al Padre per via del tuo sacrificio. Grazie, grazie ancora. Oggi è giornata di celebrazione. Amen. Ok ragazzi, tempo giusto, weekend, celebrazione, ci sentiamo lunedì. Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 27 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

chiesa ed è paragonata a un regno, ricordate, a un gregge, a una vite, la crescita, poi ad una casa e anche l'ultima volta abbiamo visto a una sposa. La sposa e lo sposo, di cui l'Apostolo Paolo dice in Efesini: mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa, perché nessuno ebbe mai in odio la sua carne. Cioè, vale a dire che Gesù definisce la sua sposa o la Chiesa, cioè una stessa carne. Vogliamo vedere che Gesù paragona la Chiesa a del corpo, al suo corpo, niente meno al suo corpo. Diciamo che la Chiesa o il corpo di Cristo non è un'organizzazione, ma bensì un organismo che si muove. Cioè non è un insieme di persone morte, ma di persone viventi. Questa è la Chiesa del Signore. E vogliamo vedere sette aspetti di come l'Apostolo Paolo scrive nelle sue lettere chi sono i cristiani. Bene, primo, il cristiano o i cristiani sono battezzati in un unico corpo. Infatti in 1 Corinzi capitolo 12, versetto 13, leggiamo: infatti noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo di un unico spirito per formare un unico corpo. E giudei e greci, e schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un unico spirito. Quindi qui dice l'Apostolo Paolo che tutti i credenti, greci, giudei, schiavi, liberi, possiamo dire maschio o femmina, sono stati

battezzati nello Spirito. Cioè ogni credente è stato battezzato. Che cosa vuol dire essere battezzato? La Bibbia ci parla di tre tipi di battesimi. Il battesimo nello Spirito, ed è quello che dice qui l'Apostolo Paolo. Cioè ogni credente nel giorno in cui ha dato il suo cuore al Signore, ha dato la sua vita a Gesù, è stato battezzato, è stato immerso, fa parte della Chiesa universale, fa parte del corpo mistico che è la Chiesa di Gesù. Quindi quello che insegnano certe religioni o certi movimenti è completamente sbagliato, che essere battezzati nello Spirito vuol dire manifestare un qualche dono, per esempio delle lingue. La Bibbia dice che tutti, schiavi liberi, giudei e greci, tutti fanno parte di questo corpo. Poi la Bibbia ci parla di un altro tipo di battesimo, che è anche un battesimo mistico, perché dice l'Apostolo Paolo, voi siete stati battezzati nella sua morte, cioè nella morte di Gesù. Vale a dire, noi ci medesimiamo nella morte di Cristo. Come Cristo è stato seppellito e il terzo giorno è risuscitato, così anche noi credenti siamo morti con Cristo e risuscitati a nuova vita per camminare in novità di vita. Noi siamo morti, dice l'Apostolo Paolo, al peccato. Noi siamo morti al mondo. E poi c'è il tipo battesimo, un altro tipo di battesimo, che è quello che abbiamo fatto quest'anno, no? Che sette credenti, come anche negli anni passati, hanno testimoniato con il battesimo in acqua, che cosa? Che loro sono morti con Cristo e risuscitati a nuova vita. Questa è una figura della morte di Cristo, che giustamente è morto fisicamente, è risuscitato fisicamente, ma per credente è una figura della morte e della risurrezione che un giorno il credente avrà quando Cristo ritornerà su questa terra. Nell'attesa che i nostri corpi sono seminati corruttibili e risusciteranno incorruttibili, sono mortali e risusciteranno immortali, sono naturali e risusciteranno spirituali, perché il credente non conoscerà più la morte. Cristo Gesù ha detto, chiunque crede in me non morrà. Noi non conosceremo la morte. La morte vuol dire la separazione da Dio. Noi saremo sempre eternamente con Dio. L'Apostolo Paolo dice, se viviamo, viviamo per Cristo, e se moriamo, cioè lasciamo questo corpo, saremo con Cristo. Sia che moriamo, sia che viviamo, siamo di Cristo. Cristo sarà la nostra speranza, il nostro tesoro, la nostra vita presente, futura ed eterna. Nessuno mai potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Noi saremo eternamente con Lui. Dice Gesù, io vivo e voi vivrete in eterno. Queste sono parole meravigliose, quello che il Signore ci ha lasciato, queste promesse divine. Ma noi che sì, che siamo persone privilegiate, beate, noi abbiamo un tesoro inestimabile che il Signore ci ha dato, la vita eterna. Non abbiamo noi idea di quello che noi siamo in Cristo Gesù. Quindi noi siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo. Poi dice l'Apostolo Paolo, i credenti formano un unico corpo. Infatti in 1 Corinzi capitolo 10 versetto 17 dice, siccome v'è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Il pane che noi prendiamo la domenica, il pane della Santa Cena, da che cosa è formato il pane? È formato da chicchi di grano, che certamente vengono macinati e si fa la farina. Ma questo ogni chicco di grano rappresenta che cosa? Il credente. E qui si parla di unità.
o uno meglio in Cristo Gesù, per formare, dice, un unico corpo. Quindi ecco perché è importante partecipare alla Santa Cena, partecipare a prendere il pane e il vino. È una dimostrazione, possiamo dire esteriore, che noi spiritualmente siamo uniti ad un corpo, e questo corpo è la Chiesa di Gesù. Numero 3. I cristiani sono membra del corpo di Cristo. Anche questo, infatti, in 1 Corinzi capitolo 6 versetto 15 l'apostolo scrive: non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Quindi ogni membro del nostro corpo ha una sua funzione, giusto? La mano ha una funzione, l'occhio ha un'altra funzione, l'orecchio ha un'altra funzione. Dio l'ha formato il corpo in un modo armonioso, in modo meraviglioso. Davide dice: Signore, tu mi hai fatto in un modo meraviglioso. Il corpo è fatto in un modo meraviglioso, che nonostante gli scienziati ci studiano, scoprono sempre le meraviglie di questo piccolo universo che è il nostro corpo. Quindi ogni membro ha una funzione diversa e una posizione diversa nel nostro corpo. Dice ancora l'apostolo Paolo, numero 4, Romani capitolo 12, versetto 5, così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Esiste un solo corpo. La Bibbia non parla di due corpi. Potremmo dire: non esistono due chiese. Il Signore ha una sola chiesa, ha una sola sposa, ha un solo corpo. Nel mondo ci sono tante chiese, tanti movimenti religiosi, ma il Signore riconosce solo una, ed è formata da tutti quelli di ogni lingua, nazione, tribù e popolo, di persone che sono nate di nuovo, che hanno lo Spirito di Dio. Perché l'apostolo Paolo dice ai Romani: se uno non ha lo Spirito di Cristo, egli non è di lui. Il fatto di avere lo Spirito di Dio, questo è il suggello, questa è la garanzia, questa è la sicurezza che noi apparteniamo alla vera Chiesa, alla Chiesa che Cristo un giorno porterà con lui nel cielo per presentarla irreprensibile al Padre suo. Se noi non abbiamo lo Spirito Santo, se tu o io non abbiamo lo Spirito Santo, non facciamo parte della Chiesa. Anche se faccio parte di un movimento religioso, della Chiesa evangelica o di un'altra Chiesa, non è l'etichetta che ci fa cristiani, è magari lo Spirito di Dio che abita in noi, che ci fa membra del corpo di Cristo che è la Chiesa. Senza quello è impossibile essere membra del corpo di Cristo. È chiaro? Se non è così, non c'è altro modo per appartenere alla Chiesa di Cristo. E purtroppo tante persone si ingannano pensando di appartenere alla Chiesa. Un giorno Gesù dirà: io non vi conobbi mai. Ma Signore, noi sì, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quest'altro, siamo andati in chiesa, abbiamo fatto delle buone opere, abbiamo fatto delle processioni, siamo andati in luoghi santi, abbiamo fatto pellegrinaggi, abbiamo fatto tante cose per il tuo nome. Sarà una sentenza terribile quando il Signore dirà: io non vi conobbi mai, io non vi conobbi mai. Dipartiti da me, da voi tutti operatori di iniquità. E queste fanno parte, una stragrande maggioranza, di persone religiose che pensano di essere del Signore, ma il Signore dirà: io non ti conosco. Ma Signore, io sono stato sulla terra una brava persona. Tanti faranno avvalere certi titoli: Monsignore, il Cardinale, il Vescovo, il Papa,
tutti questi titoli, sua santità. Davanti al Signore siamo tutti con un nome comune. Qual è il nome comune che abbiamo tutti? Siamo tutti peccatori. Solo la grazia di Dio ci rende figlioli di Dio. Se non fosse per la grazia di Dio, saremmo tutti materiale da ardere nel fuoco. Tutto è per grazia di Dio. Tutta grazia di Dio. Senza questa grazia saremmo dei perduti. Bene, l'Apostolo Paolo continua e dice che i cristiani sono membra l'uno dell'altro. Infatti dice in Efesini capitolo 4 versetto 25: perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Qui è interessante. Bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. E qua la Bibbia dice che siamo membra gli uni degli altri. Ciò vuol dire che un membro è legato all'altro. Non esiste un credente che dice io posso fare a meno degli altri. Uno è legato all'altro. La mano è legata al braccio. Il braccio è legato al corpo. Da cui il corpo, diciamo, agisce secondo gli impulsi del cervello. Tutto è così armonioso. Quindi il credente è legato a un altro credente. Se fa certi impulsi, certi movimenti, è perché gli sono stati comandati da altre parti del corpo. Non è così? Bene, i cristiani sono chiamati a formare un unico corpo. In Colossesi capitolo 3 versetto 15 leggiamo: e la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un sol corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Quindi formano un solo corpo. Non esiste un credente alla Robinson Crusoe. Non esiste. Certi credenti dicono, ma andare in chiesa poi a che serve? Tanto me ne sto a casa, mi leggo la Bibbia a casa, prego a casa, canticchio qualche inno e ho fatto il culto a casa mia. Tanti credenti si spengono perché si isolano. Ma devo andare in chiesa, beh, oggi me ne sto a casa. Passano i giorni, passano le settimane, passano i mesi, e il diavolo ha fatto l'opera sua. Ci vuole sacrifici e il Signore premia la nostra fedeltà, i nostri sacrifici. Il Signore non dimentica quello che noi facciamo per Lui. E l'Apostolo Paolo dice che la nostra fatica non è vana nel Signore. Il Signore vede tutto. E poi vedete quanto è bello adoriamo il Signore. Se tutti ce ne stessimo a casa nostra, dov'è la testimonianza? Il mondo come potrebbe vedere che dei figlioli di Dio sono a Rosolini, sono a Modica, sono a Ispica, sono in altri paesi? Se noi nella nostra casa, nel nostro ambiente, nel nostro posto di lavoro, testimoniamo del Signore. Noi siamo la luce, però è bello stare insieme perché adoriamo il Signore. Leggiamo la sua parola, lo lodiamo, lo innalziamo, cantiamo canti a lui. E questa è una dimostrazione dell'amore che noi abbiamo verso il Signore, che lui lasciò la gloria del cielo e è venuto sulla terra per noi. Il percorso suo è stato molto più lungo del nostro, non è così? È venuto dal cielo per vivere 33 anni nella povertà. Mi commuovono queste cose quando dico, Signore, ma quanto ti siamo costati? Quanto ti siamo costati? Ebbene, settimo punto. I cristiani sono membra del corpo di Cristo. Questo corpo è formato da gentili e da giudei. C'è i popoli della terra che sono uniti con il popolo eletto. Formano
dice l'Apostolo Paolo, un uomo nuovo. I due popoli, questo lo voglio leggere in Efesini, capitolo 2, versetto 14, dice così: poiché è Lui che è la nostra pace, Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, con l'abolire nella sua carne la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, affin di creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace. Ed al fine di riconciliarli ambedue in un corpo unico con Dio, mediante la sua croce, sulla quale fece morire l'inimicizia loro. E con la sua venuta ha annunziato la buona novella della pace a voi che eravate lontani e della pace a quelli che erano vicini. Poiché per mezzo di lui e gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Per millenni, e c'è ancora oggi, antagonismo fra i gentili e i giudei, no? Fra i popoli della terra e gli ebrei. C'è stato da millenni. Torniamo al tempo del faraone d'Egitto che volle uccidere i primogeniti degli ebrei. E nel corso dei secoli quante volte i popoli hanno tentato di distruggere Israele. Per la parola di Dio non ci sono riusciti e non ci riusciranno. Però il Dio ha avuto un piano meraviglioso, che in Cristo Gesù questi due popoli, i giudei e i gentili, possono chiamarsi fratelli, possono abbracciarsi, possono amarsi. Hanno buttato giù il muro di separazione che è durato da millenni. Fra i credenti non esiste questo muro, perché Cristo li unisce, fra di loro c'è la pace. Questo antagonismo, questi muri che purtroppo sono creati, non ci sono più. Fra i credenti non ci sono più. Quindi in Cristo c'è la pace, in Cristo c'è l'unione, in Cristo si diventa un solo uomo nuovo, in Cristo si diventa il corpo di Cristo, in Cristo siamo uno. Meraviglioso. Questi sono i miracoli che Dio compie nella vita di tutti noi. A voi che eravate lontani, siamo noi gentili, e a quelli che erano vicini, i giudei, di tutti e due ne ha fatto di tuo popolo, ne ha fatto uno solo. La Chiesa è formata da giudei e da gentili. Quali sono le sette verità della Chiesa di Cristo? Lo voglio leggere in Efesini, capitolo 4, versetto da 4 a 6, dice così: «V'è un corpo unico ed un unico spirito, come pure siete stati chiamati ad un'unica speranza, quella della vostra vocazione. V'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un Dio unico e Padre di tutti, che è sopra tutti, fra tutti e in tutti». Sette pilastri della fede cristiana. V'è un corpo unico. Qual è questo corpo unico? La Chiesa. Un corpo è la Chiesa di Cristo. Secondo, un unico spirito. Quale spirito? Lo Spirito Santo. Terzo, un'unica speranza, quella della vostra vocazione. Cioè, che cosa aspettiamo noi? Il ritorno di Gesù. Solo i credenti nati di nuovo hanno questa speranza che Cristo viene per portare la sua sposa, il suo corpo, la sua Chiesa in cielo. Quarto, vi è un solo Signore. Chi è il Signore? Gesù Cristo è il nostro unico Signore. Una sola fede. Che cosa vuol dire una sola fede? Una fede poggiata sulla persona e sull'opera di Cristo Gesù. Una sola fede, un solo battesimo. E questo battesimo, alcuni dicono battesimo in Gesù. Siamo morti e risuscitati con Lui. È un Dio unico. Noi crediamo che c'è un Dio unico, Padre, Figlio e Spirito Santo,
un solo Dio in tre persone che operano e che hanno cooperato insieme per la nostra salvezza. Gloria a Dio. Il quale è padre di tutti i credenti, questo Dio. Il corpo deve avere un capo. Il corpo senza, o meglio, il corpo senza un capo, una testa, non è corpo, è un mostro, non può vivere. Bene, leggo velocemente alcuni versetti. Chi è il capo della Chiesa? In Efesini capitolo 1, versetto 22-23, dice: ogni cosa egli, cioè Dio, gli ha posto sotto i piedi e l'ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Gesù è il capo supremo della Chiesa. Gesù non ha delegato, non ha trasferito questo ufficio, questa posizione di capo a qualche persona. Non abbiamo e non riconosciamo sulla terra, secondo la parola di Dio, nessun vicario di Cristo, umanamente parlando. Il vicario di Cristo è lo Spirito Santo, perché Gesù disse: io vado in cielo e vi manderò il Consolatore, egli parlerà di me ed egli mi glorificherà ed egli vi guiderà in tutta la verità. Il vicario di Cristo infallibile è lo Spirito Santo, non è un uomo. Ma Gesù nello stesso tempo è qui presente, lui siede alla destra di Dio, ma lui è il capo della Chiesa e lo è stato e lo sarà per sempre. In questi 2000 anni lui è rimasto ed è sempre il capo supremo della Chiesa. E poi in Efesini capitolo 4, 15-16 dice: ma che seguitando verità in carità noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae lo sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Ancora qui l'apostolo Paolo ripete: Gesù è il capo. E in Colossesi l'apostolo Paolo dice ancora una volta, Colossesi capitolo 1 versetto 18: ed egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, egli che è il principio, il primogenito dai morti, onde in ogni cosa abbia il primato. Gesù è il capo. Non dice era il capo, è il capo. Allora, quale conclusione possiamo trarre dall'immagine del corpo che è la Chiesa? Primo, la Chiesa è una unità indivisibile. Cioè nessun membro si può distaccare dal corpo. Secondo, in se stessa è una completa unità. Nessun membro estraneo può legarsi al corpo di Cristo. Terzo, la Chiesa è una unità nella diversità. Ogni membro è diverso dall'altro. Quarto, la Chiesa è una unità che viene mantenuta tramite il rapporto tra i membri. Questa è un'opera che viene principalmente dallo Spirito Santo. Quindi è una unità ordinata. Ciò vuol dire c'è perfetta armonia grazie al capo che è Cristo. Sesto, la Chiesa è una unità in crescita, quindi non è una situazione statica ma dinamica. Settimo, la Chiesa è una comunione vivente. I credenti sono persone resi viventi dallo Spirito di vita. Esso è lo Spirito Santo che dimora in ogni vero cristiano. Quindi questi sette punti possiamo dire che la Chiesa ha questa realtà. E grazie a Dio, tu ed io, per la grazia del Signore, ne facciamo parte. E possiamo dire: io sono sicuro di appartenere a Lui. Perché alla luce della parola di Dio
Secondo questo test che noi abbiamo visto, io posso dire tutto è positivo, tutto è ok, e io sono veramente un figliolo o una figliola di Dio per la grazia, perché lo Spirito di Dio attesta al mio spirito che sono un figliolo di Dio o una figliola di Dio. Quindi ringraziamo il Signore. Lui è il capo della Chiesa. Lui è il nostro prezioso Signore e il nostro prezioso Salvatore.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1:06.
1: Eccoci in diretta dagli studi RWS, sono Roberto Vacca con me Claudio Coppini e in nostra compagnia il pastore teologo Raffaele Volpe, pastore evangelico. Buongiorno Raffaele, ben trovato, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Allora, come sempre in questa fascia oraria prendiamo in considerazione i temi dell'attualità partendo dai giornali, magari anche con una prospettiva un po' diversa, ecco, mettiamola così. Allora, in prima pagina, su quasi tutti i quotidiani, il G7, che per quanto, come dire, sia stato un po' ridimensionato come importanza nella politica mondiale, comunque continua a essere un punto di riferimento, e tutti i giornali, o quasi tutti, mettono l'accento su una sorta di pressing, così lo chiama Repubblica, nei confronti di Putin. Il Corriere: Trump con l'Europa contro Putin. Il Messaggero: Trump, Putin deve trattare. Insomma, diciamo che passata la questione della guerra con l'Iran, speriamo, adesso c'è il tema Ucraina che torna prepotentemente in ballo. E insomma, mentre prima si diceva che Zelensky non avesse le carte in mano, adesso pare che le abbia. Allora, Claudio, poi sentiamo subito una riflessione di Raffaele Volpe.
3: No, in questo ondeggiamento da montagne russe sembra che Putin sia tornato in disgrazia. Insomma, in questo momento sembra che tutto si rivolga, se pensiamo solo a pochi mesi fa sembrava il contrario.
1: Allora, hai fatto bene, Claudio, ha detto tre volte sembra, e non è una casualità. Sentiamo Raffaele Volpe.
2: Beh, al di là di tutto, credo che l'elemento più incoraggiante in questo momento è che degli organismi internazionali, che quindi vanno oltre, no, i sovranismi e le pretese sovraniste di un giornalista l'ha chiamato col titolo di tiranni, di qualche tiranno, ecco, il riemergere di organismi internazionali secondo me è una buona notizia. E fa ben sperare, perché soltanto se rimettiamo in moto tutti i famosi organismi internazionali che noi abbiamo costruito dopo tanta fatica, si può sperare in qualcosa di meglio.
1: Va detto anche che il G7 rappresenta i potenti della Terra, e ora è stato allargato anche al Brasile, all'India, però sono sempre le potenze, ecco, voglio dire, l'organismo come l'ONU aveva almeno idealmente una sorta di rappresentanza di tutti i paesi, anche quelli più poveri, insomma, più marginali. Un incontro, un vertice come questo, questa idealità non ce l'ha, insomma. Però,
2: stiamo parlando di paesi che rappresentano miliardi di persone,
1: è vero, effettivamente. Certo,
2: e
1: certo.
2: Comunque, quando ci si deve sedere intorno ad un tavolo, no? E non lasciare che sia soltanto la tua voce ad essere l'unica sovrana, è già un successo.
1: Quindi i francesi che protestavano contro il G7, che poi hanno dovuto protestare in Svizzera perché non era facile protestare in Francia, forse tutto sommato non considerano realisticamente come va il mondo, ecco, mettiamola così.
2: Ma la protesta è anche giusta, perché comunque è rappresentativa di ecco, in questo caso, di una idealità, di un desiderio di meglio. Tuttavia non possiamo negare che il fatto che si siano seduti a tavola e si siano confrontati, questo apre degli spiragli.
1: Certo. Claudio?
3: Allora, a me mi ha colpito una cosa.
1: La maglietta per il regalo a Trump, no?
3: No, mi ha colpito proprio Trump, che lavora a fare questa Casa Bianca però senza la qualità dell'arte, e davanti a Versailles anche lui è a un certo punto si è quasi piegato le ginocchia, perché si è reso conto dell'immensità, sì, della differenza, della grandezza.
1: Io ho qualche dubbio sulla sensibilità del presidente.
3: No, guarda, ci sono delle cose che, sì, ti arrivano, che poi non cambia, può non cambiare nulla, sì, ma sicuramente ha capito che quello è irraggiungibile per lui.
1: Vabbè, dai.
2: Però posso dire una cosa, al di là di questo, il disagio che rappresentava attraverso le facce Trump è indicativo di un passo avanti. C'è la necessità che anche lui debba sedersi a tavola con gli altri.
1: Bene, questo è importante. Senti, concludiamo questa prima parte della nostra conversazione con un riferimento, anche questo presente su tutti i giornali: addio a Ruini, eminenza grigia anche della politica. Questo è il titolo che troviamo sul Corriere della Sera. Il Messaggero parla del cardinale stratega. Su Repubblica guidò la CEI da anticomunista. Il problema qui è come i cristiani, in questo caso Ruini rappresenta una certa modalità, no, di porsi di fronte ai problemi del mondo. Ecco, tra l'altro è un dilemma che ci accompagna 2000 anni a questa parte, ecco, non è che sia una roba nuova. Raffaele Volpe, forse anche legandoci alla tradizione battista, quella migliore, mettiamo così, come la vedi te?
2: Ruini rappresentava la società cattolica, cioè quindi il potere, no? Rappresentava quell'idea di proporsi anche nella cultura italiana come l'unico riferimento, rappresentava in qualche modo la pretesa di conservare un potere. Quindi sotto questo aspetto era un buon avversario, no? Perché noi invece concepiamo la Chiesa proprio al contrario, come spogliata di ogni potere. Quindi Ruini ha rappresentato un'epoca che spero per i nostri amici e amiche cattolici sia effettivamente finita.
1: Perché il tema poi della cosiddetta secolarizzazione che ha investito tutte le chiese, ecco, come si fa? Qual è la strategia, tra virgolette, per conservare un ruolo anche, diciamo, nella società, insomma, come cristiani? E qui ci sono tante strade che magari si dividono, anche al di là del rispetto umano, insomma. Però niente scontato, anche i battisti negli Stati Uniti hanno avuto e hanno ancora posizioni diverse in merito, no?
2: Certo, quello che ci ha sempre distinti come evangelici italiani è la capacità di porre al centro l'annuncio dell'Evangelo, credere nella forza di questo annuncio ed essere delle comunità presenti nel disagio sociale, quindi capaci di anche predicare l'Evangelo con le mani. E questa è, diciamo, l'eredità che noi riceviamo dall'Evangelo, no? L'annuncio e quindi la speranza, il cambiamento, la trasformazione attraverso la fede e le mani che si danno da fare per sostenere le persone con disagio. Ecco, questa testimonianza qui noi abbiamo bisogno oggi, non abbiamo bisogno di occupare spazi di potere, abbiamo bisogno di rappresentare questa testimonianza.
1: Allora, prima di ascoltarci Ermal Meta con un milione di cose da dirti, questo è il titolo della canzone, sentiamo una cosa da Claudio.
3: No, è interessante rispetto a quello che diceva Raffaele Volpe, no? C'è un pensiero di Prodi per Ruini. Nonostante siano stati anni difficili quelli, lui era presidente del consiglio, quindi ecco, proprio sì, su quello che diceva, è rimasta salda l'amicizia. Quindi secondo me dice molto in questa
1: Realtà. Insomma, parlava prima di avversari, no? Raffaele Volpe, però quando umanamente si può comunque dare un buon tributo, diciamo, anche a chi la vede diversamente, siamo ancora in una società vivibile, mettiamola così. È giusto, Raffaele, o è un po' retorico?
2: No, esattamente.
1: Questa è RVS, siamo in compagnia del pastore evangelico Raffaele Volpe e dunque ci è arrivato, penso che molti ascoltatori avranno la stessa esperienza, un appello via mail. Tra qualche giorno i leader dell'Unione Europea discuteranno se bloccare le importazioni dai territori occupati palestinesi. A Bruxelles la comunità di Avaz e il gruppo di attivisti della flottiglia daranno vita a una protesta di grande impatto visivo per mettere sotto pressione le istituzioni europee e spingerle a fare la scelta giusta. Firma ora, sostieni gli avaziani sul campo per far arrivare la nostra voce fino al cuore dei negoziati. Quindi c'è un appello per firmare. Però, ecco, noi siamo partiti con la nostra conversazione di oggi da un testo del Nuovo Testamento. È l'Apostolo Paolo che scrive a Timoteo con un appello nei confronti della giustizia. Ma come si modula questa giustizia? Sentiamo che, insomma, di nuovo la lettura del testo.
3: Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e, sentite l'ultima, e la mansuetudine.
1: Allora, come si fa a essere in un mondo di leoni o di iene, se vuoi, essere a cercare la giustizia e a mantenere la mansuetudine, Raffaele Volpe? È la quadratura del cerchio.
2: Certo, però bisogna provare a quadrarlo, questo cerchio. Parlavamo prima, no, di organi internazionali, il G7. Qui parliamo di un altro organismo internazionale, no? I famosi avaziani di cui parlavi prima, che è un network veramente significativo, perché è rappresentato da 194 paesi, cioè gli iscritti, che sono quasi 50 milioni, provengono da 194 paesi diversi. E quindi anche questo è un organismo importante, di persone che dal basso fanno pressione, che cercano in qualche modo di spingere i governi a fare delle decisioni. È tutto positivo, ecco, ripeto, quando non violento, in modo non violento, quindi in modo pacifico, come dicevi tu, in modo mansueto, in modo mite, in modo gentile, ma con forza, con convinzione, si cerca di garantire il diritto universale. Ecco, questo è sempre un passo fondamentale che si fa in avanti.
1: Allora, no, Claudio, volevo darti subito...
3: Ma tra l'altro è molto interessante questo... questa cosa che viene dal basso, no? Perché noi si parlato prima, parlavi dell'ONU, però può darsi che c'è anche un tempo in cui c'è bisogno che nasca qualcosa di nuovo, e specialmente se nasce dal basso, con questa può essere un qualcosa che costringe, no? Anche le organizzazioni che poi nel tempo si sono un pochino troppo organizzate a dover ascoltare anche queste parole non violente, che mi fanno rivenire in mente Martin Luther King.
1: Beh,
3: no?
1: Anche la flottiglia, qui viene evocato anche la flottiglia, che certamente, qualunque cosa uno possa pensare, però ha costretto, usando questo termine forse un po' eccessivo, ma ha imposto, ecco, all'opinione pubblica internazionale l'argomento, il tema che rischiava,
3: che non voleva affrontare,
1: che gli stati e forse anche l'opinione pubblica tendeva a rimuovere. Quindi, insomma, queste... Sentiamo Raffaele Volpe, dai.
2: No, questa è, diciamo, è la bellezza, no, della democrazia, quando non è concepita semplicemente come un potere all'interno di un determinato confine, ma quando si è universalmente democratico e quindi ci si sente cittadini del mondo. Si crede che esistano diritti universali che riguardano tutti, e ecco, quando questo succede, cioè quando il concetto di cittadinanza non si limita ad un confine, ebbene, questo è sempre molto positivo, perché fa bene poi alle democrazie. Cioè, quando c'è opinione pubblica, quando c'è dissidenza, disobbedienza, questo non può che far bene alle democrazie.
1: Raffaele Volpe, grazie davvero per questo tuo intervento quest'oggi. Noi naturalmente su questi temi ci ritorneremo anche con te, quindi intanto un grazie e a risentirci presto qui su RWS. Grazie mille.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
4: Come vedete, avete mozzato lo speaker radioattivo, ci faremo compagnia per un'ora sul tema abbastanza generico dei farmaci generici, senza voler parlare male di queste molecole che, insomma, costano meno rispetto a quelle fabbricate magari fuori di casa nostra. Però ci ha colpito la terza pagina di un quotidiano americano che appunto parlava di questa tematica, e vogliamo condividerne così gli sprazzi esistenziali anche di questa tematica, che apparentemente potrebbe sembrare tecnica, non lo è. 800 098 650 il numero verde, oppure 348 222 72 94 per ricevere i vostri messaggi. Basta andare in bagno, dovunque voi teniate i farmaci, aprite il cassetto e troverete sicuramente, perché ci somigliamo in questo, scatole di tanti tipi, alcune magari anche scadute. Fate attenzione, perché le farmacie hanno un apposito involucro nel quale inserire i farmaci scaduti. Ci sono, fra le tante, anche nel mio cassetto ci sono le scatole di generici che ci fanno girare le scatole, costano poco, sono efficaci, sono la base poi della nostra salute quotidiana. Però domandarci da dove arrivi davvero il principio attivo delle pillole, magari delle pillole della pomata, non è una perdita di tempo. Proviamo ad iniziare dunque un viaggio, lasciamo gli ormeggi, partendo da quel cassetto che abbiamo lasciato aperto, e arriviamo, sbarchiamo in India, che è chiamata anche la farmacia del mondo. Pensate, produce il 20% dei farmaci generici globali. È un trionfo industriale, eh? Infatti l'India, questo colosso industriale, si è sviluppata in questi anni. Però c'è un'ombra, però c'è un però. Vogliamo la cura al minor prezzo, però ignoriamo il costo invisibile di questa scelta. Perché costano così poco? Per tante ragioni, anche per il fatto che nella nostra epoca noi cerchiamo la salute, ma alimentiamo un sistema che compromette magari quella degli altri. Lontano dai nostri occhi, perché lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Siamo proprio pronti a guardare oltre il prezzo in farmacia? Perché il viaggio nel prezzo della cura ci potrebbe portare dove la chimica incontra la vita e magari la ustiona. I farmaci generici, eravamo fermi qua. Immaginate però che questi farmaci, non immaginate, ma siate consapevoli che questi farmaci non vengono prodotti fuori dalla nostra porta di casa, con tutte le limitazioni ambientali che servono appunto per produrre delle cose in Europa o in Italia, ancora più precisamente parlando. Quindi siamo nel Hyderabad in India. Questi fiumi che scorrono in questa terra non sono propriamente limpidi, sono carichi di solventi, residui di produzione, antibiotici scaricati dalle fabbriche che riforniscono mezzo pianeta. Il 20% dei farmaci da banco o i farmaci generici vengono prodotti appunto in India, in questa zona. L'acqua, quindi, di questi fiumi, che dovrebbe essere fonte di vita, diventa un veicolo di contaminazione, quantomeno. Attenzione però, questo non è un problema solo locale di questa regione Hyderabad in India. Il ciclo dell'acqua, lo sappiamo, è globale, mica si arresta lì, ed è già un problema, eh? Quei residui non restano dunque confinati, ma attraverso la catena alimentare e il commercio, la chimica che scartiamo in Oriente torna a circolare nel nostro ecosistema. Nostro inteso come nostro locale, ma nostro è tutto il mondo, dunque. Esiste dunque una connessione profonda tra le rive del fiume Musi, qui in questa regione indiana, e il nostro rubinetto di casa. Ci avete mai pensato? Quindi siamo parte di un unico organismo planetario. Nessuno si salva da solo. Tutto il mondo, dunque. Esiste dunque una connessione profonda tra le rive del fiume Musi, qui in questa regione indiana, e il nostro rubinetto di casa. Ci avete mai pensato? Quindi siamo parte

0: Ma poi è anche il nostro. Colui che riteniamo essere dannato, cioè che ha dei danni, alla fine danna anche noi, siamo anche noi dei dannati, amici cari. Il fiume inquinato
1: non è solo chimica, siamo in una regione dell'India nella quale si preparano almeno il 20% dei farmaci generici mondiali. Hyderabad è la regione, ho avuto occasione di vederla in un documentario qualche tempo fa. I fiumi, che sicuramente erano celesti, verdi, smeraldini qualche anno fa, sono delle discariche a cielo aperto, veramente una cosa tristissima. E questi producono per il loro, diciamo, sostentamento, perché così guadagnano qualcosina, ma arricchiscono noi occidentali che andiamo a curarsi con le molecole che vengono prodotte da queste industrie senza tener conto del disastro ambientale. Beh, quindi il fiume inquinato non è solo chimica, è proprio un laboratorio vivente, perché gli antibiotici scaricati creano all'interno di questi corsi d'acqua dei superbatteri, cioè microorganismi che si sono evoluti proprio per resistere alle nostre armi migliori. E quindi, guardate, l'arroganza dell'uomo che vuole conoscere il bene e il male, quindi questa espressione genesiaca, questa arroganza ci porta a credere di aver domato la natura con la medicina, ma per eccesso di avidità stiamo indebolendo la nostra specie, e non solo la nostra specie. Pensate che possa vivere qualcosa in quei fiumi? Quando prendiamo dunque un farmaco prodotto in condizioni di scarsa igiene ambientale, usiamo questa metafora corretta e pulita, rischiamo di trasformare la cura in una minaccia. Perché questi batteri non hanno passaporto, viaggiano con i viaggiatori, con le merci, con l'aria stessa, con l'acqua. E la prova è che la superbia tecnica ci si rivolta contro prima o poi. Come possiamo ripristinare dunque un equilibrio che abbiamo spezzato? Il problema è la velocità con cui vogliamo guarire a basso costo, ignorando la complessità di tutto ciò che ci circonda. E passiamo, amici cari, ancora alla diretta, alla teoria della cronaca nera. Quindi passiamo direttamente alla cronaca nera, perché non so se avete sentito, c'è stata una sorta di crisi degli sciroppi per la tosse contaminati. Avete mai sentito? Adesso tutti quanti allarmati, no? Ma è successo qualche settimana fa, e questo ha causato diverse difficoltà, la riduco la notizia, nel mondo per i bimbi, è la conseguenza drammatica di un sistema che corre troppo. Stiamo parlando di farmaci che vengono dall'altra parte del mondo, in zone dell'India, devastazione ambientale, nessun controllo, eccetera. Quando la produzione farmaceutica diventa una gara a chi taglia più costi, perché dobbiamo produrre sotto costo, ma chi paga se è sotto costo? Chi paga se è sotto costo? La vita umana scivola fuori dai radar, sia di chi produce che di chi consuma. Ci chiediamo quanto valga una vita rispetto a una scatola di compresse. La risposta etica è ovvia, almeno dovrebbe esserlo, ma la realtà industriale è più crudele della verità etica, Quei bambini, infatti, che hanno sofferto per questo difetto di questi sciroppi calmanti della tosse, non sono solo vittime di un farmaco, attenzione, sono vittime sacrificali di un'economia che ha smesso di chiedersi: ma è sicuro? Ma sei sicuro che sia sicuro? Per chiedersi invece solo: è conveniente? Certo che è conveniente, a fine anno guarda quanti zeri mi metto in tasca. Il dolore di quelle famiglie

È il grido di un sistema che ha completamente perso il senno, stavo per dire ha perso l'anima. E noi come consumatori siamo chiamati a chiederci quanto siamo responsabili di questa negligenza silenziosa. Farmaci generici dopo Hai creduto in me di Dario De Marco. Ritorniamo al nostro punto, una regione, Hyderabad, in India, dove scorrono fiumi completamente devastati dalla produzione farmacologica, gli stessi farmaci che poi ci arrivano sugli scaffali delle nostre farmacie, nei cassetti dei nostri bagni dove teniamo appunto i farmaci. Non solamente questo, ma all'interno di questi corsi d'acqua che ospitano i residui di queste lavorazioni si sviluppano dei batteri, dei virus molto forti, tanto che nessun antibiotico può sconfiggerli, e poi questi viaggiano, senza contare il ciclo delle acque, che insomma l'acqua evapora e poi piove a migliaia di chilometri. E non stiamo dicendo che con questo che sia trascurabile ciò che avviene localmente a questi poveracci. Il governo indiano sta cercando di correre ai ripari con nuove norme sulla qualità, ma la legge basta a cambiare la mentalità? La tentazione della convenienza è super potente. Ogni volta che pretendiamo lo sconto in farmacia, voglio un farmaco che costi poco, stiamo votando per il modello di produzione attuale, ma non solo con il farmaco, è anche con le verdure, anche con la carne. Provate a immaginare quando qualche cosa costa poco, qualcuno ci rimette. È una trappola fortissima, perché cerchiamo soluzioni comode invece di soluzioni giuste. La fatica della consapevolezza, io credo, consista proprio nel capire che non esiste sconto che non sia pagato da qualcuno, da qualche parte, con la propria salute o con quella del proprio territorio. Qualcuno lo paga quel conto salato. Possiamo pretendere la salute a basso prezzo senza distruggere l'ambiente? Forse il primo farmaco da assumere è una dose massiccia di responsabilità. Esiste in farmacia un farmaco a gocce, responsabilina si chiama. Quindi dobbiamo imparare a guardare oltre l'etichetta e il bugiardino e chiederci: quella scatola racconta una storia che vorrei supportare? Oppure no? Ci stiamo avviando verso la conclusione della nostra trasmissione di oggi e siamo partiti dai farmaci generici che abbiamo nel cassetto dei medicinali. Abbiamo attraversato i fiumi tossici di una regione dell'India dove viene fabbricato almeno il 20% dei farmaci mondiali e affrontato i superbatteri che navigano nei fiumi che sono invasi dagli antibiotici di scarto, e senza contare, amici cari, il dolore delle vittime, delle persone che lavorano e che vivono in quei contesti. Cosa abbiamo imparato? Forse che non esiste la salute individuale separata da quella ambientale. Non si può vivere bene in un terreno malato, via. La medicina che prendiamo è un patto di fiducia globale, dunque, non solo la medicina, il cibo, qualsiasi cosa. Oggi sappiamo che quella fiducia non va data per scontata. Va pretesa la fiducia. Va garantita. La vera cura quindi non sta solo nel blister delle pastiglie che deglutiamo a stomaco pieno o a stomaco vuoto, ma nella consapevolezza che sosteniamo con le nostre scelte. Dobbiamo dunque pretendere, ecco questa è la tesi che volevo difendere oggi, dobbiamo pretendere farmaci prodotti con dignità, non solo farmaci, frutta, verdura, carne, qualsiasi cosa, pesce, qualsiasi cosa. Rispetto per l'ambiente e soprattutto rispetto per la vita, con la V maiuscola, dovunque questa sia nata e di qualunque colore essa abbia. Quindi curare il sistema significa riparare il legame con questa terra che ci sopporta. Non chiediamo solo di guarire dai nostri sintomi,
ma di guarire forse dal modo in cui abitiamo questo povero mondo.

L'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel Figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al Figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.